Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Marcella, e sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini. E abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia. E in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa, ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia. E cerchiamo di trasmettere questo insegnamento anche ai nostri bambini.
1: Secondo te, perché questo piccolo luogo attira di centinaia, migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
0: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima. È un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa forza?
0: Certo,
1: questa
0: si torna
1: forza
0: a casa
1: spirito.
0: pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. E la nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase, questo festival ha questa parola ad fontem, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. Questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Mm. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio.
0: Certo.
1: Fenomeno. Apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile, e oggi è molto difficile perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire venite a me.
1: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.
1: Però qua si può dire che è una fonte e bisogna portarli.
0: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
1: Ecco, poi una domanda ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
0: È la prima volta come famiglia, io ci sono stata nel 2013 una volta.
1: Ecco, quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
0: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
1: Che c'è allegria.
0: Allegria.
1: Che c'è,
0: esatto.
1: Sentito parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, esatto, allora non mi attira di entrare in chiesa.
0: Bello.
1: Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro, esatto, Dio è vivo.
0: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
1: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
0: Grazie a lei, grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi.
Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me,
Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

carissimi amici di Maria Visione. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Benvenuti a questa terza giornata del 29° Festival Internazionale dei Giovani qui a Medjugorje. Sono Sabina e oggi sono in compagnia di una comunità che secondo me voi conoscete benissimo, perché Maria Vision spesso si dedica e dà spazio alle meraviglie che accadono nella comunità Cenacolo. E sono in compagnia di Marco e di Pierre, grazie per essere qui con me.
1: Grazie a voi.
0: Oggi ci dedicheremo proprio a loro, vogliamo parlare di quello che stanno facendo a Medjugorje, della comunità che nasce già tantissimi anni fa, di uno spettacolo che vedremo anche qui durante questo festival e ascolteremo tantissime testimonianze di persone che erano un tempo persi e oggi sono risuscitati perché hanno seguito Gesù. Marco, sì. Mi piace subito parlare con te di questo, anche perché lo spettacolo che andremo a vedere si intitola Seguimi ed è uno spettacolo che parla dell'incontro di Cristo con Pietro. Pensate, la bellezza di questo passo del Vangelo che dà massima accoglienza ad un semplice pescatore che diventerà poi il costruttore della Chiesa di Dio. No?
1: Sì.
0: Ed è un po' quello che accade a voi qui, Marco.
1: Sì, per noi Seguimi non è solo uno spettacolo, no? Come si è abituati a chiamarlo, no? Il nostro non è uno spettacolo, ma è proprio un'esperienza di vita, no? Gesù alla fine ha chiamato ciascuno di noi, proprio come ha fatto con Pietro. E Pietro era come noi, un uomo semplicissimo, normalissimo, che portava avanti la sua vita, no? Io personalmente

0: sono stato proprio pescato da Gesù, no? In quella che era una vita comunque triste, senza un senso, senza un fondamento, senza qualcosa di veramente solido, no? E lì proprio in quelle tenebre Gesù mi ha chiamato, no? E mi ha chiesto di seguirlo in comunità, e per me è stata questa la comunità, no? Un rispondere ogni giorno alla chiamata di Dio, che è anche penso la vita di ogni cristiano, no? Però io ogni giorno devo dire questo sì, no? Perché comunque la risurrezione è una cosa che avviene ogni giorno, non è una cosa che dico un sì e vale per tutta la vita, no? Cioè io rimango sempre con le mie povertà, con le mie difficoltà, e devo dire sì ogni giorno a questa chiamata di Dio.
1: È proprio così, è quello che si vive qui in questo luogo, così come in tutti i luoghi dove la comunità Cenacolo è presente, è un'intensissima preghiera. Ecco, questa è la cosa che contraddistingue la comunità, questi ragazzi. Ci si sveglia alle 5 del mattino, ogni giorno in questo Festival Internazionale dei Giovani vediamo migliaia di persone che già alle 5 stanno per la strada pregando, cercando Dio, perché sono in cammino. E poi il rosario, e poi la Santa Messa, e poi l'adorazione, e poi le testimonianze, i confronti, i canti, e poi le processioni, e poi le richieste, la grazia, le salite. Questo è il cammino che ogni giorno fanno questi ragazzi. Ogni giorno, non in questa settimana particolare. Un po' descrivimi la vostra giornata tipo.
0: Allora, beh, la giornata è molto semplice, no? Ci svegliamo al mattino e la prima cosa che la nostra fondatrice Madre Elvira ci ha insegnato è dedicare il tempo a Dio, no? Quindi c'è sempre tempo per fare un po' di adorazione personale. Nelle nostre fraternità abbiamo una cappella con la presenza del Santissimo Sacramento, abbiamo la possibilità di iniziare la giornata così. E poi alle 6 preghiamo il rosario, il primo rosario della giornata tutti insieme, no? Come comunità, in ginocchio davanti al Santissimo, affidiamo tutte le nostre intenzioni, affidiamo la vita di Madre Elvira, e poi abbiamo dei momenti anche di condivisione tra di noi, no? Per vivere anche nella verità, no? Raccontarci, proprio imparare a tirare fuori quello che viviamo dentro, che è un po' anche l'esperienza del recital, no?
1: La verità vi farà liberi. Pier, come tu vivi questa esperienza? Innanzitutto dici chi sei. Ecco, Pier è un ragazzo francese.
2: Ecco, quindi sono Pier, vengo da Parigi, ho 33 anni e fa un po' di anni che adesso sono nella comunità Cenacolo, in diverse fraternità in Europa. E l'esperienza della verità per me è stato un lungo cammino e una grande parte della mia risurrezione, perché ho passato anni di tristezza e anche di menzogne, di tante bugie, di falsità, dal mattino alla sera, per i miei interessi, per le mie paure, per la mia vergogna. E scoprire questo in comunità è stata una grande liberazione. Come lo sappiamo, la verità vi farà liberi è una cosa molto concreta, ed è stata una grande fatica che ho vissuto i primi mesi del mio cammino, poi grazie all'amicizia vera di tanti ragazzi attorno a me che mi volevano bene.
1: Come hai conosciuto la comunità? Chi ti ha portato qui?
2: È stato un caso veramente. Stavo male, ho cercato qualcosa che potesse aiutarmi, ho trovato un sacerdote amico mio che mi ha un po' sopportato per un po' di mesi, però non era né sua missione né sua vocazione, e quindi cercando qualcosa ho sentito parlare di questa comunità e sono andato a vedere in una fraternità vicino a casa mia. È stato un po' subito un'intuizione che ho avuto dopo 20 minuti a parlare con i ragazzi lì, ho detto sì dai vado, vengo, e lì. Non posso neanche tanto spiegarlo, non sapevo neanche tanto bene dove mettevo i piedi. E vedo la preghiera della mia famiglia, mio angelo custode, qualcosa, come diceva Marco, che sono stato un po' pescato, è stata una grazia perché lì ho ritrovato la vita.
1: Ecco, ci sono tante testimonianze che noi nel tempo abbiamo raccolto della comunità Cenacolo. Siamo stati quasi ogni anno alla Festival della Vita, a Saluzzo, ovunque la comunità Cenacolo è presente, ci sono queste testimonianze vive, concrete, delle migliaia di persone che Suor Elvira ha salvato dalla droga, dalle dipendenze, persone nuove, rinnovate, che hanno scelto la vita vera. Ve ne facciamo ascoltare qualcuna di qui, di Medjugorje.

0: Buongiorno a tutti amici di Maria Vision, sono Sofia e sono qui in compagnia di Marco della comunità Cenacolo. Adesso darò la parola a lui e farà una presentazione di se stesso. Prego Marco.
1: Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Marco, ho 22 anni e vengo da Padova. Sono in comunità qualche anno, è bella l'opportunità che ho ricevuto oggi di poter testimoniare quello che la comunità mi ha dato e specialmente quello che Međugorje mi sta dando. Sono entrato senza la fede, non avevo molta fede prima, anche oggi ogni giorno devo lottare per quel poco che ho, però ringrazio veramente il programma che la comunità mi propone, tutti i valori che posso vivere oggi, aver potuto abbracciare il mio passato, la mia famiglia, piano piano, con la costanza, con la quotidianità, sono riuscito a, grazie all'aiuto di Dio e dei fratelli con cui vivo ogni giorno, a riabbracciare mia madre, ad accettare tutto quello che è successo, a trasformare questa ferita di dolore in ferita di luce, con la quale oggi posso vivere ogni giorno, potendo aiutare anche qualche altro giovane che si trova con le difficoltà come io ho passato, insomma, e poterlo vedere felice, vedere che posso dargli una speranza. Ringrazio anche perché ho imparato ad affidarmi della provvidenza, alla provvidenza divina di Dio ogni giorno. Noi non teniamo, come dire, non abbiamo il frigo, non abbiamo la dispensa, non mangiamo quando vogliamo, allora ogni giorno impariamo ad affidarci, Dio ci porta il cibo, ci porta i vestiti, ci porta il fratello con cui lavoriamo, ci porta una situazione da affrontare, è proprio tutto veramente in base a quello che ci serve. Dio mi ha portato anche qua a Međugorje dopo 3 anni di cammino e veramente lo ringrazio perché era quello di cui avevo bisogno, stare più vicino a Maria, diventare proprio suo amico, sentirmi suo figlio. E non c'è cosa più bella di stare là sotto alle sue braccia, al podbordo, qua a Međugorje, e sentirmi abbracciato, sentirmi un fedele come gli altri. Non più quel tossico, non più quel ragazzo distante dal mondo, distante da tutto, ma sentirmi in questa grande famiglia. E ringrazio proprio la comunità per la verità che mi ha aperto davanti agli occhi, il progetto che piano piano mi sto creando per il mio futuro. La pace, appunto, ripeto, con la famiglia, che secondo me è una delle cose più importanti, essere se stesso e sapersi accettare con i difetti, con i pregi che abbiamo, ringraziando ogni giorno per il dono della vita. Questo è in breve quello che volevo raccontarvi, insomma, che sto vivendo alla fine, no? Grazie.
2: Eccoci qua, siamo qua al Campo della Vita di Međugorje, un posto, si può dire, miracolato dalla Madonna, perché qua vivono i ragazzi che si stanno recuperando dalla droga, si stanno recuperando da un passato difficile, anche se non è di droga, però da una situazione interna che non sono contenti. E tutto qua con me c'è Marco, un ragazzo che vive in comunità da più di un anno e vuole testimoniare quello che sta vivendo lui qua, perché è proprio una resurrezione, no? Una guarigione del cuore. Ciao Marco, come va?
3: Ciao, buongiorno. Ecco, bene. Stai bene? Sì.
2: Raccontaci un po', dai.
3: Ok, per me è posto di Međugorje. Io anche prima che sono entrato io ho saputo della comunità attraverso la Međugorje, no? Per cosa della mia mamma che veniva qua a pregare, no? Per me. E ascoltava testimonianze anche qua dei ragazzi. E così è un posto tanto importante, no? Per me e per la mia famiglia, no? Perché attraverso la Međugorje io ho saputo della comunità. Poi cose che vivo adesso, che sento nel cuore, no? E questa unità tra di noi, questa preghiera, no? Che ci lega, no? In momenti belli e nei momenti difficili. E per me questo è importante in comunità, che mi ha insegnato che sofferenza ha senso, no? Che vita è bella anche se ti soffri. E se soffri con senso, se soffri per le cose buone, cose giuste, allora sei anche felice quando soffri, no? Per me questo era prima una cosa, come dire, immaginabile. Io scappavo sempre della sofferenza e delle cose che non mi piacciono e questo, no? E poi invece qua non è una vita, come dire, nelle nuvole, dove è tutto bello, dove è tutto, no, senza problemi. Sì, abbiamo tanti problemi, tante difficoltà, però ecco, tutti insieme, no, uniti con la preghiera e nell'amicizia, no, prima di tutto, ecco, io posso dire che sono felice oggi, no?
2: Volevo chiedere una cosa, vedendo tutti questi giorni arrivando qua a Medjugorje adesso che c'è la festa dei giovani e pensando un po' a quello che tu eri prima, voi qua fate testimonianze la vostra vita, no? La vostra, il dono che vi sta facendo questo posto qua, perché realmente si respira molta pace e serenità, no? Guardando questi giovani, tu che messaggio gli puoi dare ai ragazzi? E ragazzi, perché già sai che adesso il cellulare è tutto più diverso, no? Però noi che ci siamo stati qua e ci siamo caduti e ci stiamo rialzando, io mi metto noi perché anch'io sono stato in comunità, che messaggio dai a questi giovani di speranza, no?
3: Sì, in tempo di oggi sì, anche questa cosa con i cellulari, magari prima era un po' di più problema della droga, no? Adesso questa nuova generazione sì, hanno tanto più problemi con tecnologia, no? Cellulari, internet e tutte queste cose, però alla fine è stessa cosa, sai? Alla fine è sempre una sfoga dove cerchiamo qualcosa dentro, sai, o è alcol, o è droga, o internet, non importa, sai, importante che sempre cerchi qualcosa, specialmente quando sei giovane, no? Cerchi qualcosa che ti riempie il cuore con la gioia, con l'amore, con soddisfazione, no? E poi dipende cosa giovani hanno per mano, questo prendono, no? Però ecco, io dico a tutti, no, davvero nel cuore, che con Dio, sì, e con camminare verso bene, no? Che c'è speranza, c'è felicità e c'è quella vita vera, no? Che esiste. No?
2: Ti ringrazio Marco per la tua testimonianza e in bocca al lupo per il tuo cammino e grazie per quello che stai facendo.
3: Grazie a tutti.
4: Ecco, ascoltare queste testimonianze è come rinnovarsi, è come ritrovarsi, è come ripescare quella parte che ciascuno di noi ha, chi più chi meno, che è buia, che ancora non è nella verità. Quante volte ancora a voi che fate questo cammino e lo fate a cielo aperto, perché questo luogo è, io direi, un convento a cielo aperto, perché il fatto che si prega continuamente, il fatto che ci si confessa a cielo aperto, il fatto che le chiese sono piene di ragazzi, è come stare in una comunità, solo che è una città, un'intera città che prega. Come voi vivete la vostra esperienza in questa città e quanto ancora buio ritenete c'è da illuminare? Pier.
5: Io sono arrivato pochi giorni fa proprio per questo recital, quindi la mia esperienza in questa città è stata più del sudare, ma è anche un meravigliarmi. L'altra sera che ero qua con un ragazzo al momento dell'adorazione, e mi ha colpito proprio il silenzio intenso, l'aria di preghiera, è una cosa che colpisce, soprattutto dopo aver vissuto tanti anni nella tristezza, convinto di un mondo scandaloso, cattivo, a volte fare questa esperienza che c'è del bene, a me dà speranza,
4: certo.
5: Mi dà il sorriso, certo. Mi dà anche il senso di un futuro possibile, bello, pieno di speranza, eccetera. E sono esperienze forti che non so, la grazia di vivere, perché è un dono, io non ho fatto niente per meritarmi questo veramente.
4: Sai, Pier, quello che tu dici appartiene a tutti quanti, tutti abbiamo paura di questo futuro che sembra incerto, allora quando si incontra il bene, e voi l'avete incontrato attraverso la comunità, io attraverso altre persone, attraverso Maria Visione,

0: Riconosco che il Signore è presente e poi noi stessi ne diventiamo strumento di questa presenza. Dimmi la tua testimonianza di questa, proprio di questa verità e di quanto buio ancora c'è da illuminare.
1: Allora, sicuramente, come dicevo prima, quello che siamo rimane un po', no? Non è che c'è un cambiamento totale, cioè comunque il bello è anche quello che io oggi mi sento amato per quello che sono, mi conosco fino in fondo perché Madre Elvira mi ha insegnato attraverso le condivisioni tra di noi, attraverso la vita comunitaria, attraverso la preghiera, anche questo rapporto quotidiano con Gesù, a vivere nella verità, no? Ed è pazzesco cosa si prova a rivedere un po' la propria vita, la propria storia e anche rivivere certi atteggiamenti, certe esperienze dopo tanti anni, come si percepisce di più il male, come si percepisce di più che c'è qualcosa di sporco, non so, che non sei vero o che non sei stato leale fino in fondo, non hai dato il massimo di te stesso, perché la risurrezione è tanto quella, non è il cambiamento, ma è la risposta a quello che siamo dentro di noi con le nostre luci e le nostre tenebre, la risposta che cambiano. Cioè io sarò sempre una persona magari egoista, pigra o con tutti i miei difetti, no? Però so riconoscere quando lo sono e ho la possibilità in quel momento di scegliere.
0: Ecco, allora la differenza è la consapevolezza di ciò che è bene e di ciò che è male, che prima non si aveva, perché quando parlo con i giovani mi rendo conto che la difficoltà dell'approccio è fargli capire: guarda, questo non è bene per te. Ma se loro non lo provano e non lo capiscono da sé, probabilmente non seguiranno mai il mio consiglio, ma hanno bisogno di spaccarsi la testa al muro, dopodiché comprendere che quello non era male e non era bene. A voi vi è capitato pure così?
1: Sì, nel senso che se ripenso alla mia vita, tanti atteggiamenti che credevo giusti, no? Mi rendo conto oggi che tante cose erano strane, tante cose non erano per il verso giusto, no? E però è quella la vera libertà, no? Sapere che sei così. Cioè non sei perfetto, non lo sarai mai e più mi riconosco che ho bisogno di aiuto, che non posso farcela da solo, e quella è la forza della nostra comunità,
0: certo.
1: Più ci riconosciamo poveri alla fine e più la grazia di Dio abbonda proprio e questo ci rende liberi.
0: Per quanto possa sembrare una domanda strana, vi prego, se potete, di rispondere. Per i giovani che ci stanno seguendo, soprattutto per gli adolescenti, o Pier o Marco, o entrambi, la marijuana è sottovalutata dai giovani. Pensano che farsi uno spinello, una tantum, o farselo ogni giorno, farselo non so quante volte al giorno o quante volte alla settimana sia del tutto normale. E perché no? Perché no? È un divertimento. È una miriade di ragazzi che spero in questo momento ci stanno ascoltando, lo fanno con questa superficialità. Potete dare loro un consiglio?
2: Ma penso che non tocca solo la marijuana, è una cosa che viviamo tante volte e a volte qualcosa ci tira lì anche adesso. E la tentazione che abbiamo di diminuire il male che viviamo e di farlo sembrare niente. Tante volte ci si dice che la più grande arma che ha il demonio è fare credere che non esiste. E io l'ho vissuto a pieno tutta la vita.
0: Cioè, dimmi.
2: Quello che ho vissuto nel mio passato, che era più lato telefono, computer, chiusure, poi uscivo da casa soltanto per andare a bere con gli amici, tra virgolette amici, conoscenze, solo per divertirmi, insomma. Io ho passato una vita a pensare che erano o gli altri stupidi o che non capiscono o i miei genitori o chiunque mi spiegava che magari non andava bene, ma io conosco lui e così eccetera, va tutto bene, soltanto un po' intanto fermo quando voglio. Per una parte ne ero convinto, una parte dentro di me diceva anche sì, cioè ero un po' consapevole di cadere negli estremi, non ero così tanto sicuro di essere, cioè avere il controllo di tutto questo, ma nell'insieme ho passato una vita a convincermi che non era così e che era tutto a posto, fino a quando ho proprio battuto la testa. ma questo non lo auguro a nessuno, non serve andare fine lì, solo capita, poi prima o poi arriva. Come ci dice Madre Elvira, quello che facciamo ci ritorna un giorno o l'altro sempre in testa. Nel bene anche,
0: così.
2: Grazie
0: anche
2: a Dio.
0: Nel bene, grazie a Dio.
2: Ma è così. E non posso dire che è stato un bene. Oggi posso dire che un po' è stato un bene perché dopo aver incontrato la comunità vivo una vita piena, eccetera. Ma
0: adesso sei tu strumento per salvare tantissime altre persone che magari stanno rischiando questo tipo di approccio sbagliato con il male che serpeggia. Io l'ho chiamato adesso marijuana, che forse è un male minore, tu l'hai chiamato male generico, però è un male che serpeggia intorno agli adolescenti ingenui che in qualche modo vorremmo aiutare ad evitare di sbattere questa testa maternamente, e adesso voi con l'esperienza invece di uomini adulti, ma siete stati i giovani che hanno sbagliato, quindi con questa forte esperienza di cui vi ringrazio di cuore per darne testimonianza. Marco, volevi dire qualcosa?
1: Sì, no, volevo aggiungere il fatto che a volte guardiamo le grandi cose, i grandi problemi, no? Come diceva lui, non è un problema della droga, non è un problema dell'alcol, cioè è un problema di come viviamo la sofferenza, come sappiamo soffrire, come sappiamo riconoscere il male, no? Perché il male è veramente sottile. Sì. E oggi penso che non c'è problema di alcol, droga, c'è problema che non siamo più capaci di lottare sostanzialmente, di accettare che la vita
0: che
1: alla fine
0: concetto.
1: Non è solo rose e fiori o
0: sì,
1: stare
0: sì.
1: bene, no?
0: Sì,
1: cioè
0: sì.
1: anche
0: al
1: lottare.
0: Al minimo problema ci si tira indietro, ci si deprime, non si è in grado, si diventa
1: sì.
0: apatici.
1: Ogni storia è diversa, ognuno sì. reagisce in modo diverso, chi con la droga, chi con anche un uso scorretto, non so, della sessualità, dell'alcol, delle sigarette, cioè ci sono mille modi di scappare dalla difficoltà ed è solo quello il problema.
0: Grazie Marco, grazie Pierre. Io adesso vi farei ascoltare altre testimonianze davvero interessanti che abbiamo ripreso questa mattina alla comunità Cenacolo.
3: Ciao a tutti, sono Sara, sono italiana, vengo da Verona. Sono in questa comunità Cenacolo da tre anni e mezzo anche. E ho conosciuto la comunità Cenacolo anch'io qui a Medjugorje. Ho fatto due pellegrinaggi con la mia famiglia, però diciamo senza fede, senza proprio vuota dentro. È stato un pellegrinaggio un po' obbligato dalla famiglia. Però mi ricordo che l'unico momento che sono stata proprio lì con la testa era proprio le testimonianze al campo della vita, e mi ha proprio toccato il sorriso e la gioia negli occhi di questi ragazzi che così senza vergogna, senza paura hanno testimoniato la loro vita e i loro sbagli. E non so, in quel momento lì dentro di me proprio mi guardavo un po' dentro e però non avevo ancora quella libertà e quella umiltà di chiedere aiuto, perché quando sono entrata in comunità avevo 18 anni, sono entrata io più che altro per tristezza, perché davvero ero vuota, ferita comunque anche in famiglia, perché sono la terza di 5 figli, ho 2 fratelli più grandi, 2 sorelle più piccole. In tutti i modi volevo proprio essere, non so, farmi sentire grande, no? Farmi vedere grande, però alla fine mi comportavo come una bambina, e quindi da lì si sono accumulate tante ferite anche con mia madre, tanti paragoni, tante gelosie verso di lei, perché comunque lei è sempre stata una donna di fede, i miei genitori sempre uniti, sempre di preghiera. E lei è sempre tanto pulita, invece io comunque tanto ferita anche con i ragazzi, no? Perché essendo tanto vuota cercavo proprio di riempirmi con loro, no? In modo proprio totalmente sbagliato. E niente, sono entrata nel 2015 in una fraternità femminile dove anche io pensavo di entrare per aiutare gli altri, quando invece proprio non avevo quell'umiltà di chiedere io aiuto per prima, perché davvero ne avevo tanto bisogno, perché avevo perso il sorriso, l'entusiasmo e la voglia di vivere, di fare, di donare. e quindi entrata in comunità mi hanno non so, mi hanno appoggiato, diciamo, un angelo custode che comunque stava con me 24 ore su 24. Era una ragazza americana che davvero la porto nel cuore, perché mi ha aiutato proprio ad aprire il cuore e a mettermi tanto in preghiera, perché era tutti i vuoti che avevo, ero in cerca di qualcosa, ma non sapevo che comunque era la fede, era Gesù. E davvero, quindi, la prima cosa che ho riscoperto in comunità è che pian piano mi stava ritornando il sorriso, la serenità e anche davvero l'amicizia. La prima cosa davvero che mi ha colpito era proprio l'amicizia vera, le piccole carità nascoste, anche solo, non so, riempirmi il bicchiere di acqua, non so, tutte cose che, non so, io avevo perso, insignificanti per me, che però iniziavano proprio a riempirmi, no? E, davvero, anche io ho questo dono di fare il recital. La prima volta che l'ho fatto è stato nel 2016, ho fatto il credo, però avevo un anno di comunità, ero tanto immatura ancora, tanto bambina, dovevo ancora fare dei passi anche con i ragazzi, dovevo ancora guarire tante cose, quindi non è che l'abbia vissuto tanto bene nella libertà, ancora non avevo incontrato e ritrovato me stessa, quindi è stato un recital un po' così, vissuto ancora nel mio mondo, nel mio egoismo, egocentrismo, era solo un farmi vedere dagli altri per quella che non ero e che non sono. Invece davvero poter rifare, va bene, il recital, però il nuovo recital, il Seguimi, quest'anno è, non so, davvero mi riempie, cioè è una cosa per cui ho pregato per questi 2 anni, per davvero poterlo vivere meglio, perché nella nostra comunità abbiamo fraternità femminili, maschili e miste, è da un anno che sono in una comunità mista, quindi anche lì ho potuto proprio avere il contatto con i ragazzi e quindi anche lì poter fare un cammino e proprio purificarmi, e davvero vedo tutti i frutti di questa sofferenza che comunque ho vissuto, perché non è una comunità davvero che pretende, perché, come dire, anche la nostra quotidianità è una, proprio come diciamo sempre, una scuola di vita, e quindi magari, non so, vivere con gli altri, magari ti trovi benissimo, stai bene con tutti, però se finché non stai bene con te stessa, come dire, è una cosa un po' così per aria, non è vera. Allora davvero, finché dopo 3 anni davvero sto proprio, ho un po' iniziato a ritrovare me stessa, a stare bene, ad avere una certa serenità nella mente e nel cuore, davvero adesso sono anche davvero tanto aperta nelle amicizie, vedo che proprio è importante questo, prima stare bene con se stessi per poi stare bene con gli altri, io questo proprio non l'avevo proprio capito. Una cosa che anche mi emoziona tanto è che in questo posto i miei genitori hanno pregato tanto per me prima che entrassi. Davvero mi ricordo tutti i pellegrinaggi, tutte le salite al Križevac, dove pregavano per me, dove proprio mi affidavano alle mani di Maria, no? E quindi dopo comunque ritornare in questo posto santo con uno spirito diverso, con più fede, anche se piccola, e poter ricambiare tutte queste preghiere, comunque mi avvicina tanto a loro, anche se comunque ho vissuto sempre sotto lo stesso tetto, cioè li vedevo tutti i giorni, tutto il giorno, ma proprio non li apprezzavo per niente, anzi li sentivo così, così lontani, perché davvero non c'era rapporto, non c'era comunicazione, non c'era vicinanza fra di noi, no? Invece adesso niente, cioè entrata in comunità, anche se così lontani fisicamente, ma proprio li sento davvero tanto vicini, e la comunità non è che, come dire, prende solo te che hai bisogno, magari per tossicodipendenza, alcol, tutti i problemi possibili, ma prende anche comunque la famiglia, se si è aperta, nel senso, io sento che davvero la comunità sta facendo tutto per me, mi sta proprio dando, e io sto cercando quotidianamente di ridare, anche se non è mai facile. E niente, diciamo, questa è un po' la mia vita, e è davvero l'unica cosa che voglio trasmettere è proprio di, non so, di aprire il cuore, solo quello. Grazie.
4: Ho conosciuto la comunità qua a Medjugorje. Anche per me Medjugorje è un posto speciale, perché qua alla fine si è iniziata la mia conversione e qua ho incontrato la comunità che mi ha cambiato la vita. Io vengo da una famiglia semplice, non avevamo tanti soldi, ma si viveva bene. Mia mamma e mia nonna sono le persone che mi hanno trasmesso la fede. Mio padre non era una persona tanto credente. Da quando mi ricordo, da quando ero piccola, tra i miei genitori non andava tanto bene, anche sempre erano litigi in casa, anche non ha avuto mai un esempio della una famiglia unita. Per me, bene, mi sono abituata a vivere così. Mia mamma ha fatto tutto quello che poteva per educarmi bene, per trasmettermi la fede. Da quando ero piccola partecipavo, andavo in chiesa, ho preso tutti i sacramenti, ma da quando ho iniziato ad avere 13 anni ho iniziato anche a ribellarmi, e così ho iniziato a fumare le sigarette, ho iniziato a bere, piano piano ho incontrato anche le persone con quale ho iniziato a prendere la droga. E così sono andata piano piano, ma alla fine mi rendo conto anche nell'educazione che mi ha trasmessa anche la mia mamma, che tante volte non sono stata quella che mi hanno le cose proposto, cercavo io, penso che cercavo tanto una scappatoia proprio per dimenticare dei miei problemi, non volevo mai guardare delle cose, alla fine quelle che non andavano in casa. Per me è stato quello di divertirmi un po', cercare un po' le persone con quale mi sentivo bene, con quale mi sentivo accolta, e così cercavo di scappare dalla realtà. E piano piano andava anche bene, ma crescevo, dopo anche era periodo dove anche ho smesso di drogarmi, prima quando sono arrivata nel momento più difficile, come è caduta abbastanza profondo, mi sono anche ripresa, dopo è arrivato proprio quel momento che ho sentito che avevo bisogno di qualcosa, anche sentivo che avrei bisogno, ho iniziato a cercare Dio, ma non ho iniziato a cercare nella fede cristiana, ho sentito proprio questo, che tra varie situazioni che si parlava anche in chiesa ho iniziato a cercare qualcos'altro, anche ho voluto diventare una protestante, ho iniziato a cercare un po' la fede in questo. Ma in un momento quando già ho preso le scelte, quando volevo fare il passo, quello fino alla fine, mi sono resa conto che mia mamma si è ammalata e doveva venire qua a fare il pellegrinaggio a Medjugorje, ma di fatto che aveva le polmonite, è stata in ospedale, mi hanno detto che devo andare io. Non mi piaceva quello, non ero contenta, ero tanto arrabbiata e non volevo aprire il cuore proprio per venire qua. Ma non avevo un'altra scelta, sono venuta qua a Medjugorje e qua si è iniziata la mia conversione, anche di momento quello che non so, la Madonna mi ha aperto il cuore proprio qua in questo posto, anche la comunità, ho conosciuto

conosciuto attraverso Recital. Era Recital, credo, era 8 anni fa quando sono venuta qua per la prima volta. Qua mi ha cambiato la vita, penso che anche soprattutto mi ha cambiato la vita conoscere la comunità Cenacolo, vedere tutti questi giovani che

0: Nata, ho iniziato sempre a cadere di più, soprattutto nella depressione, nella droga e nell'alcol e nelle tante cose che alla fine piano piano ho iniziato a pensare anche di suicidio, così ho capito che ho bisogno di aiuto e così ho fatto i primi passi di entrare in comunità, anche se la comunità per me pensa che è l'unica soluzione proprio di uscire dai miei problemi. È stato alla fine così, entrando pensavo che entro in un paradiso, così senza problemi, senza le difficoltà, e alla fine ho capito che non è proprio quello. La comunità è una scuola di vita, è la possibilità proprio di imparare di vivere, di rafforzarsi, di cercare proprio anche la gioia nel Dio, nella preghiera, nelle cose anche quelle che sono dentro di me, non fuori di me. È stato tanto difficile sicuramente di fermarmi, di fare i passi e di rimanere. Penso che le ragazze, quelle che mi hanno accolto, che mi sono state vicino, penso che se non è l'amicizia, le persone che mi hanno sempre aiutato, che nei momenti più difficili, quando volevo andare, mi hanno fermato, stavano vicino, non sarei arrivata qua. E penso che sì, sarei ritornata della vita di prima. Anche davvero ringrazio tanto a tutte le persone che mi sono state vicino, che hanno lottato proprio per la mia vita, e sono tanto contenta. E sono tanto contenta per questo, perché adesso io oggi, dopo le 6 anni che sono in comunità, non so, provo a lottare anche per la vita degli altri, provo trasmettere quello che ho imparato, anche se tante volte è difficile, perché mi rendo conto ogni giorno delle mie povertà, quelle che ho, che tante volte trasmetto magari più ansia alle persone come la gioia, ma non so, ogni giorno sto provando a dirmi di sì, proprio di vivere qua, di proprio sentire di vivere per Dio, di fare le cose nel bene, che come nel mondo, tante volte magari pensando di uscire, di andare, ma proprio sento che qua posso fare qualcosa magari che serve per qualcuno, anche le cose che magari non si vede, non si contano fuori, ma sento che il mio cuore mi tiene qua, perché posso fare qualcosa meglio. Una cosa grande, che anche ringrazio tanto la comunità, che è un grande dono di poter fare recital. Per me questo recital è stato davvero una cosa grande, importante, perché va bene, quello che vedete voi, dietro di noi abbiamo fatto tante prove, tante lotte, tante guarigioni, abbiamo pianto sul palco e ci siamo commossi, abbiamo vissuto tante volte, abbiamo portato la nostra vita sul palco, e anche quello che facciamo dietro, proprio anche le notti, quelle che abbiamo lavorato, abbiamo cucito, abbiamo fatto, abbiamo superato tanti limiti che avevamo, che tante volte pensavamo no, non ce la faccio più, ma le abbiamo fatte, e fisicamente e mentalmente e con ognuno penso di noi ha fatto un sacrificio grande, ha superato tanti limiti e abbiamo dato tutto il cuore, abbiamo messo tutto cuore a quello che potevamo. Anche io voglio ringraziare sicuramente non solo a Dio, la comunità, ma tutte le persone che sono state vicino, che mi hanno trasmesso la fede, che mi hanno aiutato di fermarmi in comunità, che hanno lottato per la mia vita, e ringrazio soprattutto anche Madre Elvira che ha aperto la comunità e che si è donata tanto, e oggi possiamo essere qua e testimoniare con la nostra vita quello che il Signore ha fatto dentro di noi, quello grazie.
1: And I entered community when I was 19. Growing up, I grew up in

0: in a Catholic family. I went to Catholic school, but it was never, I never had a faith that was mine. It was always something that I did because my family did it, and it was something that I knew about God because I learned about Him in the textbooks, but I never met Him. And I was always a very sensitive kid, and I never learned how to express myself healthily. So I would go to school all day long, and I would have all these reactions with the other kids, and I would come home and I would just throw tantrums and not know how to talk about what happened. I started going to therapy when I was very young, and instead of learning how to deal with these things right away, they put me on medication. And this led to just learning that when I had a problem, I could take a pill and it would fix it. And in high school, I fell into a lot of depression. I was always very sad, and I was searching for something. I had this hole inside of me, and I was trying to fill it with all of these things of much lesser value than God. But at the end of the day, I always knew that I needed Him. And I went to 4 different high schools, just constantly escaping from myself. I thought that if I changed schools, maybe I could start over again. But every time it just got worse and worse. And the 3rd high school that I went to was an alternative school where all of the kids who had been kicked out of their high school went to. And it was there that I learned that the medication that I was taking from the doctor could be used for something else. And I started using my medication in the wrong way. And it led down a very dark path. And my parents understood that I was not happy and that I had started taking drugs, but they didn't know what to do. So my mom started going to this rosary group, and it was there that she learned about the community through one of her friends who had taken a pilgrimage here to Medjugorje. And like I said before, I was constantly searching for God, but I didn't know how. And so right before I entered the community, my mom sent me on a pilgrimage here to Medjugorje. And I was a mess. I went with a group of pilgrims because there wasn't enough space on the trip for her too. And I don't know, I've been thinking about that, just being back in Medjugorje right now, just thinking about God's hands in everything, and that Mary really, really guided me and really called me to community, and entering into community a week after this pilgrimage, I know that she helped me and that she was with me and that she is with me now. And entering into community, I was completely lost, and I didn't know how to just be myself. And so I was constantly singing or dancing and just trying to cover up the things that I lived inside. And so they told me that I had to stop singing and that I had to stop doing these things. And then finally, I just had to be with myself. And I realized that I really didn't like myself. I really didn't like these things that were coming out of me. But through the girls around me at the house, through their mercy towards me, through their love towards me, I finally learned how to embrace myself. And slowly, slowly, I also learned that my life is a gift, and that I am loved, and that I don't need to do anything extra in order to earn God's love. And I think that's the biggest gift that anybody could ever learn. And throughout my walk, there have been a lot of moments where I've really struggled a lot. And every time that I was really in a dark place, they would send me to the chapel, and I would pray, or I would just sit there. But I know that Jesus was there, and that He was planting seeds in my heart. And slowly, I was able to open myself up to His love for me. And through the community, through Mother Elvira's teachings, I feel like I've been able to really learn what it means to be a woman, what it means to be a friend, what it means to be a daughter, what it means to be a sister. And every day, just trying to put these things into practice, I feel like I've really been able to open my heart to Jesus, to His love for me, and just trying to give it away in the ways that I can. Mother Elvira teaches us that to serve is to reign. And so in these acts of service, I'm trying to open my heart every day more and more to what it is that He has planned for me. And I'm very grateful to be here in Medjugorje. I asked Our Lady a couple of months ago if I could come back to say thank you. And here I am, and I'm very happy to be here and also to continue on in my walk. Before I entered community, I had no hope for my future. I didn't want a future because I was afraid that I would grow old, still feeling the way that I felt inside. And now I'm happy. I don't know what I'm going to do tomorrow. I don't know what the future holds, but I'm excited for it because I know that He's walking with me and that I don't have to do it alone, that I was never alone anyway. And I'm grateful for the community, for everything that is done for me in my life and in the ways that I can learn to give back. Thank you.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sempre forte, sempre interessante. Ringrazio anche, se ci stanno vedendo, tutte queste ragazze che ci hanno aiutato a comprendere meglio il percorso che ogni vita fa. Ed ogni vita è speciale, questa è la cosa bella che poi esce fuori dalle testimonianze, che si prende consapevolezza della specialità e della unicità che ciascuno di noi ha. E allora prima lo comprendiamo, prima veramente riusciamo a capire la grazia del dono della vita. Adesso però mi piacerebbe entrare più nel merito dello spettacolo, perché come voi saprete Maria Vision riprenderà anche lo spettacolo che si terrà qui in questo festival, il 29esimo Festival dei Giovani, e sarà ripreso e lo potrete vedere domenica alle 15.30, quindi tutti incollati perché è uno spettacolo bellissimo, così mi hanno detto e così adesso voi ci spiegherete. Intanto la trama, Marco, di che parla?
3: Allora, la trama di Seguimi, ma è per chi conosce anche un po' la storia dei nostri recital, è come se fosse un po' il proseguimento da una parte del recital Credo, dall'altra è un po' una guardare con più profondità proprio il rapporto che Gesù ha costruito con Pietro, no? Quindi il recital girerà tanto intorno a questa domanda che Gesù fa a Pietro, che chiede tre volte se lo ama, no? Con tutto il cuore, no? E gli chiede tre volte: Pietro, mi ami? E lui risponde: lo sai che ti voglio bene, lo sai che ti amo, no? E questo è un po', diciamo, il punto più importante, no? Del recital. E poi sì, ci sarà proprio un rivisitare tutti i momenti della vita di Pietro e come è nato questo rapporto con Gesù, quindi da quando è stato chiamato, mentre pescava, mentre gettava le reti, e poi il momento in cui Pietro lo rinnegherà e poi si pentirà di questo rinnegamento, no? ma verrà appunto perdonato, e poi si rispolvererà un po' anche quello che è stata anche la vita di Gesù, comunque tutta la sua sofferenza, la sua offerta, l'offerta della sua vita proprio per amore, no?
2: Allora, mi pare di capire, come ci stavi dicendo prima, che bisogna viverlo, bisogna vederlo come se tutti noi fossimo Pietro, quindi come se Gesù ci ha scelti, ci ha pescati per fare la nostra missione, per compiere la nostra missione secondo il progetto di Dio nella nostra vita. E come Pietro possiamo anche commettere l'errore di rinnegare Gesù, quindi di non riconoscerlo o di evitarlo, e quante volte nella nostra vita, cristiano o meno che sia, lo abbiamo fatto. Pier, se ho capito bene, se questo è il messaggio che voi mandate, allora qual è la morale? Come dobbiamo essere noi tutti un Pietro? Senza rinnegare Gesù, senza tradirlo, e anzi piuttosto riconoscendolo fino al punto di essere costruttori della sua Chiesa.
4: Ma come dobbiamo o dovremo essere, lo dice il Vangelo, ed è tutto quello che mettiamo in scena su questo palco. In comunità abbiamo l'abitudine anche di leggere e approfondire la parola tutti i giorni, provando di farne una luce per la nostra vita di tutti i giorni. Quindi leggendo il Vangelo vediamo Gesù parla, dice, accade qualcosa e lo vediamo che tutti i giorni, lo viviamo anche noi questo, e questo è il nostro recital. Non è soltanto la vita di Pietro, non è che dobbiamo identificarci a Pietro, c'è anche il cieco guarito, c'è anche il giovane ricco che se ne va triste perché non vuole lasciare le sue cose. E qualcuno vive qualcosa di tutto questo. E il messaggio che c'è dietro a tutto questo è quello che proclamiamo alla fine anche del recital, è che Dio esiste. E io, lui e tanti altri l'abbiamo incontrato con la sua misericordia che perdona Pietro, con i miracoli, le grazie reali di guarigione, quello che io ho vissuto nella mia vita in comunità, risorgendo a vita nuova, non fisica, ma di dentro. Ero più che morto una volta, triste, perso, senza speranza, un futuro grigio. Oggi non è così. E quello è quello che viviamo, che quello bello. Che vogliamo esprimere nel nostro recital è questo. Vogliamo testimoniare che Dio esiste e l'abbiamo incontrato.
2: E che Dio esiste nella sua migliore, nella migliore idea che l'essere umano deve avere di Dio. Dio creatore e Dio che perdona. Perché molto spesso questo si dimentica. Ci si sente in colpa per gli errori commessi, per le nostre mancanze, perché siamo così presi da noi stessi che magari il sacerdote ci perdona, ma noi non perdoniamo la nostra mancanza, il nostro errore, che ci sentiamo più di un sacerdote che rappresenta Cristo. Ecco, uno spettacolo, un messaggio del genere ci invita a credere che nel momento in cui cerchiamo la misericordia di Dio, essa arriva, e arriva con una potenza tale da rivoluzionare le vite.
4: È proprio così. A volte, pure quando non la cerchiamo, a volte Dio ci viene a pescare nella nostra tristezza, il nostro buio, il nostro smarrimento, e ci pesca, ci prende proprio. Però tocca a noi avere il cuore aperto e sapere dire di sì. Perché ci fa paura? Perché tante volte, per me era così, Dio fa paura, perché chissà cosa mi chiederà, chissà cosa dovrò abbandonare di mio, eccetera, eccetera. Invece è una liberazione. Io ho avuto bisogno di sbattere la testa fino ad arrivare giù, dove avevo capito proprio io non ce la faccio. E lì ho gridato a Dio e mi ha preso. Perché a volte Dio, che è un padre buono, anche un po' ci corregge. Sempre con tanta tenerezza, tanto amore, però ne abbiamo bisogno. È una cosa che io a volte faccio fatica ad accettare, mi arrabbio un po', e poi pregando mi si scioglie qualcosa e mi accorgo, ho sbagliato, non va bene, e in fondo mi riporta a vivere tante cose che magari ho sprecato una volta, cioè non mi toglie niente. Mi richiama a lui, sì. Solo questo.
2: Pier, hai accennato ad una frase che è bellissima, cioè il fatto di cadere e poi di essere risollevati, no? È un concetto che tanti dei tuoi compagni di viaggio nella comunità Cenacolo hanno espresso questa mattina. Ne vorrei ascoltare qualcun'altra e ve la vorrei far ascoltare a voi con molto, molto piacere. Prego la regia.
5: Buongiorno a tutti, amici di Maria Vision. E sono qui con Micoe, un ragazzo che vive all'interno della comunità Cenacolo. E adesso Micoe ci darà una testimonianza della sua esperienza qui, e se vorrà potrà anche parlare della vita, di come si sentiva, diciamo, prima e di come si sente adesso, e del suo incontro con il suo abbraccio con Maria. Micoe, dici da dove vieni e parlaci un po' della tua vita e dacci una testimonianza.
6: Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Micoe, vengo da Polonia. Magari non vorrei parlare troppo di passato, perché è una storia triste alla fine, una storia che grazie a Dio penso che è già finita, non è quello che... Sì, la storia che si è cambiata, non diciamo dalla tenebra alla luce, la luce che ancora sto cercando, non è una storia finita, ma comunque sono molto grato, voglio dire grazie alla comunità, ma soprattutto magari alle persone che mi vogliono bene e non mi hanno lasciato prima, quando ero molto triste, non era quella, solo quello che mi drogavi, me che mi drogavo o che ero perso. Voglio dire grazie ai miei genitori, che sono stati i miei amici alla fine anche, non solo genitori.

0: genitori che non sono, che non mi hanno abbandonato così. Sono entrato in comunità con tanti dubbi, non credendo tanto che quello che si fa qui è vero, perché sì, vivevo in un altro modo, non era quello che... non ho sperimentato qualcosa così prima. Sono entrato perché ero molto disperato, dovevo fare qualcosa con la mia vita che alla fine sì, era una vita di solitudine, di tristezza, della droga, del peccato, delle cose sbagliate, ma soprattutto di tristezza. E niente, quello che sto vivendo adesso è un periodo molto particolare, perché non pensavo mai che rimanerò così tanto in comunità. Sono entrato per fare 6 mesi, come ho detto, non credevo tanto che possibilità, che c'è la possibilità di cambiarmi. Invece quello che ho visto qui, quello che ho vissuto, più che ho visto, non erano solo le parole, perché quello che dico adesso sono le parole. Poi io ho creduto perché ho visto i ragazzi, le persone che non parlavano tanto, ma hanno fatto tanto a me, tanto di buono, tanto di bene. Mi hanno mostrato che è possibile, no? Non solo cambiarsi, perché è un cambiamento che dura. Un cambiamento che durerà probabilmente tutta la vita. Mi hanno insegnato come lottare. Perché io credo che sono stato sempre una persona buona del cuore, solo che, ecco, persa e triste. Non credevo tanto che sono capace di fare il bene dopo tutto il male che ho fatto. Invece la conversione che ho vissuto in comunità è una vita più vicina a Dio, e Dio non solo quello che si mostra in Santissimo, che si mostra, non lo so, una cosa mistica in cieli, ma soprattutto la presenza di Dio nelle cose semplici che viviamo qui in comunità.
1: Mi chiamo Matteo, vengo dalla Croazia, sono alcuni anni che vivo nella questa realtà della comunità Cenacolo. Sono molto molto contento anche che posso vivere qui, perché qui nella comunità, dopo di anni della tossicodipendenza, del buio, della tristezza soprattutto, ho incontrato Dio. Ho incontrato Dio, ma in modo anche molto concreto, molto semplice, anche con la preghiera. Ecco, in comunità abbiamo questo che preghiamo, c'è conosciuta comunità che preghiamo, diciamo, 3 rosari. Io prima della comunità, per me era difficile anche pregare una decina. Sempre comunque volevo scappare dalle difficoltà della vita, di tutto questo che era da affrontare. In comunità ogni giorno, a mattina, cominciamo con rosario. E vedo che questo mi anche aiuta tanto, no? Soprattutto nei momenti quando, non so, quando c'ho qualche difficoltà, quando, non so, mi sento in tentazione, quando c'è un rapporto che non va bene con un fratello, subito dopo di rosario, che anche la Madonna dice qui a Međugorje, sento dopo la pace dentro di me, sento qualcosa che è cambiato, qualche pace, qualche positività e forza di affrontare, non so, una situazione, perché anche nella comunità comunque viviamo tutte quelle cose che si vivono anche fuori. Vuol dire, quando entrando nella comunità non è che ho scappato da me stesso, sono rimasto sempre io, Matteo, però con un altro sguardo alla vita, con un altro modo di pensare, di vivere, di affrontare la vita, difficoltà, ma anche cose belle. E vedo così che comunque nei rapporti con i fratelli la differenza è molto, molto chiara. Io prima sempre comunque guardavo, cercavo di scappare dei non so, delle situazioni, della verità, andavo d'accordo con tutti, tutto andava bene, proprio per non affrontare la vita, no? In comunità vedo invece quando c'è una situazione con qualcuno che comunque condivido, o dopo il pranzo o dopo la cena, noi di solito facciamo, c'è la condivisione, un dialogo per condividere, non so, anche le, non so, chiedersi scusa se c'è qualche situazione, qualcosa che non è andato bene, oppure non so, parlare del tuo passato, condividere i tuoi desideri, condividere la tua vita, proprio per dialogare. Io vi sto parlando di questo perché molto problema avevo proprio io con questo, tirare da fuori da me quello che porto dentro. Per me sempre questa era una difficoltà nella vita, sempre tenevo tutto chiuso. Invece in comunità ho scoperto questo, parlando, condividendo con gli altri, esprimendo i miei desideri, che mi sento più leggero, che mi sento più pace, che mi sento più voluto bene, amico. Non è sempre neanche facile dire, perché pensi come ti guarda altro, diciamo svestirsi davanti a altro, spogliarsi, però quando lo faccio mi sento che non ho la maschera, che sono da veramente io. E questo, mi come ho detto, porta anche la pace, la gioia, ma anche libertà davanti degli altri. Quello che in comunità, anche così, diciamo, in questo posto, Medjugorje in particolare, facciamo tante testimonianze. Per me ogni volta all'inizio di fare una testimonianza anche un superamento. Sempre devo tirare fuori da dentro quello. A volte non hai voglia, a volte hai tue cose da pensare. Però la comunità ci insegna proprio quello. La Madre Vida ci ha insegnato proprio quella voglia di vivere. Come la comunità è come una scuola di vita. Vuol dire, quando non hai la voglia, quando non hai certezza di qualcosa, proprio superarsi in quel momento, andare sopra dei tuoi limiti, andare proprio forte avanti, no? senza mollare, senza lasciare, però proprio tenere duro, tenere forte. E quello è il più grande dono, io penso, che anche ho ricevuto nella comunità, perché sempre, come vi ho detto prima, tutto buio, non c'è soluzione, non parlavo con nessuno, tutto cupo, chiuso. Invece comunità, non so, davanti, quando sto davanti a Gesù, per esempio, anche nell'adorazione, quando, come ho detto appunto, quando condivido con gli altri, mi sento che c'è una speranza, che c'è qualcosa che Dio ha preparato per me, e in suo modo, e lui sa migliore. Io anche per tutti i giovani, per tutti quelli, non so, che oggi, se non forse, si chiudono in appartamenti e non so, guardano solo computer per non so 5-10 ore al giorno, proprio c'è bisogno di dialogo. Cioè, non c'è un problema nel mondo che non si può risolvere con dialogo, con parlare, con esprimersi, con dire tua opinione, e al fine essere cristiani è questo: aiutare, parlare, essere vicino a uno quando ha difficoltà. Saper, non so, anche prendere il rosario, anche pregare, fare le opere buone, aiutare gli altri e non girare solo attorno a noi, nel nostro egoismo, nei nostri piaceri, però proprio salire fuori con te stesso, con tutti quei doni che al fine Dio ti ha dato dentro. Ognuno di noi ce l'ha qualcosa di particolare di offrire, no? Al mondo, no? Penso che qui anche Regina della Pace in Medjugorje, in questa terra santa, in questo posto, diciamo così, particolare, che la Maria l'ha benedetto, si può sentire questa pace. Io non so, invito anche tutti i giovani, tutti quelli che hanno possibilità di venire qui, di fare il pellegrinaggio, di fare qualcosa di concreto, di venire a pregare, stare insieme, non so, ballare, lodare Dio, no? In qualsiasi modo, no? E quello ti può portare tanta gioia, ti può portare che esci di se stesso, no? Io per tanti anni sono stato chiuso e al fine in comunità mi ha imparato a vivere, grazie a Madre Elvira, grazie a Dio, no? Camminare sempre con la testa in alto, no? E per tornare alla dignità che ho perso, anche con il lavoro, anche con tutto quello che oggi vivo qui, ecco. Allora questo è un po' il messaggio che voglio dare, non è nulla di perso, c'è sempre nulla è impossibile a Dio, come dice Madre Elvira, come si dice in comunità, no? È vero questo, c'è speranza per tutti, solo bisogna muoversi, non stare fermi, però cominciare a fare i passi, andare avanti, no? Non so, nel Vangelo, nel sentire la parola, nel trovare un momento, qualche piccolezza dove aggrapparsi e tenere forte là, proprio per trovare la gioia di vivere, il senso della vita, qualcosa di bello, di positivo. Ecco, vi ringrazio per ascoltarvi.
2: Io sono Marco, vengo da Bosnia e Herzegovina, qua da Mostar, ho 26 anni e in comunità sono venuto perché ero triste, no? Non avevo senso della vita, cercavo la senso della vita nei posti sbagliati, no? In dipendenza di droga, no? E di là non ero felice e in momenti più difficili nella mia vita, nella mia famiglia anche, e ho incontrato la comunità qua in Međugorje, perché siamo vicino qua. E mia mamma è prima venuta qua e cercava un aiuto per me, no? Io era difficile per me anche entrare in comunità, in un posto, no, così, perché non vivo preghiera prima della comunità. E qua quando sono entrato ho incontrato amici veri, no, fratelli che mi vogliono aiutare, ho ricevuto anche la speranza per vivere una vita nel bene, no? E sono grato adesso perché sono qua in comunità, perché ho incontrato anche Gesù, no, in preghiera, in fratelli, in carità, no? E adesso vivo già 4 anni qua e posso dire anche che è un dono non solo per me, anche per la mia famiglia, no? Perché anche tutta la mia famiglia adesso sono più vicino a Dio, sono più vicino alla preghiera, siamo più uniti, no? E tante belle cose ho vissuto qua, ho ricevuto tanto nella mia vita, no? E adesso sono qua ancora perché mi sento che devo anche un po' donare a me stesso questo tutto che ho ricevuto per gli altri, per ragazzi che arrivano qua, che chiedono aiuto, per le famiglie che hanno bisogno, no? E sono qua, anche di là sono trovato una gioia per dare me stesso per gli altri, no? Aiutare altri, no? Fratelli che arrivano, no? No, cosa posso dire ancora una volta? Grazie Dio, grazie Madre Elvira perché ha fatto una cosa così, che esiste un posto come questo, no? Dove ho trovato la gioia, no? Ho trovato anche amicizia, ho trovato tutto quello che cercavo tutta la mia vita, no? Che tutti noi abbiamo bisogno di essere amati, no? Vivere come una casa, no? In amicizia con Gesù, con Dio, no? Con la preghiera. Adesso voglio ringraziare ancora una volta perché per Madre Elvira, per tutti i fratelli che mi sono vicino, che mi hanno aiutato durante il mio cammino, e solo questo, grazie.
3: Ciao a tutti, io sono Simone, sono italiano, ho 29 anni, da Vicenza. E niente, una gioia grande proprio testimoniarvi che dopo 4 anni di comunità sono qua a Međugorje. Era l'unico desiderio per cui ho scritto la lettera per entrare. Adesso una gioia grande poter stare qua e sentire tutti i frutti di quello che mi ha dato la comunità, che sicuramente è Gesù, è la preghiera prima di tutto, il rosario. E qua, beh, diciamo 3 rosari al giorno, ma cerchiamo proprio questo rapporto con Gesù vivo, è quello che mi sta dando più la gioia nel cuore. E dopo la scoperta di Gesù nell'Eucarestia, nell'adorazione personale, nel silenzio, e lì sento proprio che Lui è vivo, è uno dei frutti più grandi che sento che mi ha dato la comunità, che voglio portare fuori nella mia vita comunque, laddove sono. E niente, sono veramente contento perché tutto quello che cercavo nella mia vita, anche tante risposte che cercavo, proprio le ho trovate qua. E e soprattutto in Gesù e nel cercare il rapporto vivo con Lui. E beh, qua abbiamo vari lavori. E adesso sono in giardino, era una cosa che non mi piaceva fare prima, ma come tantissime cose che ho fatto in comunità che proprio non mi piacevano, però ho trovato delle persone che mi hanno un po' insegnato, perché mio padre non amava fare le cose concrete qua in comunità, invece ho incontrato persone che si hanno già lavorato nella loro vita e ho un po' visto in loro la figura di un padre che non ho avuto in queste cose, no? E adesso ho tante passioni, come ad esempio il giardino, ma anche stare sì in falegnameria, ma spazzare per terra o lavare i piatti, una cosa che non riuscivo a fare prima, stare in orto. E sono tutte passioni che mi sono nate qua, ma come tante altre cose che grazie a dei ragazzi qua che mi hanno mostrato e mi hanno appassionato. Adesso so che non c'è un limite dentro di me per fare un qualcosa. Prima mi mettevo tanti limiti, limiti alla mia vita, però erano solo delle paure di sbagliare, paura di non essere perfetto agli occhi del mondo, ma di continuare a conoscere sempre di più Gesù e me stesso, ma gli altri, ma soprattutto il rapporto con Gesù, ecco, che cerco ogni giorno, perché questa è la lotta più grande. E dopo so che partendo da Lui, dopo tutto il resto arriva. Anche tante preghiere che ho fatto in 4 anni in comunità si stanno realizzando tutte qua, ma tante cose che sto chiedendo proprio si stanno avverando qua, ma dopo tante sofferenze, perché in comunità è proprio una delle cose più belle che ho ricevuto, è accettare la sofferenza, accoglierla e accettarla proprio da dentro, no? E fare quello che non mi piace. E mi aspetto sì che sì, sempre prove che posso superare, ma con Gesù, con la preghiera. E questo comunque di stare con Lui, ecco, tutta la vita.
4: Quando sono arrivato in comunità vivevo tante paure, non so, non accettavo me stesso, perché prima se anche andavo in chiesa, pregavo, tutto quello, però mi mancava un po' di pace, di felicità, perché mi sono perso nelle cose di questo mondo, no? Giocavo tanto con computer, in internet. E alla fine sono arrivato in punto dove, anche se avevo buon lavoro, non lo facevo proprio, solo facevo finta che lo faccio, nascondevo che non faccio il mio lavoro, però sapevo che è una stupidata, no? Mi sono sentito così giù, perché pian piano avevo anche dubbi che se Dio può amarmi, se io sono così, non sono così un ragazzo giustissimo e bravissimo. E quando sono arrivato in comunità, tutto quello mi hanno fatto vedere gli altri ragazzi, no? Era difficile da accettare. Mio angelo custode, ragazzo che aveva 10 anni meno di me, diceva: ma tu vivi così tante paure, sempre hai paura di sbagliare, di dire qualcosa, perché pensi che cosa pensano gli altri di te. E io pensavo: ma come tu puoi dirmi queste cose? Mi serviva tanto tempo di accettare, però lui aveva coraggio di dirmi queste cose. Dire a un ragazzo con 2 metri, con più di 100 kg, che hai paura. Io non avevo coraggio di dire lui che penso che sbaglia. Mi serviva tanto tempo, ma oggi vedo ancora, sono molto debole. Altro giorno lavoravo qua sotto. Quando mi sono alzato ho sbattuto la testa proprio su questa costruzione. Primo pensiero.

0: Pensiero che avevo non era, ma se mi sono fatto male o se non so, se ho spaccato qualcosa, il mio primo pensiero era: chi mi ha visto? Chi vedeva? Chi riderà di me? E poi mi sono reso conto, perché adesso so che queste sono mie cose, no? E proprio potevo sorridere, ma che stupidata! E adesso posso passare queste cose e andare avanti. Adesso sto lottando con mie debolezze. Per questo ringrazio ragazzi della comunità, per questo ringrazio a Dio, perché chi poteva prima mettermi davanti, non so, centinaia di persone, parlare di me stesso? Nessuno. E così sto lottando, così sto imparando come vivere liberamente, senza paure, contento e felice. Per questo ringrazio tanto.
1: E la misericordia di Dio l'abbiamo sperimentata anche attraverso queste testimonianze. Però volevo ascoltare te. Quando tu hai vissuto proprio concretamente la sua misericordia?
2: L'esperienza con la misericordia di Dio è una storia lunga, la mia, perché ho sentito, oggi posso vederlo meglio, però la misericordia di Dio è sempre stata accanto a me. Anche prima dell'incontro con la comunità, Dio ha sempre cercato di diciamo proprio coccolarmi, ma anche allo stesso tempo di lasciarmi sbattere la testa, no? Solo che io ero proprio cieco e non riuscivo tante volte, chiedevo il suo aiuto, ma poi non mi mettevo in ascolto, no? L'esperienza più forte della misericordia di Dio l'ho vissuta in comunità, proprio nello sbaglio, proprio nell'errore, no? Sentire come alla fine sei accettato così come sei. Cioè, nonostante ne combini di tutti i colori, nonostante escono le povertà, le chiusure, come diceva Pierre, le nostre arrabbiature, no? Perché non accetto la correzione degli altri, o vivo questo orgoglio, no? Che a volte voglio, certo, ancora dirigere la mia vita, ma vedere come Dio ha sempre avuto la pazienza di aspettare i miei tempi, di mettermi sempre a fianco qualcuno che mi aiutasse a fare i passi giusti, no? E in quello mi sono sentito sempre accompagnato, no? E penso che la misericordia di Dio è proprio anche l'esperienza di questo recital, perché veramente io posso guardare il lebbroso che viene guarito, oppure non so, l'adultera che viene
1: perdonata,
2: guardarla e dire: anch'io ero lì, magari che puntavo il dito, ero uno di quelli con le pietre in mano, oppure ero uno di quelli ciechi che non vedeva niente, però mi piace ancora quella situazione, o ho come il disprezzo di quello, e adesso so che non sono più così. Questa è anche la misericordia, no? Dio mi fa vivere proprio nel recital ogni momento della mia vita, e nel recital veramente è tutto vero. Piangi, ti emozioni, sei felice, senti proprio la gioia della resurrezione, no?
1: Ecco, questa è una delle caratteristiche di questo spettacolo, dobbiamo dirlo, che tutto ciò che si vede si trasmette con forte intensità, perché lo vivete, e lo vivete perché voi lo avete vissuto, voi siete stati così, siete stati l'adultero, siete stati gli additatori, i lapidatori, siete stati i traditori, siamo tutti noi così. Questa è la verità. E allora se vogliamo vivere un forte momento di evangelizzazione, un intenso momento di evangelizzazione, sicuramente lo spettacolo è uno di questi momenti, a questo 29esimo Festival Internazionale dei Giovani. Io non posso che suggerire a tutto il pubblico che ci sta seguendo di seguirlo attraverso MariaVision domenica alle 15:30 e ringraziare voi che ci avete dato questa testimonianza importante per la vita di ciascuno di noi. Perché quello che dite appartiene ad ogni essere umano. Questa fragilità è così anche, se Dio vuole, questa grande potenza che la fede ha di rivoluzionare e far risorgere.
2: Grazie.
1: Grazie. Grazie Marco, grazie Pierre e grazie a tutti voi. Naturalmente con me l'appuntamento è a domani per un altro speciale che sarà un'ulteriore sorpresa, quindi seguiteci tutti alle 10 del mattino. Grazie ancora e dal 29esimo Festival Internazionale dei Giovani, grande gioia, speranza, felicità, ma soprattutto pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene, sono Suora Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. E la mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, e lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati, perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore, e quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi, vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche al nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera, e lì ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

Bentrovati a tutti, siamo a Todi in questa bellissima piazza. Io sono Chiara Iannarelli e sono vicepresidente di Articolo 26, che è un'associazione di genitori che promuove il valore formativo della famiglia in tutta la società, il ruolo dei genitori nel rapporto con la scuola e nell'educazione per l'importantissima continuità tra scuola e famiglia. E siamo qui per il nostro quinto convegno nazionale che si chiama Educare per il domani. Due giorni intensissimi di confronto con genitori, con specialisti dell'educazione, rivolto anche a docenti, operatori di tutta la scuola, per riporre al centro l'educazione, la famiglia e la scuola. Due giorni in cui partiremo dall'affrontare, come stiamo facendo in queste ore, le più grandi sfide educative che ci coinvolgono come genitori ed educatori, dalle nuove dipendenze da social o dalla pornografia o dal gioco, fino al fenomeno degli hikikomori, i ragazzi che si escludono dal mondo fino ad autorecludersi in casa, fino al tema del corpo e dell'identità, fino al tema importantissimo da qui di riprendere in mano il ruolo di genitori non solo a casa, in famiglia, ma in tutto l'ambiente in cui l'educazione si svolge, in primis il rapporto con la scuola, che è l'altra agenzia educativa che deve concorrere in sintonia con la famiglia in questo compito importantissimo, e anche rendendoci conto che l'educazione è un compito privato ma anche pubblico. Il bene dei nostri figli, l'impegno per il loro bene, coincide con il bene comune. Quindi parleremo di come la famiglia deve essere sostenuta in questo ruolo educativo importantissimo in tutta la società, con leggi a favore dei ragazzi e dei bambini, della famiglia nella scuola e in tutte le situazioni. Questo vuol dire anche un impegno fattivo dei genitori per esigere anche appunto una collaborazione con la scuola, o anche la possibilità, tema importantissimo, di scegliere la scuola dei propri figli, proprio per esprimere ancora al meglio la propria responsabilità educativa. Siamo in un paese in cui siamo tra gli ultimi in Europa, dei fanalini di coda, nella possibilità di scegliere la scuola per i propri figli, che vuol dire che solo i genitori ricchi possono, pagando due volte le tasse con la retta, scegliere liberamente una scuola e che possa essere anche congeniale, in sintonia con le proprie scelte educative. Questo vuol dire anche che siamo in un sistema monopolio di Stato che ha anche abbassato la qualità dell'istruzione, tanto che siamo ai primi posti per dispersione scolastica, o agli ultimi posti sui test OCSE e PISA, che vuol dire che anche incentivare, come noi stiamo cercando di fare come associazione, l'idea di una rivoluzione dal basso, di un sistema scolastico

I genitori che riprendono in mano il ruolo si mettono insieme in rete, in collaborazione per rilanciare il bello, il buono, il vero per l'educazione dei figli nostri e di tutti, proprio con la responsabilità di chi vuole educare per il domani. Quindi vi invitiamo a seguirci anche sui nostri canali social, Articolo 26 ha un sito, e anche su Facebook ed Instagram, anche per fare ancora più rete e progettare insieme per la famiglia, per la scuola, per l'educazione. Quindi vi aspettiamo ancora a Todi o per altre iniziative insieme a noi. Un grazie a tutti e un caro saluto.

quello che vorrei sottolineare è l'assenza dell'adulto e la sua marginalizzazione oggi. In altri termini, i nostri giovani stanno costruendo sempre più delle comunità autoreferenziate e tecnologicamente sostenute. E il sapere non passa più dai grandi ai piccini, ma i nostri figli organizzano il sapere secondo percorsi favoriti da influencer, tecnologie, Google, social, e dunque costruiscono un sapere nuovo, per noi adulti a volte incomprensibile. Questo gap genera una serie di situazioni incredibili dal punto di vista educativo. Noi adulti siamo sempre più adolescenti, cioè siamo sempre più adulti irrisolti, adolescenti, che inseguiamo i nostri figli proprio sul loro terreno, quello dei social, quello della tecnologia, quello del digitale. E in questo rinunciamo alla nostra necessità di educare, cioè di prenderci cura offrendo loro narrazioni di senso e di significato. Di fronte a questo non possiamo non osservare lo smarrimento e il senso di perdita dei nostri giovani, che cercano nuove forme di senso, a volte anche nella violenza. Ecco, credo che per educare i giovani dovremmo tornare ad educare gli adulti, che siano gli adulti a prendersi cura dei giovani e non viceversa.

Buonasera, sono Rachele Nofrini e faccio parte del comitato Articolo 26 dell'Umbria nell'operativo. Vi do il benvenuto qui al convegno di Todi, il quinto convegno nazionale ed è il secondo anno che ci troviamo qui nella cittadina di Todi, che ci ospita nella splendida cornice del palazzo della Sala del Consiglio. Articolo 26 nasce in parte anche in Umbria, a livello poi che diventerà nazionale, perché in quel di Castiglione del Lago nel 2014 alcune famiglie su un tovagliolo di carta fondarono il comitato Articolo 26. Poi per varie vicissitudini si è riunito con quello di Roma e adesso siamo una realtà nazionale, perché abbiamo comitati sparsi in tutta Italia. Qui in Umbria ci muoviamo all'interno delle scuole, facciamo rete tra genitori, proponiamo i nostri progetti anche a titolo gratuito nelle scuole, perché siamo sempre attenti alla libertà educativa, al primato educativo, ma anche alla collaborazione con gli insegnanti, con le scuole, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento. Recentemente abbiamo collaborato per esempio con il comune di Terni, infatti anche lì c'è un nostro comitato, e abbiamo parlato del problema del calo demografico, perché ci occupiamo anche di questi aspetti, perché poi se non ci sono i bambini non c'è neanche la scuola. E per il resto adesso abbiamo iniziato una collaborazione con la Dominus Production proprio a partire dal quinto convegno di Todi, e qui 7-8 settembre, e anche questo ci permetterà di essere presenti sempre con più contenuto e più valore nelle scuole e per i nostri figli.

Io mi sono interessato di questa realtà, diciamo, ho cominciato a pensarci da quando sono diventato papà, che ho cominciato a interrogarmi su quella che è l'educazione dei miei figli. Il rapporto con la scuola è venuto un po' naturale, perché in quanto figlio di insegnanti, marito di insegnante, l'ho visto come sempre una relazione molto legata tra essere genitore e il mondo della scuola. In particolare a Bologna vedo che c'è un po' di difficoltà in questa relazione. In articolo 26 ho trovato lo sbocco naturale, che cerca di collegare e mettere in collegamento quelle che sono appunto le famiglie con il mondo degli insegnanti, che a volte tende ad essere anche un po' come dire, in contrapposizione tra di loro. Noi cerchiamo di invece far capire come l'educazione sia un valore congiunto che portano avanti sia i genitori che la scuola insieme, nel rispetto reciproco e con una collaborazione vera, attiva. La cosa interessante che ho notato è come molte volte gli insegnanti stessi sono a chiedere maggior collaborazione da parte dei genitori, e a volte questo non arriva. Viceversa, da parte dei genitori c'è un po' di timore, e invece bisognerebbe cercare di unire gli sforzi insieme per portare avanti un risultato più grande, che è quello dell'educazione dei figli. Alla fine sono tutti figli nostri e non è che possiamo delegare. L'emergenza educativa degli ultimi tempi mi ha portato sempre più a sviluppare questo concetto, a rendermi conto della necessità di questa unione, mettere insieme questi mondi. E per cui niente, nell'articolo 26 ho trovato quello che è la svolta, la vera, la scelta giusta. Noi cerchiamo, siamo in realtà piccola ancora a Bologna, stiamo cercando di crescere, cerchiamo di contattare i genitori, loro ci chiamano per avere dei consigli e rimangono a volte sorpresi dal sapere che loro possono partecipare a scuola, possono farsi sentire, possono parlare con gli insegnanti. Perché un'altra cosa che ho notato parlando con i genitori, ma anche facendo incontri con i ragazzi, che ogni tanto portiamo avanti degli incontri con un gruppo di ragazzi, è proprio capire, rendermi conto che questi giovani hanno voglia di bellezza. Una bellezza che può essere trasmessa solamente da una vita vissuta. Adesso si cerca a volte magari di passare troppi tecnicismi in tutti gli ambiti del sapere, ma anche della vita, di relazione. Invece i ragazzi hanno proprio una voglia di vedere cose belle, e questo vederlo di persona con loro è sempre una cosa molto motivante, che spinge ancora ad andare avanti con il nostro lavoro.

Il naufragio delle paranze. Noi siamo abituati a vedere i ragazzi che sciamano nei vicoli di Napoli, armi in pugno, e vanno incontro alla morte. Nessuno però dice per quale motivo i ragazzi oggi delinquono, non soltanto a Napoli. La questione è che nella delinquenza, nella fare la scelta criminale, oggi sempre più spesso i giovani cercano di trovare un senso alla propria esistenza. Non c'è una motivazione, o almeno non è quella prevalente, quella del profitto. Se aderiscono a consorti criminali lo fanno perché hanno bisogno di trovare dei legami, delle relazioni, dove appunto ritrovare se stessi, spendere la propria vita. Dunque il modo migliore per contrastare la delinquenza non è soltanto la repressione, il modo migliore è cercare di suscitare domande di senso, rispondere a questa domanda, finalmente affrontare la vera questione che è al centro di ogni altra. Esiste la differenza fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, fra il bene e il male. La perdita di questa differenza, la perdita del senso del male, è alla radice di questo disorientamento giovanile. Se non recuperiamo questo, noi saremo condannati a naufragare insieme alle paranze.

Allora, io sono una mamma, sono un educatore professionale. La mia avventura in articolo 26 è iniziata 4 anni fa, quando come mamma mi sono domandata cosa potevo fare per lasciare qualcosa di più bello ai miei figli, viste la problematica complessa della società di oggi. Ho conosciuto questa associazione in cui mi sono sentita pienamente d'accordo con tutte le tematiche che portava avanti, e quindi io sono della provincia di Treviso, è stata la prima sezione di articolo 26 in Veneto e perciò sono diventata anche in automatico referente per il Veneto, però abbiamo anche adesso una sezione a Verona e speriamo che presto anche le altre province del Veneto si aggreghino. Noi nel territorio rispondiamo più che altro a delle esigenze che ci vengono dai genitori che sono in difficoltà in questa complessa società in cui veramente i riferimenti educativi sono sempre più liquidi, e quindi organizziamo dei convegni su richiesta su tematiche appunto educative, come le dipendenze da social, alcune difficoltà proprio educative del rapporto con i figli, e siamo a disposizione delle scuole, anche appunto dei genitori, per anche consigli come muoversi all'interno della scuola. Vediamo tanto smarrimento dei genitori nel mondo della scuola e stiamo cercando di supportarli a far sì che diventino sempre più responsabili come rappresentanti attivi nel mondo della scuola, in modo che anche i genitori veramente partecipino non solo nei momenti delle emergenze a scuola, ma siano veramente partecipi attivi della vita scolastica.

Hikikomori è una parola giapponese che significa letteralmente stare in disparte e viene utilizzata per identificare quei ragazzi, soprattutto maschi, adolescenti, che si isolano dalla società rimanendo confinati all'interno della propria abitazione, solitamente per mesi e anni. In Giappone il fenomeno ha raggiunto già l'oltre 1 milione di casi, mentre in Italia la nostra stima come Hikikomori Italia è di 100.000 casi. Quindi parliamo di ragazzi e giovani adulti che non escono per lungo tempo, abbandonano la scuola e quindi mandano in allarme fortemente anche le famiglie, che poi non sanno bene come approcciare a questo problema. Quindi noi anche come associazione creiamo gruppi di mutuo aiuto dedicati proprio alle famiglie per potersi confrontare su questa tematica, confrontarsi con un nostro psicologo volontario e riuscire a trovare anche delle soluzioni per aiutare il ragazzo a decidere di riprendere un percorso sociale, quindi tornare a scuola qualora in età scolastica o al lavoro se ha già superato il periodo scolastico. È un problema che è causato fortemente dalla competizione sociale. Viviamo in una società molto competitiva dove la pressione su di noi, sulla nostra performance, è molto alta e soprattutto i ragazzi possono fallire nella gestione di questa pressione e sentirsi profondamente giudicati per le loro mancanze. L'unico modo per sfuggire al giudizio è quello di isolarsi, è quello di nascondersi agli occhi altrui, e infatti gli hikikomori scelgono la propria camera per nascondersi e il computer per continuare ad avere delle relazioni con gli altri senza però metterci la faccia, senza la presenza del proprio corpo. Il problema è che spesso il computer viene scambiato per la causa dell'isolamento. In realtà il computer è una conseguenza dell'isolamento e viene utilizzato da questi ragazzi per cercare di non perdere completamente i contatti con la società. Quindi non facciamo l'errore di considerare l'hikikomori come un dipendente da internet, perché l'hikikomori è una persona che soffre profondamente le relazioni, che soffre profondamente l'ambiente scolastico, magari è vittima di bullismo, sicuramente è una persona tendenzialmente timida e introversa, e come società e come famiglie dobbiamo cercare di supportare questi ragazzi in modo che riescano ad abbassare su di loro le pressioni di performance sociale e ritrovare anche il piacere della relazione senza per forza che ci sia anche la paura del giudizio.

Allora, questo convegno nasce dalla volontà di rimettere al centro dell'interesse del mondo educativo l'alleanza tra la scuola e la famiglia. È il nostro quinto convegno nazionale, per la seconda volta si

Siamo ospitati dal comune di Todi e quest'anno siamo stati, abbiamo avuto l'onore di avere il patrocinio del Senato, della Camera, dell'Ufficio Scolastico Regionale e, come peraltro già l'anno scorso, anche del comune di Todi, che da sempre, appena appunto abbiamo cominciato questa collaborazione, ha dimostrato un grande interesse a perseguire questa strada insieme. Il titolo del convegno è Educare per il domani. Parliamo quest'anno di dipendenze e abbiamo interventi di autorevoli relatori che hanno trattato la problematica a 360 gradi per arrivare a cercare di dare delle risposte educative che possano essere un valido contributo sia per le famiglie che per i numerosi insegnanti che aderiscono all'iniziativa e partecipano con vivo interesse, come ci hanno manifestato anche nei giorni scorsi. Articolo 26 è un'associazione nata nel 2014, lo slogan è Famiglia e scuola insieme per educare ed è davvero indicativo di quello che è il nostro scopo. È un'associazione composta da genitori, insegnanti, esperti del mondo educativo, specialisti che mettono insieme le loro competenze per arrivare a trovare dei nuovi anche percorsi affinché scuola e famiglia possano davvero collaborare per l'educazione dei figli. Abbiamo sperimentato nel tempo che soltanto quando c'è una vera alleanza educativa tra la scuola e la famiglia, cioè quando davvero i due polmoni dell'educazione, che sono scuola e famiglia, respirano insieme, allora abbiamo veramente dei risultati soddisfacenti, e questo è nell'interesse degli insegnanti e nell'interesse della famiglia. Troppo spesso in passato abbiamo avuto segnalazioni anche di criticità da parte delle famiglie che, in qualche modo, avendo spesso abdicato al ruolo educativo anche per una, diciamo, contingente situazione sociale, per cui oggi fare famiglia significa spesso, sembra quasi non essere conveniente, no? Quindi tante famiglie che iniziano questa avventura rischiano di pensare che non sono adeguate e spesso cadono nella tentazione di dare anche alla scuola una delega in bianco, poi però questa delega in qualche modo la rivogliono nel momento in cui si accorgono che forse ci può essere la mancanza di una corrispondenza tra l'intenzione educativa di quella famiglia e quello che invece viene proposto dalla scuola. Questo perché l'equilibrio è sempre molto fragile, ma quando si raggiunge quell'equilibrio in cui scuola e famiglia riescono a collaborare, è davvero si fa un ciak.

Oggi parlerò di una questione molto molto importante, che è la costruzione dell'identità dei nostri giovani in una società che viene definita liquida. Ora, cosa si intende con questa metafora che è diventata famosissima ormai in gergo non solo accademico e non solo sociologico? Si intende il fatto che progressivamente abbiamo smarrito i nostri punti di riferimento, e questo è sostanzialmente l'equivalente di un terremoto, esattamente come quello che è successo nell'Italia centrale qualche anno fa. Nel momento in cui noi subiamo un cambiamento così forte, così repentino dei riferimenti sociali, ci troviamo spaesati, ci troviamo spaventati, e questo è quello che stanno vivendo proprio i nostri ragazzi. In queste condizioni è chiaro che il processo educativo diventa estremamente difficoltoso. E queste difficoltà, questi che vengono definiti in inglese disease, dei disagi, vanno a impattare proprio su di loro, in particolare sugli individui in età evolutiva. Ora, in tutto questo diventa interessante il fatto che il corpo, innanzitutto, diventa il protagonista e l'ambito su cui si scaricano tantissime tensioni sociali. E dipendenze, le più varie, come dipendenze da alcol, dipendenze da cibo, pensate che cosa non sono i disturbi del comportamento alimentare, piuttosto che altre forme di dipendenza come la bigoressia, qualche cosa che colpisce

solo i maschi, piuttosto che la modifica del proprio corpo da un punto di vista estetico, quindi con interventi di chirurgia estetica, piuttosto che le diete, che sono pratiche di modellamento corporeo vero e proprio, bene, sono questioni che vanno inserite all'interno di un contesto sociale di riferimento e che non possono essere legate ad una parabola individuale. Detto in altri termini, guardate che la società sta producendo disagio e questo disagio va a scaricarsi sui giovani in particolare e sul corpo in maniera molto più precisa, o meglio diventa identificabile il fulcro del disagio, dove viene espresso e dove viene scaricato. Che cosa si può fare su questo? Beh, si può fare moltissimo. Innanzitutto andando a riscoprire quali sono gli ambienti relazionali di riferimento, rinsaldare i legami, perché solo attraverso dei legami saldi, dei legami equilibrati, dei legami positivi e costruttivi, noi riusciamo in qualche maniera a sviluppare una prevenzione efficace anche delle future possibili forme di disagio. Tutto questo ovviamente coinvolge la famiglia innanzitutto, ma anche la scuola. Quindi è una sfida molto molto ampia.

l'ispiratore di Mare Vision, che saluto e ringrazio di questo momento. Siamo qui a Todi, sono a Todi, Federica Picchi come Dominus Production, a questo convegno molto interessante, Educare per il Domani, per presentare un film, l'ultimo film di Dominus Production, Una canzone per mio padre. Questo film che daremo in tutte le sale italiane dal 7 al 9 novembre, è un film, una storia vera, racconta la storia di un giovane che ha scritto una delle canzoni più famose in America, che non l'Imagine, e questa canzone è stata scritta per superare una ferita, per superare questo senso di rancore che aveva per il padre, e quindi è una canzone ricca, che parla di perdono, parla di vita, parla di superamento degli ostacoli, delle proprie ferite interiori, e soprattutto parla della figura del padre, una figura bellissima, perché il padre è un punto di riferimento, una figura che il padre fisico con i propri limiti va però a superare quella che è il limite, no, dell'uomo, il padre è una figura anche trascendente, quindi il padre come padre che ci ha amato sin dal primo istante, il creatore di ogni cosa, che quindi fa sì che noi possiamo alzarci, rialzarci dopo ogni delusione, dopo ogni caduta. Una canzone per mio padre apre gli occhi ai giovani sul tema della dipendenza, in particolare da alcol, perché mostra quanto anche i rapporti familiari più ricchi e più belli possono essere compromessi appunto dall'assunzione, dall'essere dipendenti, schiavi di sostanze che non fanno sì che noi possiamo vivere il quotidiano nella propria pienezza. Quindi insomma, spero di vedervi numerosi al cinema. Come Dominus abbiamo anche appunto queste schede di ricadute didattiche sui programmi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, le potete scaricare dal nostro sito www.dominusproduction.it, e vi aspetto a novembre in sala. Grazie.

siamo presenti sul territorio e grazie a questa presenza siamo riusciti a creare delle relazioni che ci hanno dato la possibilità di organizzare una serie di incontri sul territorio in collaborazione col MIUR in due occasioni. C'è stato un primo percorso formativo organizzato in due incontri rivolti ai soli docenti e ha visto la partecipazione di più di 100 insegnanti. In un secondo momento abbiamo organizzato un percorso formativo più articolato, era composto da 7 sessioni, di cui 2 rivolte agli alunni e 5 rivolte ai docenti. E abbiamo avuto dei feedback molto positivi. Gli alunni che hanno partecipato ai due incontri erano rivolti ad alunni della scuola media e delle prime superiori, delle prime due, il biennio delle scuole superiori, e ha visto una presentazione di più di 100 alunni. E in particolare è stata apprezzata la modalità con la quale sono state affrontate le tematiche che è propria della nostra associazione.

cui hanno bisogno, che glielo dà con un buon rapporto fra la spesa e i risultati, e infine che non fa distinzioni tra i diversi tipi di studenti, né di genere, né di razza, né di religione. Il secondo punto è che questa scuola di qualità ha bisogno di un modello organizzativo per funzionare. Il modello organizzativo della scuola italiana è un modello centralizzato, standardizzato, e non funziona perché la differenza sociale sta aumentando moltissimo. Ci sono ragazzi che provengono non solo da paesi ma da tradizioni culturali profondamente diverse, e quindi serve una scuola che valorizzi la diversità, vedendola non come un rischio ma come un'opportunità. Naturalmente questo richiede anche un cambiamento nella didattica, nella mentalità dei docenti e così via. Il modello di scuole autonome valutate dal centro è il modello che finora ha dato la miglior prova di sé. Poi magari ce ne sono di migliori, però per il momento sembra essere quello che funziona meglio. Infine, il punto secondo punto di questa relazione, la seconda gamba, sono le richieste della società, che cambiano, e cambiano in questo, diciamo, negli ultimi 30 anni sempre più rapidamente. Si dice che ci sono dei mega trend che influenzano il cambiamento sociale e che quindi chiedono un modello educativo diverso, che sono la diffusione della tecnologia, i cambiamenti demografici, le migrazioni e il rispetto dell'ambiente, le cosiddette professioni green. Quindi la scuola, oltre a perseguire quelli che sono i suoi obiettivi di sempre, cioè la crescita armoniosa della persona, deve anche porsi in modo attivo nei confronti del cambiamento e non subirlo passivamente. Se questa è un po' la grande scommessa che viene fatta, una scuola che riuscirà a formare delle persone dotate di senso critico, capaci di modificare se stessi e l'ambiente in senso positivo, sarà una scuola che ha vinto una scommessa.

perché non avevo le scarpe e poi ho conosciuto un uomo che non aveva i piedi. Allora il rischio sarebbe che la scuola continuasse a modificarsi semplicemente cambiando il modello delle scarpe per un uomo che non ha piedi, invece di chiedersi come intervenire più radicalmente.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: caldo benvenuto a tutti gli amici e i fratelli di Maria Vision. Sabato 26 ottobre 2013, Piazza San Pietro. Maria Vision è qui con le famiglie riunite da tutto il mondo. Più di 70 paesi sono venuti qui oggi per celebrare che cosa? Per celebrare l'unità della famiglia, per celebrare la responsabilità e il valore educativo della famiglia. Qui si stanno radunando tantissime persone, tantissime famiglie che vogliono testimoniare il loro amore, testimoniare la loro voglia di vivere. Maria Vision dà il benvenuto anche a una coppia che abbiamo incontrato qui, come tante altre famiglie convenute in Piazza San Pietro. I vostri nomi?
1: Luca
2: e Angela.
0: Da dove venite?
1: Veniamo in questo momento dall'Abruzzo.
2: Dall'Abruzzo. Piemonte.
0: Bene, quindi diciamo da una provenienza non fissa venite un po' da tutta Italia. Benissimo. Allora, quali sono le vostre aspettative per questo incontro della famiglia con il Papa?
2: Rivederlo.
1: Vederlo e farlo vedere ai bimbi, insomma, perché è un Papa speciale, anche loro lo vogliono vedere.
0: E sentite come genitori questa responsabilità di portare all'interno delle vostre famiglie questa educazione cristiana?
1: Beh, certo, insomma, il Papa ci sta educando a vivere la fede cristiana in maniera quotidiana e reale e sentire la presenza di Cristo ogni giorno all'interno della famiglia.
0: Bene, ringraziamo questa famiglia, testimonianza di così esempio per tutte quelle che sono qui in Piazza San Pietro. Un saluto per Maria Vision.
1: Sì, un saluto a tutti.
2: Un abbraccio.

salutiamo il Papa con un grande abbraccio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebro questa santa messa in suffragio di Maria Giuseppa. Do il benvenuto a tutti voi qui presenti, che ora predisponiamo i nostri cuori all'ascolto. Cosa significa ascoltare? Significa che teniamo chiusa la bocca e non si parla, e spalanchiamo le orecchie, specialmente le orecchie del cuore, perché Dio parla al cuore. Perché questo nostro sacrificio che celebriamo in onore di San Michele Arcangelo, e tramite lui lodiamo Dio stesso, vogliamo riconoscere che siamo peccatori, che abbiamo peccato nella nostra vita. Tante volte i peccati ci schiacciano, li affidiamo ora al Signore, domandiamo il suo perdono, domandiamo che guarisca i nostri cuori, che ci aiuti a perdonare a chi dobbiamo perdonare. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. Di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Signore, che disponi dei tuoi angeli per la nostra salvezza, ti preghiamo di essere difesi dall'Arcangelo San Michele contro le insidie del diavolo, perché al termine della vita presente siamo ammessi nel regno della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal Libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è futilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male. Ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo spavaldo viene punito, l'inesperto diventa saggio. Egli acquista scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
0: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
2: Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Osserverò continuamente la tua legge in eterno per sempre. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Parola del Signore. Carissimi, ognuno di noi vive nell'ambito familiare, almeno l'età tenera, una volta almeno era così, oggi quell'età tenera è cresciuta fino a 50 anni, pure di più. E vivere nel contesto familiare cosa significa? Significa che abbiamo delle relazioni, ci sono delle persone con delle quali riusciamo ad avere il dialogo, con le quali quel dialogo viene meno. Specialmente i figli quando si sposano, come se si allontanassero. Non so se questa è solo la mia impressione guardando la mia famiglia, i miei fratelli, oppure è così. Voi cosa dite? Si allontanano? Allora, quindi ogni mondo il paese, E succede che allontanandosi cosa si perde? Si perde il contatto, no? I genitori desiderano, fanno delle chiamate, ma da parte dei figli niente. Dei nipoti vengono a trovarvi quando prendete lo stipendio, la pensione, vero? Ah, vengono anche prima, beh, meno male. Meno male, se vengono sempre meno male. Però guardate il mondo di oggi, la famiglia viene messa un po' in ridicolo. Allora, ciò che mi conviene, sì, mantengo, ciò che non mi conviene, rifiuto, non valgo. Come avere una macchina, no? Si buca la ruota, la faccio buttare. Chi di noi fa così? Nessuno, perché la macchina ha un valore e quel valore non è che va buttato così, la riparo e continuo il mio viaggio. Ed ecco, la famiglia, cosa succede? Quando succedono dei diverbi, cosa succede con la famiglia? Si unisce o si spacca? Certo che si spacca. E se guardiamo il mondo di oggi, quante famiglie che sono spaccate, che sono divise, i figli contro i figli contro i genitori e così via, no? Nella famiglia ci sono anche i parenti, voi conoscete tutti i vostri parenti, tutti? Quasi. Ma ci sono i parenti che non conoscete? Certo che ci sono, certo. La famiglia è quella più lontana, cosiddetta, no? Ed ecco, Gesù parla della famiglia. Cos'è che ci rende i suoi familiari? Non è che ci rende il fatto che io sono stato battezzato, che io ogni tanto faccio qualche preghierina affrettata, che io accendo una candela. No, questo non ci rende i suoi familiari ancora. Ci rende i suoi familiari la relazione che abbiamo con lui. Ora, questa relazione può essere superficiale. Sì, si limita a qualche preghierina, ogni tanto vado alla messa, ogni tanto faccio qualche cosina. Ma può essere una relazione profonda, che io mi confronto con Gesù, che io lo faccio entrare nella mia famiglia. Guardate cosa dice Gesù. Mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio, non solo odono la parola di Dio, ma ascoltano e la mettono in pratica. Ecco ciò che ci rende familiari di Gesù. La nostra risposta alla sua domanda. Come voi avete la nostalgia di vedere i vostri figli, i vostri nipoti, così Dio ha nostalgia dei vostri cuori, non della vostra bocca, dei vostri cuori, dei cuori caldi, accesi, ma non dei cuori spenti. Vedete, noi oggi come oggi siamo dei cristiani che sembra che abbiamo paura. Chi di noi fa un segno della croce davanti alla Chiesa? Sono pochissimi. Ci vergogniamo. Quando ci sono dei discorsi della fede,

Dio al primo posto. Diceva San Agostino, se Dio è al primo posto, tutto è al posto giusto. Sia la famiglia, sia i figli, sia il marito, moglie, sia i familiari, gli amici e così via. E chiediamo il Signore di avere questo coraggio, di essere innanzitutto coloro che vivono una relazione viva, una relazione sincera con Gesù e la mettono in pratica nella propria vita.

0: Abbiamo appena ascoltato la parola di Dio. Ora ci viene chiesto di metterla in pratica, di tradurla in preghiera e supplica al Signore, fonte di ogni bene.
1: Preghiamo insieme e diciamo: guidaci a salvezza, Signore.
0: Guidaci a salvezza, Signore.
1: Dio solo penetra, pesa e giudica i cuori, perché non ricerchiamo in noi stessi motivi di sicurezza, ma riponiamo ogni nostra speranza di salvezza nella bontà misericordiosa di Dio. Preghiamo.
0: Guidaci a salvezza, Signore.
1: Viene ascoltato da Dio chi pone l'orecchio al grido dell'uomo, perché sappiamo partecipare con calore alle difficoltà dei fratelli e sovvenire con larghezza alle loro necessità. Preghiamo.
0: Guidaci a salvezza, Signore.
1: La parola di Dio, ascoltata e praticata, ci introduce nella sua intimità, perché il nostro amore per le Scritture ci porta ad accostarla con regolarità e attuarla con impegno. Preghiamo.
0: Guidaci a salvezza, Signore.
1: Perché questa nostra Eucaristia consolidi la nostra apparenza alla famiglia di Dio, nella quale il battesimo ci ha inseriti. Preghiamo.
0: Guidaci a salvezza, Signore.
1: Nella certezza di risorgere un giorno a immagine di Cristo, raccomandare ora al Signore Maria Giuseppa e tutti i defunti perché siano ammessi a godere della sua stessa beatitudine. Preghiamo.
0: Guidaci a salvezza, Signore. Preghiamo per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere. Sono davvero tante che ci chiedono di pregare per loro. Preghiamo per gli ammalati, preghiamo per i sofferenti, le persone tormentate. Sicuramente anche noi portiamo tante intenzioni, presentiamo anche esse all'altare del Signore. Preghiamo per le nostre famiglie, per i nostri figli. Preghiamo per la pace nel cuore dell'uomo, la pace nel mondo e per tutte le intenzioni che ognuno di noi porta all'altare del Signore. O Salvatore Gesù, che chiami i tuoi familiari, coloro che ascoltano la tua parola. Cerca in noi un atteggiamento di veri discepoli per giungere e possedere e gustare la tua intimità. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci esponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti siamo graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in questa memoria del tuo beato Arcangelo Michele e diventino per noi sorgente di misericordia e di salvezza. Per Cristo nostro Signore,
1: amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolte al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati, tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura, per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, le moltitudini degli angeli celebrano la Tua grandezza. Le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

per la consacrazione chi può invito a mettersi in ginocchio, chi non può rimane in piedi. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi ulteriormente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pan della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Maria Giuseppa e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, l'Arcangelo Michele, gli Apostoli, San Pio da Pietrelcina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con i figli del Dio della pace scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Oh.

Ti rendo grazie, o Signore, con tutto il cuore. A te voglio cantare davanti agli angeli. Alleluia.

0: Preghiamo. Fortifica, o Dio, il nostro spirito con la potenza misteriosa del pane eucaristico e fa che, sostenuti dal tuo beato Arcangelo Michele, avanziamo con rinnovato vigore nella via della salvezza. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Affidiamo le nostre famiglie, i nostri cari, i nostri ammalati alla custodia dell'Arcangelo Michele e soprattutto della Beata Vergine Maria, e diciamo: sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la benedizione finale intendo benedire gli oggetti di devozione che portate con voi, ma soprattutto i vostri familiari, le foto che avete portato con voi, soprattutto quelle foto che avete stampato nel vostro cuore. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, gloria e letizia dei suoi servi fedeli, che ci concede di celebrare la memoria dell'Arcangelo Michele, vi dia la sua perenne benedizione.
1: Amen.
0: L'intercessione del principe dei cori celesti, l'Arcangelo Michele, vi liberi dalle insidie del maligno e disponga la vostra vita nel servizio di Dio e dei fratelli.
1: Amen.
0: Possiate godere con l'Arcangelo Michele e tutti i cori angelici pace e gioia eterna in una lode perenne a colui che siede sul trono e all'agnello nella liturgia del cielo.
1: Amen.
0: E la benedizione e protezione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie, su questi oggetti di devozione che portate con voi, sulle persone che li riceveranno, e con voi rimanga per sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: E buon pranzo a tutti. Mi raccomando, non mangiate troppo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Oggi tante culture diverse tra loro, ma uniti nella stessa famiglia, nella stessa Chiesa cattolica. E allora, alla luce dello slogan "Vivi la gioia della fede", siamo in compagnia di
1: Cecilia
0: e di
2: Patrizia.
0: Allora, Cecilia e Patrizia, che cosa vi ha spinto a partecipare a questo incontro delle famiglie?
1: Ma proprio perché è l'incontro del Papa con le famiglie, il Papa che incontra le famiglie che vengono a trovare il Papa. Finalmente si dà un po' di spazio, un po' di voce alle famiglie che sono il nucleo fondante della società e che non se ne parla mai abbastanza e mai bene soprattutto, perché sembra che i mali della società dipendano tutti dalla famiglia, invece la famiglia è proprio, come dire, l'origine, il nucleo, la vita, è come dicevano prima tutte le persone nelle frasi, no? Qui c'è... È tutto la famiglia, no? Però dire tutto in fondo è svuotarla di significato, ma invece è la cellula fondante, è proprio, cioè l'essere umano non potrebbe vivere fuori dalla famiglia, senza famiglia, ci sarebbe l'infelicità, la tristezza, la disperazione, e finalmente ci sono le famiglie a Roma dal Papa.
0: Patrizia, dico bene? Allora, a Patrizia chiediamo questo: cosa ti aspetti da questo incontro? Cosa ti aspetti dalle parole del Papa?
3: Io spero che il Papa riesca anche in questa occasione a guidarci in un cammino familiare. Cioè, noi qui come famiglia abbiamo bisogno di sentire che il Papa conta sulla famiglia come prima Chiesa, la Chiesa come famiglia. E questo mi aspetto di sentirmi.
4: Cari figli, il vento delle inquietudini, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e per la croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, oggi siamo qui davanti a Te, portando non solo le nostre vite, ma anche il grido silenzioso di tutta l'umanità che è ferita. Davanti alla Tua presenza reale nell'Eucaristia, vogliamo deporre i pesi che ci schiacciano. Veniamo a Te per dirti che da soli non ce la facciamo. E per questo Ti preghiamo, manda, o Signore, il Tuo spirito di fortezza e di consolazione su tutti noi. Scenda il Tuo spirito di fortezza su chi è provato dalla malattia e sente le forze svanire. Dona loro la stabilità della roccia, la capacità di resistere nella tempesta e la certezza che nessuna notte è così lunga da impedire al sole di risorgere. Rendi forte chi vacilla e dona coraggio a chi vede la propria croce farsi troppo pesante. Scenda il Tuo spirito di consolazione su ogni cuore solitario, su chi piange nel silenzio della propria casa, su chi porta ferite profonde che nessuno riesce a vedere. Sia lo spirito il balsamo che lenisce il dolore, la carezza divina che asciuga le lacrime e la presenza viva che grida dentro di noi: non sei solo, io sono con te. Vieni, Santo Spirito, trasforma la nostra debolezza in abbandono

Guardiamo a te, ostia santa, che per amore ti sei fatto piccolo, fragile e spezzato, per comprendere e accogliere ogni nostra fragilità. Tu sei il Dio con noi, il Consolatore che non abbandona mai. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In quel tempo Gesù disse: «Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro».

Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Fratello e sorella che oggi ti senti solo, malato, ferito dalla vita, guarda in questo momento l'ostensorio. Lì c'è Gesù. Non è un Dio lontano, isolato nei cieli. È il Dio che ha scelto di restare in mezzo a noi, racchiuso in un pezzo di pane, per essere accessibile a chiunque, in qualsiasi momento. Quando la malattia bussa alla porta del corpo o dell'anima, quando la solitudine fa sembrare le stanze troppo grandi e il silenzio diventa troppo pesante, Gesù sussurra al tuo cuore: io sono qui, conosco il tuo dolore perché l'ho portato sulla mia carne. Affidarsi a Gesù Eucaristia non significa far sparire la croce, ma scoprire che la croce non la si porta più da soli. Quando metti la tua sofferenza nelle sue mani sacramentali, lui si fa medico della tua vita. Prende il lato più pesante della tua croce, alleggerendola con il suo amore infinito. Nel suo cuore eucaristico c'è un oceano di pace in cui ogni ferita può essere fasciata, ogni solitudine riempita e ogni lacrima custodita. Affidati, sorello, sorella e fratello, affidiamoci al Signore, lasciamoci amare da Lui. Rivolgiamo il nostro cuore a Gesù, che è sorgente di ogni consolazione, invocando la sua presenza per tutti coloro che soffrono, e diciamo: Gesù Eucaristia, noi ci affidiamo a te. Ti preghiamo per tutti gli ammalati che combattono nei letti degli ospedali o nelle loro case, perché la tua presenza, oh Signore, in questo pane spezzato sia la loro forza nei momenti di massimo dolore fisico e di sconforto. Ti preghiamo per tutte le persone sole, che non hanno nessuno, che stringa la loro mano e li ascolti, perché scoprano nella visita al tabernacolo l'amicizia più fedele, quella capace di riempire ogni vuoto. Per tutte le persone ferite nell'anima da tradimenti, fallimenti, abbandoni o abusi, ti preghiamo, Signore Gesù, perché i raggi di luce che emanano da questa ostia santa penetrano nelle crepe del loro cuore e portino una guarigione profonda. Ti preghiamo, Signore, per tutti i bisognosi che mancano del pane quotidiano, del lavoro o della dignità, per chi crede che la propria croce sia troppo pesante e sta per cedere alla disperazione. Ti preghiamo, Signore Gesù, perché senta la tua voce. La tua voce che dice: non temere, io sono con te. E così sperimenti la dolcezza del tuo ristoro. Noi ci affidiamo a te, o Signore Gesù, e ti presentiamo le nostre croci e quelle dei nostri fratelli più sofferenti. Oggi scegliamo di affidarci interamente a te, Gesù Eucaristia.
Siamo qui davanti a questo mistero d'amore e ti chiediamo questo, di alleggerire i fardelli di chi non ce la fa più, Signore. Di alleggerire il dolore a tutti gli ammalati. Di guarire i cuori solitari e di donare alle anime ferite l'olio della tua misericordia. Fa, o Signore Gesù, che ognuno di noi possa dire: il Signore è con me, non ho più paura, perché tu sei la nostra roccia, la nostra pace, il nostro tutto. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in questo nostro momento di preghiera, di adorazione eucaristica, dove Gesù arriva nelle nostre case attraverso questo canale, il 255 di Maria Vision. Per tutti coloro che non si possono recare in chiesa e pregare il Santissimo Sacramento, Gesù arriva. Arriva lo stesso, arriva a tutti voi per lodarlo, per ringraziarlo, per accogliere e per starci vicino, vicino ai nostri bisogni e alle nostre sofferenze. E noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore Gesù, per tutto quello che ci doni e fai per tutti noi. Ti preghiamo per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Papa Leone, per tutti i Vescovi, in particolare per il nostro Felice Accrocca, e ti chiediamo di guidarli con il tuo Santo Spirito, di guidare il loro cammino. Ti preghiamo per tutte le comunità religiose, per i sacerdoti, le suore, i diaconi, e per la nostra missione di evangelizzazione. Quella di portare la tua parola, Signore, la tua presenza in ogni casa. E come sempre affidiamo tutti voi, voi che siete all'ascolto e state pregando in questo momento, vi affidiamo il Sacro Cuore di Gesù. Signore Gesù, confidiamo in te. Come sempre ricordo il nostro numero di preghiera. Per chi vuole pregare con noi in questo momento in diretta, potete farlo chiamando lo 075 81 36 35 oppure inviare la vostra intenzione di preghiera che verrà in questo momento pregata e affidata a Gesù Eucaristia. Il numero dove inviare la vostra intenzione è un numero di WhatsApp, è il 329 55.

0: 0533 241. E iniziamo subito a leggere ed affidare le vostre numerose intenzioni di preghiera. Iniziamo con Giovanna dalla Sicilia, che per intercessione della Vergine Maria affida a Gesù il nipote Sebastiano, che lo possa liberare da tutte le sue malattie. Preghiere per Argentino, Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò e per Giuseppina. Preghiere per Vita dalla provincia di Agrigento, che ti dice: Gesù, ti prego, non mi abbandonare. Ti prego, proteggi tutte le persone che porto nel mio cuore. Preghiere per Padre Carlo da Modena, che il Signore lo possa aiutare in questo momento. Preghiere per Chiara, per Antonella, per la guarigione fisica e spirituale e per le loro intenzioni. Carmela da Palermo chiede tante preghiere per la nuora Orietta, ammalata oncologica. Filippo da Palermo chiede preghiere per le sue intenzioni. Preghiere per zia Carmela, che è in ospedale in coma. Manuela da Pavia chiede preghiere per la nipote Valentina. Signore Gesù, aiutala a guarire. Alessio da Manduria chiede preghiere per la sua situazione personale. Gesù, confido in te. Monica da Massa chiede preghiere per la mamma molto anziana e te ne chiede la guarigione. Lorenzo da Udine chiede preghiere per Maria, per Laura, che è ricoverata in ospedale e si affida alla Vergine Maria. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto? Pronto?
1: Pace bene.
0: Pace bene, sorella. Come ti chiami? Pronto? Ne preghiamo per questa nostra sorella. Un'Ave Maria per le intenzioni che porta nel suo cuore. Chiediamo di riprovare a chiamare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ricordo il numero per parlare in diretta, lo 075 81 36 35. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni. Preghiamo per Lucia da Napoli, che chiede preghiere per il figlio Roberto, per la sua conversione, per il suo lavoro. Preghiere per Sara, che deve sostenere un esame all'università. Che lo Spirito Santo la illumini e la protegga. Preghiere per tutti i giovani. Chiara da Bologna chiede preghiere per tutte le persone che si rivolgono alle sue di preghiere, per tutti i bisognosi, per i suoi figli. Signore Gesù, provvedi tu. Preghiere per Evita Maria in provincia di Salerno, per Assunta, Anna Maria e Giuseppe. Una preghiera per Lucio da Modena. Federico da Perugia chiede una preghiera per suo fratello affinché Dio gli doni pace, forza e salute e che possa rinascere. Signore Gesù, confido e spero in te. Preghiere per Anna da Bologna, per la nipote Roberta, per Stefania, Flavia, Domenico, per tutti gli ammalati di tumore,

Preghiere per Andrea ad Albano Laziale, per la pace del cuore della sua famiglia. Rita da Reggio Calabria chiede preghiere per la sua famiglia e per una necessità particolare e delicata che il Signore conosce. Agnese da Reggio Emilia, ti prego, Signore, fa che ci sia pace tra tutte le nazioni. Rosella da Genova chiede preghiere per la sua famiglia e per l'anima del figlio Gabriele. Preghiamo per Maria da Ciampino che affida Chiara, Mattia, Ciro e Gigliola e tutte le persone ammalate. Preghiere per Gina, Giovanni, Claudio e Tonino. Preghiere per Melania. Claudio dalla provincia di Brescia chiede preghiere per le sue intenzioni. Sto attraversando un momento molto difficile di tristezza, che il Signore lo converti in giorni di grazia. Mary da Catania continua a pregare per Enzo e dice: Gesù, pensaci tu. Preghiamo per Carmela Cappello, per suo figlio e sua moglie, per il loro matrimonio. Preghiere per Dina Drago, per la sua famiglia, per le sue nipotine, per l'anima di suo marito e per tutti gli ammalati, per la pace, per tutti coloro che si affidano alle sue preghiere. Antonio Domenico chiede preghiere per la pace nel mondo. Maria Teresa Peluso chiede preghiere per Angela e per tutti gli ammalati. Simona Baldi ti prega per lei e per Teresa. Franca dalla provincia di Reggio Calabria chiede una preghiera per lei e per la sua famiglia. Preghiamo per Adriano che possa superare degli ostacoli che si sono creati. Ad affidarlo è Chiara da Bologna. Preghiere per Clementina da Cosenza, per la sua famiglia, soprattutto per un suo familiare. Filippo da Palermo chiede preghiere per la salute della zia Carmela che è in coma. Preghiere per lui. Preghiere per Carmela, Magis, Graziella e Rosi. Preghiere per Carmela da Palermo, per la sua salute, per la nuora Orietta, per suo figlio Raffaele. Preghiere per la salute e guarigione di Luigi da Nola. Signore Gesù, accogli ognuno di noi, ascolta le nostre preghiere. Tu sei la nostra forza, la nostra roccia, Signore Gesù, e noi siamo qui in ginocchio davanti a te per offrirti le nostre piccole croci. Gesù, aiutacela a portare. Tu che sei pane di vita, Signore Gesù, rendici forti e gioiosi nel cuore.

0: Ed eccoci ritrovati nuovamente in diretta da Assisi e accogliamo subito una preghiera. Pronto?
1: Buongiorno madre, se l'ha dato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.
1: Io vorrei pregare per le mie nuore che hanno bisogno che il Signore li protegga, per i miei figli e la loro conversione e che li protegga dall'altro.
0: Certamente.
1: Vorrei diciamo un Padre nostro.
0: Benissimo, Lucilla.
1: Padre nostro.
0: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Una preghiera anche per ringraziare Gesù, la Madonna, che vi danno la forza di supportarla. E ringraziarli perché ci protegga tutti.
0: Certamente, Maria. Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Diciamo gloria per voi tutti che siete tanto bravi.
0: Grazie. Gloria. Padre al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie a te delle tue preghiere. Dio ti benedica.
1: Grazie anche a voi.
0: Grazie.
1: Che il Signore ci dia la forza sempre di andare avanti.
0: Amen. E affidiamo Lina da Bologna che per intercessione di Maria Santissima chiede preghiera per la risoluzione di tutti i problemi familiari, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie sorella, che Dio ti benedica e ti protegga. Margherita da Codogno chiede preghiera per sua figlia Valeria che stamattina ha un intervento agli occhi, che il Signore possa far andare tutto bene. Preghiamo per Fausto da Palermo, che chiede preghiere per il figlio di un amico che si chiama Fabrizio di Siracusa, che ha un tumore al cervello. E noi chiediamo al Signore che tutto si risolvi, che lo guarisca. Preghiere per Antonio da Milano e per la sorella Paola, per la sua salute. Erika da Como chiede preghiere di ringraziamento a Gesù, perché ogni volta che prega il Signore l'ascolta e ti dice grazie, Signore Gesù. Preghiamo per Meluccia dalla Sicilia, per Pippo che si trova all'ospedale, per la sua guarigione. Preghiere per Emiliana da Maiano Alpi, per la sua salute. Preghiere per Patrizia da Brescia, e che affida suo genero Alberto, ammalato oncologico, e sua figlia Elenia al Signore. Ti prega, Signore Gesù, guariscilo. Alessandra da Cagliari chiede preghiere per l'unione familiare e per la conversione del marito Marco. Anna da Foggia chiede preghiere per lei, perché oggi si deve operare e si affida a Gesù. Nadia di Assisi, ti prego, Signore, per il Venezuela e per tutti i suoi fratelli e sorelle venezuelani, che tu li possa proteggere ogni giorno e donare la forza di superare tutte le loro difficoltà. Ti prega anche per la sua famiglia. Filippo da Palermo chiede preghiere per la zia Carmela che è in coma e si trova in ospedale. Preghiere per Raffaele. Preghiamo per Lucia da Vicenza, che venerdì ha un intervento chirurgico. Preghiamo per Rosanna da Napoli, che si affida al preziosissimo sangue di Gesù, per la figlia Tonia, per Angelo e per Mattia. Preghiamo per Rita da Roma, per la sua famiglia, per la conversione dei cuori, per i suoi nipoti. Preghiamo per Tina D'Anzio, che ti chiede: abbi misericordia di me. Preghiere per Giusy dalla Calabria, per la conversione del cuore del marito e del figlio. Signore Gesù, in te confidiamo, accogli le nostre suppliche. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Un'altra preghiera per Maria Arca da Torre del Greco, per la sua guarigione, per Andrina dalla Germania, per la sua salute e guarigione. Signore Gesù, pensaci tu. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto, un abbraccio in Cristo da tutti noi di Maria Visione. Vi ricordo che oggi pomeriggio alle 15:30 c'è Suora Anna Maria per Catena d'Amore, quindi raccogliamo ancora tutte le vostre intenzioni di preghiera. Pace e bene a tutti voi, una santa giornata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao, come va a tutti? E benvenuti ancora una volta. Questo è Tra l'umano e il divino, un podcast realizzato con tutto il nostro cuore per voi, per la nostra crescita personale e il nostro avvicinamento a Dio attraverso quelle piccole pratiche che tu ed io possiamo fare giorno dopo giorno per poter avere una fede sempre più vibrante e una vera gioia nei nostri cuori. Io sono Cati Quintero e vi ricordo che questo programma lo facciamo per la gloria di Dio e per la nostra amata madre, la Vergine Maria. Benvenuti ancora una volta. Oggi con un tema interessantissimo. E sì, perché oggi ci metteremo a disagio. L'ho intitolato Con paura ma con fede. Quando la paura parla, ma Dio risponde. E ci metteremo in quelle situazioni che non sono facili da affrontare. Andremo a denudare un po' la nostra anima e a parlare di quella emozione che è lì, che a volte vogliamo evitare, ma che ci può arrivare a paralizzare. Ci può persino far dubitare quando vogliamo prendere decisioni importanti. Quindi la guarderemo in faccia, ci toglieremo le maschere, ma la cosa più importante è che la affronteremo mano nella mano con Dio. E come sempre, voglio iniziare con una preghiera per benedire questo spazio e chiedere al Signore di accompagnarmi attraverso il suo Spirito Santo, proprio come sta facendo il nostro Padre Maria, affinché possiamo imparare e crescere insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, ti invoco in questo momento e ti chiedo di essere presente qui e ora. Benedici, Signore, tutti noi che siamo qui a lavorare per te, Signore. Benedici coloro che ci stanno guardando, che ci stanno ascoltando e le loro famiglie. Permetti, Signore, che oggi, come sempre, possiamo essere uno strumento nelle tue mani. Che sia la tua verità, che sia la tua luce a raggiungere ogni cuore che ne ha più bisogno. In questo giorno, Signore, voglio chiederti pace, saggezza e forza. Oggi voglio guardare il mondo con occhi pieni d'amore. Essere paziente, comprensiva, dolce e umile. Per poter vedere i miei fratelli. Come li vedi tu stesso, Padre, al di là delle apparenze, e così che io possa apprezzare le qualità di ognuno. Chiudi le mie orecchie a ogni mormorio e custodisci la mia lingua da ogni maldicenza. Possano rimanere in me solo pensieri che benedicono. Oggi desidero essere così ben intenzionato e buono che tutti coloro che vengono a me, Signore, possano sentire la tua presenza. Rivestimi della tua bontà affinché in questo giorno io possa rifletterti. Amen, amen e amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi voglio iniziare con un versetto meraviglioso, Isaia 41, versetto 10, che dice: Non temere, perché io sono con te, non angosciarti, perché io sono il tuo Dio. E guardate che sembra una frase fatta, ma se davvero ci convincessimo del potere immenso che è essere coperti dallo scudo della fede, dallo scudo di Dio, sarebbe molto più facile vedere la vita e le difficoltà che essa porta e come noi le affrontiamo. E volevo iniziare cercando di capire un po' e conversare con voi su che cos'è la paura. Quella parola che davvero ci terrorizza. E io ti invito, tu che mi stai guardando, a restare qui. Non saltare il video, non cambiare canale, resta con noi così potremo davvero spogliare la nostra anima e incontrare la nostra essenza. Guardiamoci allo specchio e togliamoci gli strati della cipolla, come dico io, e arriviamo al cuore per poterlo così identificare. E il fatto è che la paura, se la guardiamo dalla prospettiva psicologica, ci direbbero che è un'emozione naturale che tutti conosciamo. Beh, io dico tutti, alcuni diranno, no, io non ho mai provato quella sensazione, però io sì, e credo anche tu che mi stai guardando, e penso che sia un'emozione che è sempre presente, fa parte del nostro pacchetto, di ciò che siamo. È lo stesso della tristezza, della rabbia, dell'amore, ed è lì con noi, ma quando gli psicologi dicono qualcosa di molto bello, cioè che a volte agisce come un meccanismo di protezione, come una forma di autodifesa, cioè quando percepiamo nella nostra realtà, nella nostra vita quotidiana, qualcosa che rappresenta una minaccia, quella è la paura. Ora, qui bisogna tenere in considerazione qualcosa di molto importante. Ed è proprio qui che dobbiamo chiedere molto discernimento allo Spirito Santo e al nostro Dio. E cioè che c'è una linea molto sottile tra il credere che tutte le paure ci proteggano.
No, non tutte le paure ci proteggono. Ci sono paure che ci limitano, ci sono paure che ci bloccano. E ci sono paure che sono capaci di spegnere la tua luce interiore, la tua voglia, il tuo spirito, i tuoi sogni, le tue lotte. Per questo dobbiamo essere cauti quando ascoltiamo quella vocina che ci dice attenzione, non andare da quella parte e, come vi dicevo, chiedere molto discernimento affinché il Signore con la sua luce ci aiuti a capire cosa ci sta succedendo e possiamo agire nel modo più conveniente per noi. E voglio iniziare parlando di un esempio, la testimonianza di una ragazza, Andrea, 17 anni. Andrea era una ragazza che cantava in modo meraviglioso. Ha iniziato a cantare nel coro della scuola quando era all'asilo, a soli 5 anni. E così, poco a poco, ha iniziato a partecipare a diversi eventi scolastici. Poi cantava la domenica in chiesa con il suo coro. E la verità è che lo faceva davvero bene. Era ovvio ed evidente che fosse un talento innato in Andrea, che era nata con lei. E la cosa migliore è che ogni giorno lo coltivava e lo perfezionava sempre di più. Ma succede che un giorno, a 17 anni, si trova a vivere un'esperienza molto interessante, viene invitata a un concorso dove deve esibirsi da sola. Un evento che mette Andrea su un tappeto, in una sabbia mobile, senza sapere come fare o come gestirlo. Compare questa emozione terrificante della paura che inizia a sussurrarle all'orecchio proprio quando è nel backstage, pronta a salire sul palco, e le dice: meglio se non canti. Farai una figuraccia. Il triste finale di questa storia è che Andrea alla fine scende dal palco e non canta. La paura l'ha bloccata.

amata, ma non solo. Le ha anche fatto capire quanto le importassero la sua passione e i suoi obiettivi nella vita. Ora ti chiedo, quante volte ti sei fermato per paura? E credetemi, questa domanda me la sono già fatta prima di venire qui. E me la faccio costantemente. Perché credo che il modo più semplice per crescere sia valutare costantemente le cose che faccio. Come le faccio? Qual è il mio scopo? E questo mi ha aiutato molto. Ed è per questo che voglio fare un esercizio con voi. E non importa se siete dall'altra parte dello schermo. Facciamo un esercizio breve, che per me ha funzionato molto, e chiuderemo gli occhi. Vi chiedo, ovunque siate, se potete chiudere gli occhi, fatelo e ascoltate semplicemente la mia voce. Fai un respiro profondo. E chiediti, qual è la paura più grande che ti ha colpito di più ultimamente? Quella che ti ha davvero turbato o preoccupato maggiormente? Cosa ti preoccupa di più in questi giorni? Forse è la paura di fallire? La paura della solitudine? La paura di non essere abbastanza? Forse è la paura di una situazione che vuoi evitare? Guarda dritta negli occhi. Immagina il tuo volto davanti a uno specchio. Ti stai parlando e stai cercando quella paura. Ora immagina vividamente Gesù al tuo fianco, proprio un passo avanti a te che ti guida. E di, ripeti con me, paura. Posso vederti, so che ci sei, ma non hai l'ultima parola, quella definitiva. No, quella ce l'ha solo Dio nostro Signore, il creatore di tutto. E se Dio è per me, chi può essere contro di me? Amen. E ora apri gli occhi e visualizza ciò che hai pensato. Non voglio che vi dimentichiate di lui, perché i problemi non si possono evitare e i tori si prendono per le corna a vicenda. E manterrai questo pensiero per tutto il programma. Ci fermeremo per un breve periodo e torneremo per continuare a scoprire di più su questa emozione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, siamo tornati qui tra l'umano e il divino e continuiamo a parlare di questo tema con paura ma con fede. E stavamo parlando di Andrea e della sua testimonianza che in realtà credo che molti di noi possano identificarsi con quella paura del palcoscenico, che possono essere molteplici scenari della vita in cui lei ed io siamo stati e siamo stati terrorizzati. Ma cosa faremo quando ci si presenterà uno scenario simile a quello? Ecco dove sta la domanda. E pensando ad Andrea ti dicevo, se adesso provi paura, non punirti. Provare paura non è un peccato. Come ti dicevo all'inizio, questo fa parte di noi. Non è qualcosa che possiamo strappare dalla nostra anima. È naturale come esseri umani che attraversiamo questa situazione.

Guardate, gli uomini più eroici della storia, persino profeti, discepoli, lo stesso Gesù nel Getsemani tremava di paura, di angoscia, sapendo ciò che stava per arrivare più avanti nella sua vita. Allora, chi siamo noi per credere di non poter provare questa emozione? Ora, non si tratta del fatto che il problema sia provare paura. No, no, no. Il problema è quando lasci che sia lui a decidere per te. Devi essere molto attento e capire che la paura è come una vocina che ci sussurra all'orecchio. Ma se facciamo sì che la voce di Dio sia più forte, non la lasceremo avanzare, la sconfiggeremo. Perché quando lasci che quella vocina, come Andrea, ti fermi, è allora che inizi a perdere quel proposito che hai nella vita, quella missione che Dio ti ha affidato, perché siamo tutti venuti qui con una missione. Quindi facciamo in modo che quel sussurro si spenga e che sia la voce di Dio a guidarci. Non sappiamo cosa ci aspetta, ma ci fideremo di Lui per andare avanti. E entrando in questo, io che non sono psicologa, certo, non sono teologa, non sono una specialista in questo, grazie. Ma volevo parlare di questo argomento con voi perché credo che sia fondamentale ogni giorno iniziare a conoscere le nostre vulnerabilità e spogliare le nostre anime per poter crescere. Mi sono messa a leggere e a indagare quali sono i tipi di paura che esistono. Andiamo a identificarli. Ebbene, da quello che ho trovato ce ne sono diversi. Il primo è la paura razionale o reale. E questa è la paura che tu ed io proviamo in qualsiasi momento quando pensiamo che una situazione molto difficile possa colpirci. Il cancro, una malattia terminale, un incidente. Sono episodi di cui chiunque avrebbe paura. Sono situazioni che nessuno vorrebbe affrontare, per ovvie ragioni. La perdita di una persona cara, un genitore, un figlio. Sono momenti in cui diciamo, sarà molto difficile. Non so cosa mi succederà dopo tutto questo. Quindi questa è la paura reale e irrazionale. Ora passo alla paura immaginaria e irrazionale. Attenzione a questa paura, perché è come una palla di neve che può finire per trasformarsi in una valanga. E a cosa si riferisce questa paura? Ai presupposti. Quando tu ed io ci inventiamo un film, che lasciami dire, il regista del Toro, quello dei film horror, è un principiante rispetto a noi. Iniziamo a macchinare e la cosa mi fa ridere perché dico, la maggior parte di queste cose non succede mai. Ma lei ed io siamo lì a pensare, e se succede questo, e se arriva quell'altro, e se accade questo, e poi sarà peggio, signora, signore, si calmi, respiriamo, cerchiamo forza dentro di noi. A volte quelle risposte che stai cercando fuori sono qui dentro. Come diceva Sant'Agostino, io ti cercavo fuori ma tu eri dentro di me. Quindi calma, calma perché Dio sa quali croci dovremo portare e come le supereremo. Quindi quella paura è una linea molto sottile. C'è una cosa importante perché viviamo in tempi di tendenze e allora, ad esempio, le persone che sono ipocondriache. E attenzione, qui non giudico nessuno. Io per esempio ho un terrore delle batterie e dei microbi. E allora mi invento un film nella testa che, solo perché ho toccato il pavimento senza scarpe, da lì prenderò un'infezione, una peritonite, insomma, la cosa più tragica del mondo. La stessa cosa succede con le persone che, all'improvviso, con l'alimentazione non fanno così, ma fanno cos'ha. Signori, è una realtà ed è un processo della vita. Tutti moriremo. E non è triste e non è duro, è semplicemente reale. Certo che siamo a favore della prevenzione, prevenire è meglio che curare, sono d'accordo al 100%, ma quando questo diventa una preoccupazione e ti allontana dal vivere al servizio di Dio e nella ricerca del tuo scopo, allora perde già il suo senso. Quando vivi più preoccupato della tua dieta, di un certo stile di vita, che di avvicinarti a Dio, allora abbiamo già perso il vero obiettivo di tutto. E questa è una delle cose a cui dobbiamo pensare di più oggi. Poi abbiamo la paura appresa. E infatti avrete sentito questa frase, non trasmettere questo al bambino. Me lo dice mia madre e lo dicono in tanti, soprattutto le nonne, e hanno perfettamente ragione. Non trasmettere a tuo figlio quell'eredità della tua infanzia, quel dolore, quella tristezza che hai portato con te per così tanto tempo. Dio vuole che quei bambini siano felici. Dio li crea come una tela. Lascia che sia il Signore a dipingere in loro quei sentimenti, quelle emozioni. E vi condivido questa esperienza perché, come vi ho detto, oggi sono venuto qui per crescere insieme a voi. E questa è la mia terapia, parlare con voi, identificare tutto ciò che sento.
E infatti, per esempio, io ho una fobia, oltre che per i microbi e i batteri, ho una fobia per i serpenti, per le bisce, ma è un panico che non riesco a spiegare. Io dico, Dio mio, non mettermele sul cammino, e vi racconto una storia. Me ne sono capitate tantissime in pochi anni in questo paese. E io dicevo, Signore, ma perché proprio

stesse paure così che loro ridano e non le temano. Perché in realtà preferisco che i miei bambini ridano di me piuttosto che soffrano insieme a me. Quindi vi lascio questo esempio perché ci riflettiate. Voi avrete sicuramente altre paure, forse molto più reali delle mie, ma ecco, questo è quello che mi succede. E poi abbiamo la paura, immaginate questo, la paura spirituale. Guardate, quando leggevo questo mi chiedevo, ma a cosa si riferisce? Molti di voi penseranno, la paura di ho paura perché ho poca fede? Sì, può essere. Quando la nostra fede è debole, quando non siamo alla ricerca del Signore e non ci nutriamo dell'Eucaristia, non ci nutriamo della parola, la nostra fede si indebolisce. Ed è lì che iniziamo ad avere paura che ci possano succedere cose terribili, perché non siamo tenuti per mano dal Signore. Ma attenzione, perché questa paura spirituale può andare anche all'estremo opposto. Ed è quando lo trasformo in un'ossessione. E allora non solo. È perché ho timore di Dio, ma penso che Dio sia un giudice implacabile che mi punirà? E allora sono terrorizzata perché se faccio questo è male, se faccio quest'altro è male. E inizio a smettere di vivere perché la paura mi sta paralizzando e sto attribuendo a Dio una connotazione completamente sbagliata rispetto al Padre amorevole che Lui è. Quello che Lui vuole è che tu ti goda questo passaggio della vita, perché questo è la vita. Un passaggio, un attimo. Quindi bisogna fare attenzione a questa paura spirituale. Poi abbiamo anche la paura esistenzialista, che riguarda quella paura della solitudine o quella paura che molte di queste nuove generazioni stanno vivendo molto. Non sono abbastanza, rimarrò solo, ho bisogno di approvazione. E questo li tormenta e li porta a scatenare una serie di... iniziano a somatizzare e si trasforma davvero in crisi molto importanti nelle loro vite. E volevo parlarvi del caso di Luis. Ora passo a un altro caso. Luis, un ragazzo di 25 anni, ascoltate questa testimonianza, grazie. Luis stava insieme alla sua fidanzata da diversi anni, felicemente innamorato. Di quelle relazioni che uno dice, guarda che bello perché sono amici, si amano, c'è complicità, si sostengono, si capiscono molto bene e decidono di sposarsi. A poche settimane dal matrimonio il nostro amico Luis inizia a dubitare. Perché mi sto per sposare? Andrà davvero tutto bene? Dio, e se dovessi ripetere gli errori dei miei genitori? E se dovessi essere un cattivo marito come mio padre? E io vi chiedo, cosa sta succedendo davvero a Luis? Molti diranno, no, è che Luis non era davvero coinvolto, quel ragazzo in realtà non amava la sua fidanzata, ma la realtà non è questa. La realtà è che Luis ha paura di fallire, ha paura di ripetere gli errori della sua famiglia. E quella paura lo sta rendendo incapace di andare avanti con qualcosa che sarà un miracolo nella sua vita, una moglie devota, una compagna. Per questo bisogna fare attenzione e sapere identificare le paure, perché è lì che potremo trovare le soluzioni per andare avanti. E viviamo in tempi molto complicati, davvero complicati. E questo è importante soprattutto per i giovani, che devono essere consapevoli che, oltre a tutto, andiamo anche molto veloci. E viviamo in un costante confronto con chi ci sta accanto, che è terribile, perché inoltre questo aggrava la situazione. È un mondo intenso, caotico, con nuove tendenze. Sto competendo tutto il giorno. E vi dico una cosa, se credi davvero in Dio e nelle promesse, dovresti vedere la vita come una gara in cui vincerà chi compete meglio. Dovresti vedere la vita come quanto posso seminare io per l'eternità. Totalmente diverso, questo è un tema individuale. Signori, nasciamo senza capelli, senza denti e senza illusioni. E ce ne andiamo allo stesso modo. Anche mettendola in modo razionale, se mi stai guardando e non credi in Dio o dubiti dell'esistenza di Gesù Cristo, ti lascio qui un'analisi semplice. Pensiamoci in modo semplice e razionale. Supponiamo che si tratti di competere con chi ci sta accanto. Bene, cosa succede nel momento in cui hai ottenuto il lavoro che il tuo collega non è riuscito ad avere e ti hanno promosso? Cosa viene dopo? O cosa succede quando sei riuscito a comprare l'auto e la casa dei tuoi sogni? Finisce lì la tua vita, allora. Quindi la tua vita era semplicemente battere chi ti sta accanto. Quando sei qui a capire che tutto questo è temporaneo e che quello che stai facendo è seminare un giardino divino per ciò che verrà dopo. Tutto ha senso. Tutto. Perché altrimenti tutto finisce. Mi sono finiti i progetti e allora non ho più una vita. Mi è finita l'attività imprenditoriale, quindi non ho più nulla da fare.
Ormai sono migliore di tutti, quindi adesso...

Per questo non si tratta di te che competi con gli altri. Si tratta di dare gloria a Dio, servirlo per poter un giorno avere il piacere e la gioia di vivere nell'eternità insieme a Lui. Sono due cose molto diverse. Lascio questo compito a chi si sta facendo delle domande. E ora voglio passare a una lista, perché mi sono preso la briga di chiederlo a diverse persone. Ho scelto giovani tra i 18 e i 25 anni per chiedere loro quali sono le paure più comuni che affrontano oggi. Ascoltate questo con attenzione. La paura di non essere abbastanza, l'abbiamo già menzionata. La paura che nessuno mi ami. Immaginate la crisi quando la mia vita dipende dal fatto che qualcun altro mi ami. La paura di fallire. Deludere i miei genitori, non sentirmi parte del gruppo, ripetere gli stessi errori, paura dell'impegno. Questo può riguardare non solo la relazione di coppia, ma anche il lavoro, tutto ciò che intraprendo. Paura di crescere male i miei figli, di non riuscire a realizzare tutti i miei sogni, di essere dimenticato, di valere meno, di non essere abbastanza, di restare solo, paura di parlare in pubblico, paura di chiedere aiuto. Guardate quanto è importante. E paura che gli altri pensino male di me. Quante cose sono nelle mani degli altri? E cosa è nelle mie mani? Rendermi conto di ciò che dipende da me. Come mi vedo e cosa faccio a riguardo. Dobbiamo smettere di dare la responsabilità agli altri. Credimi, quello che più desiderano i tuoi genitori è che tu sia la migliore versione di te stesso. Credimi, ciò che Dio vuole è che tu esca e ti prenda il mondo. E amare, servire, aiutare e godere di Lui. Non continuare ad autoflagellarti costantemente perché pensi di valere poco. Per Dio, tu sei sufficiente. Per Lui sei perfetto. Non pensare mai il contrario. Perché Dio ci ama e ci ha creati. Ogni pennellata è stata calcolata con cura nel modo in cui ci ha fatti. E bisogna pensare che quando tutti questi ragazzi, e beh, anche noi abbiamo iniziato, perché anch'io sono una ragazza, no? Abbiamo iniziato ad avere queste paure e a lasciarle libere, è allora che iniziano ad accumularsi. E qui giocano un ruolo molto importante il tema dell'ego, il tema dell'io, perché voglio avere il controllo. E il controllo mi dice no, no, no, io non ho paura. Di cosa dovrei avere paura? Io posso controllare questa cosa. Io la risolverò. E quello che faccio è prendere la paura e nascondere la sporcizia sotto il tappeto, così che nessuno la veda, facendo finta di niente. Ma signori, il problema che non si risolve si moltiplica. Quindi bisogna guardarlo in faccia. E guardate, vi voglio raccontare una storia che mi piace tantissimo, ed è che a volte, quando ho attraversato quelle situazioni di paura così complicate, mi sono chiesta: Signore Dio, perché mi metti questo sul cammino? Che a volte addirittura cerchiamo e poi diamo la responsabilità a Dio, perché siamo sempre lì a lavarci le mani come Ponzio Pilato. Un giorno, nella mia crisi, nel mio dolore, guardandomi allo specchio, perché è davvero un ottimo esercizio, mi sono vista come in un colino. E ho detto: Va bene, le emozioni non ci sono. Se il problema è qui, non è perché io debba andare di qua o di là. Le emozioni non sono lì per essere evitate, ma per essere attraversate. Credetemi, è come un filtro, un colino. E anche se molte volte sono uscita a pezzi dall'altra parte, esco sempre come una persona migliore di quella che ero prima. Non avere paura di passare attraverso quel colino. Quello che resta indietro è ciò che ci serve. Dio ti purifica in ogni missione che ti affida. E con questo passo a Mosè perché vado alla parola. E cosa successe a Mosè quando Dio gli disse: libererai Israele? Piccola responsabilità che il Signore gli dà. Cosa fece Mosè? Gli diede mille scuse. Io, Signore, io dovrei parlare con il faraone. Io non so nemmeno parlare. Ma scegli un altro, perché proprio me? E cosa fece il nostro Signore? Lo giudicò? Lo criticò? Gli disse: uomo di poca fede? No, Dio nella sua infinita misericordia, con amore gli disse: Io sono con te. E infatti tu ed io siamo Mosè ogni giorno. Non cercheremo di inventare scuse, diremo che non siamo capaci, perché la paura di essere incapace era ciò che tormentava Mosè. Non è che non credesse in Dio, è che non credeva in se stesso. Ma Dio gli disse che non sei solo, lascia fare a me. Io sarò con te.
non ti ha promesso una vita senza tribolazioni. Quello che ti ha detto è: lasciami camminare. Lasciami camminare con te, che io ti tirerò fuori da lì. Allora, pensiamoci su. Tu ed io possiamo affrontare ogni giorno migliaia di cose. E con questo arrivo a una frase che adoro, che ultimamente dicono tutti e che anch'io ho detto, ovvero che Dio sceglie i suoi migliori guerrieri. L'avrete già sentita. Questa frase è di Tendenza. E vi racconterò una cosa. L'altro giorno l'ho detto tante volte anche di me stessa. Ma sapete una cosa? Io non credo che Dio scelga i migliori guerrieri. Dio non sceglie te perché sei il più forte. Dio sceglie te per rafforzarti in quella difficoltà. Guardate che bello. E quanto crescerai tu lì? Perché Dio conosce il potenziale che c'è in te. E quello che vuole è che tu possa fiorire. Quindi è lì che dobbiamo dire, ok, questo è un atto di fede. Sì, ho paura, ma sono qui. E non è forse più coraggioso dire ho paura e sono qui? Piuttosto che semplicemente dire no, no, no, non succede niente. Oppure mi giro, vado da un'altra parte e lascio che questo mi paralizzi e mi blocchi. Non sappiamo mai quando arriverà la grande opportunità della vita. Per crescere, per intraprendere, può essere professionalmente, può essere in molti modi. Quindi vi lascio con questa riflessione affinché la analizziate. E poi passiamo a: devo accettare questa paura o ignorarla? Questo diventa un atto di saggezza, un atto di debolezza. Perché ci troveremo di fronte al dilemma: sono molto debole, non faccio altro che guardarmi allo specchio e, come dico io, rimproverarmi e parlare male di me stesso. Oppure è un atto saggio dire: sai una cosa? Mi sta succedendo questo e faccio fatica a gestirlo, cosa posso fare? E come vi dicevo prima, non possiamo nascondere ciò che sentiamo. Fa parte di noi, della nostra vita, e sono processi che dobbiamo attraversare. Ignorare le paure non ci aiuterà a risolvere nessuna di queste difficoltà che stiamo affrontando in questo momento. Quello che dobbiamo fare è guardarle in faccia. Per questo vi dicevo all'inizio, in quell'esercizio, guarda la tua paura e dille al Signore, te la affido. Te la affido perché confido in te. Ora, il nemico può giocarci dei brutti scherzi. Molto male in queste situazioni, perché a volte tu già ti rafforzi, attenzione, e sei lì con quella fede viva e dici, sì, te la affido, Signore, e mi abbandono a te. Ma cosa succede quando arriva qualcuno che è strumento del nemico e ti dice, Cati, ti sta succedendo tutto questo perché tu non hai fede? E tu rimani con quella spina nel cuore e pensi, proprio ora che mi sto rafforzando, arriva qualcun altro a scoraggiarmi e mi dice questo. Ed è proprio lì che devi capire che non si tratta di arrendersi. E accettare la paura non significa perdere la battaglia. Al contrario, è aprire la porta a Dio e dirgli, entra e cammina con me. Allora ti invito, quando qualcuno ti dice questo, a rispondere, no, no. Avere paura non mi rende debole, mi rende umano e mi rende fedele a Cristo, che mi accompagnerà e mi difenderà in questa lotta. Ed è così che dobbiamo vederla, come una lotta in più, un altro processo della vita. Volevo raccontarvi un'altra storia molto interessante, un'altra delle testimonianze che vi porto oggi, quella di Claudia, una donna di 33 anni. Claudia aveva due figli ed era una persona che continuava a rimandare un controllo medico. Quindi, tutto il tempo, quell'angoscia le toglieva la pace, le dava ansia, perché pensava che i risultati sarebbero stati molto negativi. Non c'era un precedente, solo un'idea, un sentimento nella sua testa, una paura immaginaria. Perché non c'era nessuna diagnosi precedente nella sua famiglia o qualcosa che le facesse pensare che potesse succedere anche a lei. E cosa succede? Lei affronta questa paura e ha alcune opzioni. Una, vado a farmi controllare, così mi tolgo subito ogni dubbio. Se dovesse uscire qualcosa di negativo, allora cerco una cura e lotto, perché tutto ha una soluzione. Bisogna provarci e bisogna impegnarsi per andare avanti. Dall'altra parte invece c'è il non andare. Continuo a rimandare e a tormentare la mia vita. E cosa succede? Il mio corpo domani somatizza, domani mi ammalo, domani la mia fede, la mia forza e la mia speranza sono a terra, perché l'unica cosa che ho fatto è farmi del male. Ed è proprio lì che spesso finisci davvero per ammalarti, mentalmente ed emotivamente.
Ci saranno altri che all'improvviso mi diranno: Cati, cosa succede se questa persona va dal medico e scopre

scopre che la sua malattia è davvero grave. Bene, c'è anche una soluzione. E tu me lo dirai, ma lei ha già rinunciato. Bene, ora lo sai. Dio gli sta dicendo, sai cosa? Sì, vieni con me. Goditi ogni giorno come se fosse l'ultimo. Vivila. Anche in quella situazione Dio pregherà per te. Molti di noi non sanno quando o a che ora partiremo. E potrebbe essere tra 15 minuti. Anche saperlo è una benedizione. Quindi non preoccupiamoci troppo di cosa succederà domani. Il futuro non è ancora arrivato e il passato è già passato. Ciò che è reale per noi è il presente. Se c'è qualcosa che ti tormenta, affronta quella situazione, gestiscila. Ed è qui che entra in gioco la meravigliosa intercessione della nostra Madre Maria, di San Giuseppe e di tutti gli strumenti che il nostro Signore ci dona affinché possiamo affrontarle. E come mi aiuta Dio in queste situazioni? Di questo parleremo in questo episodio. Come possiamo armarci di coraggio e giocare con ciò che abbiamo, perché non abbiamo mai tutto e non lo avremo mai. E voglio chiudere questa parte del nostro episodio con uno dei miei idoli preferiti, che riposi in pace, il signor Roberto Gomez Bolaño, alias Che Spirito, che parlava di una delle sue creazioni più meravigliose e raffinate, il Chapulín Colorado. E potreste dire, qual è il punto? La cavalletta rossa. E disse qualcosa di così saggio in un'intervista che mi è rimasto impresso e ha costituito un precedente per la mia vita e per ogni volta che affronto una paura e cerco il Signore. Ha detto, Superman è onnipotente e non ha paura. Ma che dire della cavalletta rossa? È più coraggioso di Superman. Perché anche se è terrorizzato dalla paura, esce e affronta la battaglia. Ed è quello che ha fatto Mosè, quello che ha fatto Davide, quello che ha fatto Gesù. Ed è proprio questo che ti invito a fare oggi e da ora in poi nella tua vita. Allora andiamo a un'altra pausa e torniamo subito qui, tra l'umano e il divino.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, continuiamo qui tra l'umano e il divino, parlando della paura, ma con fede, sostenuti dalla mano di Dio. E ora entriamo nella parte in cui Lui agisce in ogni situazione. Quali sono quegli strumenti che il Signore ci dà e mette a nostra disposizione affinché quei pesi siano più facili da portare? Volevo iniziare con una situazione, un esercizio che un giorno ho imparato, per il quale sono molto grato a un grande amico, Jaime Nieto, che me lo ha insegnato e spero che un giorno anche voi possiate applicarlo. Ed era un esercizio per iniziare a riconoscere ciò che ci stava succedendo, per poi poter lavorare con gli strumenti che abbiamo a disposizione. In quell'esercizio, signori, quello che dovete fare è sedervi, potete farlo con un'altra persona, potete farlo da soli, potete farlo con la parola di Dio tra le mani, aspettando sempre la luce del Signore. Di iniziare a chiedersi cosa sta succedendo. E che tu immagini una situazione complicata o che tu dica la situazione complicata che stai attraversando. Sto per sostenere un esame molto difficile per entrare all'università. Sono angosciata. E cosa succede? No, è che se lo fallisco non potrò entrare all'università. Cosa succede se non entri all'università? No, non potrò entrare in nessuna e perderò tempo e sarò un fallimento. Cosa succede se... Questo succede. Allora non sarò un professionista, non avrò un buon lavoro? E cosa succede? Beh, se non ho un buon lavoro andrà molto male nella vita e dovrò affrontare delle difficoltà. Signore, potremmo creare una catena di eventi immaginari per evitare di fare un passo, per evitare di cercare la preghiera, per evitare di affrontarlo. Perdiamo molto tempo a cercare tutte le cose che succedono intorno e non iniziamo dal centro né dall'inizio, che è da dove dobbiamo partire affinché lì il Signore ci aiuti davvero. E allora io vengo ad analizzare cosa può darmi Dio, come può aiutarmi in una situazione in cui davvero non ho idea di come agire. E io ho fatto la seguente cosa, e ti invito a farlo anche tu. Chiediti se avessi l'opportunità di sederti a un tavolino come questo dove sono io con Gesù e gli raccontassi quello che ti sta succedendo. Cosa pensi che lui ti direbbe? Io mi sono presa la briga di scrivere la mia risposta e ve la voglio leggere. Questo è ciò che sento e lo dico con molta umiltà e affetto, che il nostro Signore direbbe a me, a Cati. Non sei sola. Non lo sei mai stata e non lo sarai mai. Non ti chiedo di essere coraggiosa da sola. Ti chiedo solo di guardare me. Che tu non ponga la tua attenzione sul vento né sulla tempesta, ma sui miei occhi, perché sono io che ti sostengo. Anche se hai paura, continua a camminare. Sentivo che in quel momento, quando lo immaginavo, Dio mi abbracciava in un modo che davvero confortava il dolore che avevo nell'anima. E ho pensato, è come il cieco che si fida del Signore. Non posso vedere, ma il Signore sì. E Lui mi guiderà. E se inciampo, Lui mi raccoglierà. E se mi faccio male, Lui mi guarirà. Dio è sempre lì. Sempre. All'inizio, durante e perfezionando ognuno dei nostri processi. Quindi non avere paura. Abbraccia quella paura. Abbracciala con Gesù, perché Lui non ti ha mai abbandonato. E gli strumenti che trovo sono quelli che tutti conosciamo. Ma a volte è davvero difficile, quando sei nell'angoscia e nel problema, cercare la Bibbia. Ed è molto difficile, nel dolore, prendere il rosario. Ma trasformalo in un'abitudine nella tua vita. Te lo dice qualcuno che si alza ogni giorno, sbaglia ogni giorno, pecca ogni giorno e si schianta contro il muro ogni giorno. Ma c'è una cosa di cui sono sicura al 100% e ho una fame di stare vicino al Signore e di non allontanarmi da Lui nemmeno per un secondo, che anche se mi sto schiantando contro i muri, lo cerco nei momenti più duri e miserabili che possa attraversare. Perché è davvero Lui che mi dà la pace che niente e nessuno potrà togliermi. Quindi fallo, rendilo un'abitudine. Oggi sto piangendo, ho avuto questo problema e questo conflitto in casa. Cerca la tua Bibbia, leggi la parola. In silenzio, non rispondere. C'è un problema al lavoro, il mio capo è molto duro, non è empatico, non è giusto. Prega, in silenzio. Anche se sono solo pochi secondi, affidalo al Signore. Dalla misura della tua fede, così saranno i miracoli che ti accadranno.
Non dubitare è che siamo molto increduli. Ah, chi lo fa davvero lo fa e fa anche di più. Non perdere tempo. Se lui ti ha donato questo per compiere le sue meraviglie, sei tu che gli stai legando le mani. Ecco, lì ci sono la Madonna, Giuseppe, ci sono tutti i santi che intercedono per te. E c'è il Signore con una mano che ti benedice e con l'altra che ti dona tutta la sua misericordia. Ma lasciamo che la paura abbia la meglio su di noi. Ma oggi stiamo imparando che possiamo abbatterla. E allora entra in gioco lo strumento fondamentale della preghiera. Entra un altro strumento davvero meraviglioso che è la riconciliazione e l'Eucaristia. E voi mi direte, Cati, cosa c'entra l'Eucaristia e il fatto che io mi confessi con la paura? Ditemi se non vi siete mai sentiti

terrorizzati quando dovete confessarvi. Andiamo lì e diciamo: Signore, come lo dico a Don Pietro questo? Ma se Don Pietro è come noi, anche lui pecca, è nobile, è solo le orecchie di Cristo. E poi non ci sentiamo come se fossimo passati attraverso un filtro? Pensavo che fosse peggio. Ed è qui che entra in gioco l'esercizio di cui vi parlavo. E cosa succede? Siamo sempre lì a pensare e ingigantire nella nostra mente un sacco di eventi e alla fine diciamo: oh, poteva andare peggio. A volte è persino comico. Alla fine della giornata ascolti persone che hanno affrontato il cancro, che hanno avuto incidenti terribili, che hanno perso degli arti, che hanno perso tutta la loro famiglia e ne escono dicendo: eccomi qui, a combattere. E con più voglia di vivere che mai. Perché allora ho già il riconoscimento e apprezzo il dono della vita. E allora capisco che la paura fa parte di tutto questo. I momenti di risata fanno parte di tutto questo. I momenti in cui a volte mi arrabbio fanno anch'essi parte di tutto questo. Ma devo imparare a convivere con tutto ciò e a lavorarci giorno dopo giorno affidandomi alle cose che il Signore mi dà. E c'è anche, per esempio, la comunità. Sostenerci nella nostra comunità, non siamo soli. Là fuori ci sono tante persone, come te e come me, che in questo momento ci stiamo riconoscendo e diciamo: sai una cosa? Anch'io ci sono passato. E che possono darti una mano, che possono darti un abbraccio, che possono ascoltarti. E anche tu impara ad essere parte di quella comunità per altri che hanno bisogno di te. Quando sentono paura e tu lo percepisci, sostienili, aiutali. Capisci che in quel momento Gesù pregherà attraverso di te per aiutare quella persona? Sii strumento del Signore. E naturalmente vi consiglio molto i Salmi. I Salmi, davvero, sono inesauribili per la quantità di lezioni che possiamo affrontare e sfruttare da questo libro maestoso che il Signore ci dona. E io pensavo a Pietro, sapete? Quando Pietro era su quella barca e si fidò del Signore, scese e riuscì a camminare sulle acque. Poi affondò, lo so. Come tutti gli esseri umani, a volte sbagliamo, ma ebbe un atto di fede e di fiducia nel Signore. E il Signore lo sostenne sempre, anche se affondò tra le acque. Quindi, qualunque cosa accada, Dio è così meraviglioso che sarà sempre lì per proteggerci, aiutarci e salvarci. Perché Dio non sta aspettando che tu non abbia paura. Lui non vuole che tu gli dica: stai tranquillo che io posso fare tutto da solo. Ciò che il Signore vuole è che tu gli dica: ho bisogno di te, non sono capace da solo. In te trovo la mia forza. Ti amo, credo in te e spero in te. Guardate la grande differenza quando affidiamo a Lui il peso più pesante. Questo è ciò che Lui vuole, che tu riconosca la tua vulnerabilità, apra il tuo cuoricino e gli dica: questo sono io, ma ti amo e so che mi aiuterai. E cambierà la storia e il corso delle cose. E questo spazio sta per finire, so che mi sento sempre di non aver detto abbastanza e mi viene voglia di parlare ancora e ancora e raccontarvi più cose, ma quello che voglio lasciarvi sono questi spunti nella mente. Se ti stai chiedendo: Dio mio, si tratta di pace contro angoscia, come gestisco la paura? E ho messo alcune domande finali, giusto per concludere, che possano aiutarti a trovare alcune risposte che forse ti sei posto per molto tempo. Per esempio, quando pensiamo a come faccio a sapere se la mia paura viene da Dio o dal nemico? Grande domanda che ci lascia tutti lì a chiederci: cosa faccio? Guardate, nessuno possiede la verità assoluta sulle cose, ma io credo che quando vogliamo fare qualcosa che ci allontana dalla vocazione e dallo scopo che il Signore ha per noi, allora quella non è la strada giusta. Quando pensiamo che qualcosa sia troppo facile, che avrà successo e che sia incredibilmente fantastico, forse nemmeno quella è la strada giusta. La vita reale e la vita dei fedeli di Cristo consiste nell'attraversare molte prove per purificarci. Quindi non fuggire da questi processi. E che dire quando pensiamo: sarà sbagliato cercare aiuto nella comunità o magari anche un aiuto psicologico o una guida spirituale? No, assolutamente no. Dio ti permette e ti mette accanto degli angeli affinché ti accompagnino in quella tribolazione. Smetti di credere che si tratti di dover portare tutto il peso da solo. Appoggiati a loro e vedrai che tutto cambierà. Signore, la preghiera è un luogo dove la paura si trasforma. La parola è la torcia che illumina il tunnel. L'Eucaristia è il nutrimento di cui ho bisogno per poter attraversare quel tunnel. E Gesù è colui che va con me per tutto il tempo.
Vi saluto felice e grata di aver condiviso e aperto il mio cuore con voi, perché anch'io provo paura costantemente. Ma confido nel Signore. Voglio concludere con il Salmo 27 che dice: Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi avrò timore? Di chi, signori? Se Lui può tutto. È stato un piacere accompagnarvi. Grazie mille a tutti coloro che ci sostengono, a tutti quelli che sono lì a mandarci messaggi. Facciamo davvero tutto questo con tutto il cuore. E sono molto benedetta di poter avere questo spazio per parlare con voi e poter portare il messaggio del Signore a ognuno di quei cuoricini che sono lì dietro lo schermo. Come vi dico sempre, anche se ciò che è ingannevole è attraente, signori, ricordate che sarà sempre meglio scegliere ciò che è giusto. Sono Catherine Quintero e ci vediamo presto. Ciao.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace che, quando anche e soprattutto in un momento di grande dolore nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, e questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre, ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. È chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che è sempre in vita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili. E poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio. E quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risento le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un accomodarsi, e allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi che, quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

Benvenuti fratelli e sorelle a questo sesto appuntamento della Carovana della Pace qui in Sicilia, sempre a Siracusa, nel santuario della Madonna delle Lacrime che vedete alle mie spalle, e devo dire che è stata una grande emozione ieri, ma ancora più forte sta per esserlo tra pochi minuti. Noi stamattina abbiamo partecipato ad un convegno che si è tenuto, pensate, proprio con i giornalisti e per i media, perché abbiamo avuto l'opportunità di conoscere Monsignor Francesco Lomanto, che è Sua Eccellenza l'Arcivescovo di questa diocesi metropolita, ha tenuto proprio un discorso meraviglioso sull'importanza e sulla necessità di fare comunicazione sociale, l'importanza di trasferire un messaggio che sia un messaggio, pensate bene, di pace. E quindi voglio dire, era come se tutto ritornasse nel progetto, nella missione che la Madonna in questo mese mariano ha voluto per la nostra terra, per la Sicilia, attraverso Maria Vision, di portare in giro la costruzione della pace, santuario per santuario, cattedrale per cattedrale, in una visione itinerante di una preghiera quotidiana che viene offerta dalle comunità che ovviamente accolgono la missione per la pace, offerta a Nostro Signore per la pace. E adesso vi faccio ascoltare le parole di Monsignor Lomanto, che è stato, come dire, un balsamo. Ha detto delle cose bellissime proprio per noi di Maria Vision, ma prima ancora è stato un momento forte la consacrazione di tutti i giornalisti al cuore di Maria, la consacrazione alla Vergine delle Lacrime di Maria. E la preghiera è stata questa, ve la voglio leggere, la voglio pregare con voi. Madonna delle Lacrime, a te vogliamo affidare il nostro impegno, parliamo dei giornalisti, dei media, per essere buoni testimoni della carità nella società e nella Chiesa. Il tuo silenzioso pianto, che parla più di molte parole, ci insegna a diventare fedeli comunicatori della verità e costruttori di un mondo più umano e più solidale. Le tue sante lacrime, segno visibile di un amore che non cede mai, siano la nostra forza e il nostro coraggio affinché possiamo respingere ogni forma di mediocrità e di compromesso. Tu che sei madre del Figlio di Dio e madre dell'umanità, proteggi noi giornalisti, benedici le nostre famiglie e custodisci tutti gli operatori della comunicazione nel tuo amore di madre. Amen. Alle tue sante lacrime, Gesù nulla rifiuta. Questa è la preghiera tipica, la supplica direi, che il pellegrino che viene qui alla Madonna delle Lacrime fa a questa icona miracolosa. Alle tue lacrime, Gesù nulla rifiuta. Dunque preghiamo alle lacrime di Maria che per sua intercessione possa portare innanzitutto nei nostri cuori, nelle nostre vite, nel nostro spirito il desiderio prorompente, io direi prepotente, di pace, e che dunque le nostre comunità possono essere oggetto e soggetto di costruzione di pace. Ascoltiamo adesso le parole di Monsignor Francesco Lomanto, Sua Eccellenza Reverendissima, che ricordo è anche il responsabile per la CESI della cultura e della comunicazione sociale.

Beati gli operatori di pace. La pace è il dono di Dio. La pace è il dono del risorto. Gesù per tre volte, Gesù risorto, saluta pace a voi. La pace è il Signore Gesù che abita nei nostri cuori. Rimanete in me ed io in voi. Se accogliamo il Signore Gesù nella nostra vita, accogliamo il dono della pace, quella pace che deve regnare in noi e deve regnare attraverso di noi. Papa Francesco, diverse volte, con i suoi messaggi, con le sue azioni, conosciute o nascoste, ha operato e opera tanto per la pace nel mondo, nelle famiglie e nei cuori. Anche noi, come figli di Dio, come grande famiglia che è la Chiesa, sentiamoci costruttori, ecco, di pace per poter portare il benessere, la gioia, la letizia a tutti e a ciascuno. È importante trasmettere i messaggi di verità adeguati al contesto e diretti al mondo di oggi, alle persone, per costruire la pace vera nei cuori, nelle comunità, nei gruppi, nella società. Il valore della comunicazione è grande ed è importante perché riesce a portare un seme di verità, e il seme di verità è sempre luce, rianima, costruisce e aiuta a portare molto frutto e ci rende corresponsabili e ci fa camminare insieme. Il linguaggio che la Vergine Santissima ha usato per parlare qui a Siracusa è stato quello delle lacrime, un linguaggio arcano, un linguaggio che è essenziale, che è profondo e che è universale, essenziale perché trasmette realmente, ma anche pienamente, la verità e raggiunge tutti i cuori, nella dimensione anche umana dell'espressione del pianto. È profondo perché richiama l'arcano mistero di Dio, la compassione di Dio, l'amore di Dio, che incontrando la misericordia, la miseria dell'uomo, si trasforma in misericordia. Ed è un linguaggio universale perché il pianto appartiene a tutti e perché con il pianto, questo segno, si può raggiungere tutti e tutti possono capire questo linguaggio che in fondo è il linguaggio dell'amore. Questo è il messaggio dell'evento di cui celebriamo il 70° anniversario, è il messaggio del santuario di Siracusa, della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime.

0: Parole meravigliose, parole che veramente a me colpiscono e mi trasferiscono una grande dolcezza, una grande mitezza di un vescovo sicuramente vicino a questa responsabilità che noi giornalisti abbiamo.
1: E parla della cosa più importante che esiste al mondo, parla della pace anche, perché tutto deriva dal Padre, il Padre della pace, e anche Gesù, una delle prime cose che dice io

vi do la mia pace. Quindi siamo in tema con l'argomento di questo giorno. Io vi do questo comandamento perché è l'unico comandamento valido per poter realizzare ciò che praticamente Gesù vuole, la pace, il comandamento quindi dell'amore, che vi amiate e chi ci ama e chi ama gli altri è in pace con se stesso e con gli altri. E Gesù ci fa capire una cosa molto importante, che Lui è venuto qui perché ci ama. Ecco, nessuno ha l'amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. E i propri amici siamo noi, noi uomini. Lui è venuto perché ama immensamente gli uomini. Voi siete i miei amici, però soltanto se io vi dico ciò che dovete fare, ciò che vi comando, se voi lo realizzate. Ecco, non mi chiamo più servo, no, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Voi siete i miei amici perché io sono il vostro Dio e vi amo immensamente e sono venuto qui per voi. Vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Quindi, ecco, guardate, Gesù è chiaro nel suo parlare, fa comprendere che in tutto ciò che Lui ha realizzato non c'è soltanto Lui, c'è anche il Padre che è d'accordo con Lui, che queste cose che Lui ci viene a dire siano anche nostro dovere da compiere per amore verso il Signore che ci ama e che ha mandato il suo Figlio, per amore del Padre che appunto vuole che noi realizziamo queste cose e soprattutto per amore a tutti noi che siamo fratelli e sorelle. Quindi l'amore è la prima cosa, la cosa più importante che esista. E poi si capisce, se è realizzata al 100% da parte nostra, da parte di Dio, lo sappiamo che la realizza al 100%, da parte nostra, bene, lo dico come un augurio per tutta l'umanità, se realizziamo ciò che Gesù ci ha promesso, è la garanzia che tutto il mondo sta in pace, perché con l'amore l'un l'altro, con il rispetto l'un l'altro, ci sarà serenità, ci sarà gioia, ci sarà sempre unione, cose importantissime per poter realizzare la pace di Dio. Però Gesù vuol far capire che non sta venendo qua semplicemente per chiacchierare, perché Lui, ecco, le cose giuste ci comanda di farle. Io vi comando, guardate, non ha parlato mai così Gesù, ma questa frase, vi comando, ci fa comprendere come Gesù vuole che noi realizziamo al 100% ciò che Lui ci suggerisce. Non mi chiamo più servi, no, perché il servo non sa quello che fa il proprio padrone, no, io vi chiamo veramente amici. Ecco, non serve, ma i miei amici, perché fra le altre cose io vi parlo di tutto ciò di cui ho sentito parlare anche il Padre mio. Ecco, me l'ha fatto conoscere perché io lo dicessi
tutto questo a voi. E poi continuo a parlare di lui, che il padre e lui sono semplicemente amore, un amore unito in tre persone, padre, figlio e Spirito Santo. Un grande amore.

sono anche loro nella pace, nella gioia del paradiso. Allora poi continua: voi non avete scelto me, ma io sì, io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate a far cosa? A portare frutto. Andiate e portate frutto. Frutto autentico, frutto che rimane, non un frutto, diciamo, che si dice tanto per dire, no, è un frutto che rimane, perché è un frutto che viene dall'amore, e tutto ciò che è realizzato dall'amore sicuramente rimane. E poi guardate che bello, Gesù ce lo dice chiaramente, che c'è questa unione immensa, stupenda fra la Santissima Trinità. Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Ecco, Padre, Figlio e Spirito Santo hanno un solo amore, un solo detto, però vale per tutti e tre. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. È molto importante questa concessione da parte del Padre, ma è importante da parte nostra essere sinceri nei nostri comportamenti, sia con Dio come verso i fratelli. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. L'amore è unico, unico perché solamente l'amore si può chiamare amore, deve esistere amore, ma è per tutti ed è a servizio di tutti ed è praticamente il dovere di tutti che questo amore è a disposizione dell'umanità, è a disposizione del bene, è a disposizione di ciò che è positivo, a disposizione di chi ha bisogno, a disposizione di tutti. Cari fratelli, l'amore è la base della vita cristiana, che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci insegnano per realizzare in questa vita la possibilità di andare d'accordo, la possibilità di aiutarsi reciprocamente, la possibilità di realizzare solo ciò che Lui vuole. Tutte possibilità dovute soltanto attraverso l'amore. Perché solo l'amore crea amore. Solo l'amore crea amore, di conseguenza noi dobbiamo essere sempre il frutto dell'amore. Ma voglio continuare con una frase che Gesù ha detto e che entra appieno nel discorso di oggi. Vi do la pace, vi do la mia pace. Sì, cari fratelli e sorelle, perché Gesù è venuto per portare la pace del Figlio e dello Spirito Santo e sua. Per portare la pace, perché questa pace porti gioia, porti serenità, porti tutto ciò che Dio vuole di bene in questa umanità. La pace è al centro di tutto. La pace
la

serenità, la pace è la gioia di stare con gli altri, la pace è vivere con Dio, per i fratelli, per le sorelle, per tutti i fratelli e per tutti gli uomini di questo mondo. Questa è la gioia, ma la gioia la dà la pace. Senza la pace non ci può essere gioia. Cari fratelli e sorelle, ecco, questo vi comando, è forte questa frase di Gesù. Questo vi comando, ve lo obbligo, perché se non c'è questo non c'è niente. Non c'è né chiesa, né santi, né niente, niente. Se non c'è questo non c'è niente. Che vi amiate gli uni gli altri. Solamente amandosi gli uni gli altri siamo portatori di pace.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione. È perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore. Non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario che adesso faremo, 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé. A maggior ragione essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio, e le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita, che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: benvenuti a tutti i telespettatori di Maria Vision. Siamo nella diocesi di Acireale e come sapete abbiamo già iniziato la carovana della pace qui in Sicilia, ieri a Lingua Glossa nella chiesa di Santa Maria delle Grazie e oggi si prosegue nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria. E sono in compagnia di Don Gabriele, che ringrazio Buonasera. Tantissimo per l'accoglienza. Don Gabriele, intanto è la prima volta che vai in onda in diretta televisiva?
1: Una è la prima volta, sì, la prima volta.
0: Quindi c'è un minimo di emozione.
1: Un po' di emozione sicuramente, ma anche orgoglio, no? Perché questa parrocchia che di periferia possa essere conosciuta anche
0: certo.
1: nella sua profonda devozione, come diremo poi dopo, al Cuore Immacolato di Maria, appunto.
0: Maria Vision è consacrata al Cuore Immacolato di Maria e al Cuore di Gesù, al Sacro Cuore di Gesù, per cui avere la possibilità in una parrocchia che è nominata al Cuore Immacolato di Maria, avere la possibilità di stare qui, andare in diretta televisiva per una delle missioni più importanti che Maria Vision sta portando avanti, cioè la Carovana della Pace, che è un progetto, una missione che ha questo obiettivo. Le campane suonano come per dire sì, è così. Ha l'obiettivo di portare la pace e costruire la pace in tutto il mondo, non solo in Sicilia. Abbiamo appena iniziato in Sicilia, ma è già da anni che Maria Vision ha questo progetto e che dedica e chiede ai santuari, alle cattedrali, alle parrocchie di offrire le sante messe per la pace.
1: Per la pace.
0: So che è un progetto che però anche voi seguite tanto.
1: Certo, lo seguiamo tantissimo, anche qualcuno dei nostri parrocchiani è vostro affezionato ascoltatore e questo ci fa molto piacere. E poi certamente in questo tempo storico che stiamo vivendo, particolarmente l'impegno di preghiera per la pace al centro della preghiera comunitaria delle nostre parrocchie, della nostra parrocchia nello specifico, che dal Cuore Immacolato di Maria, dalla Vergine che è apparsa a Fatima, riceve l'impegno, no? di pregare per la pace e per la pacificazione fra tutti i popoli, e ne abbiamo veramente bisogno.
0: Ne abbiamo bisogno. Ieri il Vescovo di Trapani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli, ricordava che oggi è la festa in Russia, una festività importante, una festività della patria, e allora che noi oggi, 9 maggio 2023, siamo qui ad andare in onda a breve, siamo in diretta televisiva con la Santa Messa che vogliamo dedicare alla pace e in una giornata particolare che è appunto la festività in Russia, credo che abbia pure un significato, no?
1: Certo.
0: Simbolico.
1: Certo, ricordiamo anche che Papa Francesco ha consacrato la Russia e l'Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, quindi meglio di questo luogo per esprimere appunto questo rinnovo, il desiderio, ecco, di consacrare ancora questi due paesi che vivono in questo conflitto al Cuore Immacolato della Vergine Santa. E la Madonna sicuramente stenderà la sua mano, perché appunto è molto venerata in Russia e in Ucraina.
0: Questa è una chiesa moderna,
1: sì.
0: Che è stata inaugurata nel 1980. Ho con me un libretto che ricorda il 35esimo, che è stato nel 2015, quindi siamo al 43esimo anno,
1: esatto,
0: di vita di questa parrocchia.
1: Sì.
0: Ci dica le attività.
1: Sì. Siamo all'interno di una chiesa moderna che nasce comunque alla periferia della città di Acireale, una città di origini nobili, ma in questa zona particolarmente la devozione ai Sacri Cuori nasce con l'arrivo, nei primi del Novecento, delle monache visitandine che erano presenti qui nel quartiere fino a 2 anni fa. Purtroppo per l'età avanzata la comunità si è estinta, però è rimasta forte il legame di questo territorio, che comunque era un luogo dove veniva ricavata la pietra per le costruzioni. Infatti viene chiamata zona Pizzuni, per dire che era una sorta di pietraia da cui tutti i muratori, da cui si attingeva i marmi, si attingevano le pietre per le nuove costruzioni, a parte che agli inizi del Novecento aveva la fama di essere un luogo malfamato, perché qui si disputavano i duelli, dei conflitti, quindi proprio in questa zona si insediarono le monache visitandine, portarono la devozione al Sacro Cuore di Gesù e fu costruito un santuario che poche centinaia di metri qui vicino al Sacro Cuore di Gesù, e dovendo realizzare la parrocchia perché era in espansione, una zona attualmente in espansione, fu dedicata di conseguenza al Cuore Immacolato della Vergine Maria.
0: È una bellissima e simbolica anche storia della costruzione di questa chiesa, che in 43 anni, devo dire, io ho letto questo giornale, ha veramente un'attività intensissima, perché oltre ad avere una scuola cantorum, l'Azione Cattolica è presente, ci sono le missioni, c'è il gruppo scout, c'è l'oratorio, c'è la conferenza di San Vincenzo De Paoli, il gruppo dei catechisti, cioè è una parrocchia attivissima.
1: Sì, una parrocchia molto attiva, sì, è anche abbastanza grande, è una delle parrocchie più grandi della città di Acireale. È molto attiva perché comunque, come accade nelle grandi città, fra cui Acireale, è una zona residenziale, il centro storico è un po' più svuotato, però questa zona è effettivamente vissuta dalla gente, e quindi c'è un fervore, anche un entusiasmo nel portare avanti la missione della Chiesa nelle forme specifiche di ogni gruppo, perché poi in una parrocchia convivono diverse anime e il compito del parroco è anche quello di farli collaborare per un'unica missione, che è quella di evangelizzazione.
0: Io so che tra qualche minuto tu devi andare a celebrare la messa per la pace, la carovana della pace, secondo appuntamento qui in Sicilia, e voglio salutarvi con un immenso cuore grato al vostro vescovo, al Monsignor Raspanti, Antonino Raspanti, che accoglie sempre Maria Visione con grande affetto, con grande dedizione e che, con grande anche entusiasmo per tutte le attività, i progetti che cerchiamo di portare avanti. Questa è una missione, ripeto, internazionale, non riguarda solo la Sicilia, né l'Italia. Tutte le redazioni di Maria Visione nel mondo portano la carovana della pace, l'antorcia, come diciamo in spagnolo, cioè il simbolo della pace, che è questa lampada, questa torcia della pace, che vuole significare, simboleggiare il desiderio di tutti noi di costruire ed essere strumenti di pace. Grazie a Don Gabriele Patanè.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: E grazie a tutti voi che ci seguirete, state con noi perché tra qualche minuto la Santa Messa.
2: Anche la parola della liturgia di questa giornata ci invita a celebrare la pace. L'abbiamo ascoltato nel Vangelo di Giovanni, stiamo ascoltando in questi giorni, nella liturgia feriale, le ultime battute, una sorta di testamento spirituale di Gesù, e dobbiamo collocare questi brani all'interno del Cenacolo, del Giovedì Santo, quel contesto di discepoli impauriti, perché Gesù aveva già proclamato la sua missione, aveva già messo in evidenza come in mezzo a loro c'era il traditore, da lì a poco sarebbe stato consegnato, catturato, messo a morte. E questa parola di Gesù vuole rappacificare, vuole rasserenare il cuore di questi discepoli intimoriti. Lo abbiamo ascoltato anche domenica: non sia turbato il vostro cuore. E questa parola viene rivolta anche a noi oggi, preoccupati per l'attuale situazione politica mondiale, in modo particolare il conflitto che coinvolge la Russia e l'Ucraina, per cui ci viene spontaneo chiedere al Signore questa pace. La pace che anzitutto dobbiamo ricercare nei nostri cuori. Vi lascio la mia pace, vi do la mia pace. Dunque la pace non è semplicemente trovare tutte le condizioni esterne perché questo avvenga. Tante volte sono delle paci forzate, frutto di violenze. A volte mettere pace può significare mettere a tacere, ma la pace vera non può mettere a tacere, soprattutto quando si tratta di mettere al centro la dignità della persona umana. E sulla dignità della persona non si può tacere. Quando c'è di mezzo l'ingiustizia, quando viene fatto danno alle persone, quando viene violata l'umanità, tutto questo non può essere taciuto. E allora il Signore ci chiede di cercare in Lui la pace. Vi do la mia pace. È la pace che Cristo risorto vuole dare a ciascuno di noi, anche noi oggi. Una pace che è il dono dello Spirito, di chi cioè accoglie nella propria vita il Signore. Chi accoglie il Signore trova pacificato il suo cuore. Chi trova il Signore trova pace anche con i fratelli che stanno accanto. Chi trova il Signore nella propria vita e lo accoglie nella propria esistenza, riesce a pacificarsi anche con tutte le altre cose con cui spesso noi andiamo in conflitto. E allora in questa giornata in cui preghiamo particolarmente per la pace, grazie ai nostri amici di Maria Vision che trasmettono in diretta questa celebrazione, vogliamo chiedere al Signore che non manchi nel cuore degli uomini, dei potenti in primo luogo, non manchi Cristo. Lui è colui che ci porta la pace. Non manchi Cristo nel cuore dell'uomo, non manchi il Signore a consolare il cuore di coloro che tremano per la paura, per la guerra. Non manchi il Signore nelle nostre famiglie, ma non manchi il Signore neppure nei nostri cuori. Anche noi, tanto lontani dai conflitti mondiali, ma tanto vicini, tanto prossimi ai conflitti che talvolta generiamo nelle nostre famiglie, nelle nostre case, tanto più danneficidi quelli che forse riusciamo a guardare serenamente nelle nostre televisioni. E chiediamo alla Vergine Maria, in questa chiesa che a lei è dedicata, al cuore immacolato della Vergine, che è stata mediatrice di pace in tanti popoli, mediatrice di pace a Fatima, mediatrice di pace quando l'umanità era sull'orlo del baratro per le grandi guerre mondiali. Ecco, chiediamo a lei che si faccia ambasciatrice di pace presso tutti i popoli, ambasciatrice di pace nelle nostre famiglie, nelle nostre case, in Russia e in Ucraina.

Ti è mai capitato di sentirti sopraffatto dalla preoccupazione? È successo a molti. La preoccupazione può diventare opprimente e il suo scopo è soffocare la speranza. Oggi voglio incoraggiarti dicendo che Dio non è un Dio di preoccupazione. Filippesi 4, versetti 6 e 7 dice: «Non angustiatevi per nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiera e supplica, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti. In Cristo Gesù». Dio ci ha detto come vincere la preoccupazione e l'ansia. Si vince attraverso la preghiera. Si supera ringraziando. Quando trasformi la tua preoccupazione in adorazione, la fede schiaccerà sempre le tue paure. Dio è dalla tua parte. Non è contro di te. Smetti di preoccuparti per ciò che non puoi controllare e credi che lo stesso Dio che ti ha creato ti sosterrà. Condividi questo messaggio con qualcuno che ami. Dio vi benedica tutti.

tutto si muove troppo, è tutto troppo in fretta. Tu sei ancora e per sempre il mio punto fisso, la tua promessa resta. Se ti avessi incontrato prima, forse non avrei fatto il male. Ma se poi non l'avessi fatto, ora non sarei qui a cantare. Il tuo amore è una fiamma che brucia, come un lampo la tua parola, che fa luce nel cuore più duro, nel buio dell'anima chiusa e sola. Io ti prego, Dio, fammi cambiare, eccomi, voglio collaborare, perché conosco almeno un milione di amici che soltanto tu puoi salvare. Ed è te che io voglio portare, sei tu che io voglio annunciare. Perfino la musica deve diminuire, l'amore che deve aumentare.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei l'Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
0: Lei si trova qua per un momento proprio di Festival. Festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
1: Con il canto?
0: Sì.
1: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo Festival, questi canti, questi balli associati, diciamo, in una celebrazione. All'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare perché rappresenta, ecco, un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica, che è sempre speciale.
0: Quanto sente questa unità internazionale qua a Međugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo, durante il Festival?
1: Per me il Festival, seppure ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima.
0: Sì.
1: E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è anche
0: con se stesso.
1: Un po' soli, sì, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti con...
0: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria. Qua durante il Festival parliamo di santità. La Madonna ci chiama alla santità, secondo lei è possibile vivere la santità in questo momento, in questo mondo?
1: Credo assolutamente sì.
0: E quanto
1: chiaramente
0: è difficile?
1: Ci sono sempre in questa società che va oggi va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore. E raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
0: Con le cose superficiali.
1: Sì, sì.
0: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase, la frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
1: È bella questa metafora, perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Ecco, fare un punto della situazione sin dall'inizio, di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta sta facendo tribolare o ci sta o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, ecco, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
0: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni?
1: Sì.
0: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande perché in questo momento storico?
1: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare, ecco, dei messaggi importanti, soprattutto, ecco, quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui, non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di queste due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà, anziché un viaggio, si rivelerà un'esperienza di vita, ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte. Ecco.
0: Buon festival.
1: Grazie.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

0: Buon pomeriggio, pace e bene, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Sono contenta di stare con voi per ascoltare, per pregare insieme, per leggere alcune intenzioni che ci sono pervenute in questi giorni da tanti di voi che ci hanno scritto. Oggi volevo iniziare questo nostro incontro di preghiera con un'immagine molto bella che a me colpisce tanto, l'immagine di Gesù Buon Pastore. E ciò che mi colpisce in questa icona sono le mani che tengono la pecorella che è portata sulle spalle di Gesù. È un'immagine molto bella di queste mani che sostengono, che incoraggiano e curano le ferite. Gesù ci porta sulle sue spalle. E con quelle sue mani ci accarezzano, guarisce le nostre ferite. È molto bello vedere nella Bibbia come le mani di Dio sono sempre presenti nel guidare il popolo. Pensiamo già dalla Genesi, il Signore ci ha creato dalle sue mani. E è bello anche pensare quanto Gesù nel suo cammino per le strade della Palestina, quando incontrava un ammalato e lo toccava. E attraverso questo toccare l'ammalato guariva, ritrovava la luce, chi era cieco, il lebbroso era guarito dalla sua lebbra. Ed è bello pensare che Gesù non ha avuto timore di sporcarsi le sue mani per noi. Nella Sacra Scrittura, nel popolo ebraico c'era la mentalità che chi toccava un ammalato, chi toccava un morto, diventava impuro. E Gesù nel Vangelo, in diversi episodi, si vede proprio questa sua immagine, tocca il giovane figlio della vedova di Nain, mentre lo portavano morto. Tocca il lebbroso, tocca il cieco, tocca l'uomo dalla mano inaridita. Questo è bello pensare, il Signore ci tocca perché in quel suo toccare vuole trasmetterci la sua vita, vuole trasmetterci tutto il suo amore. C'è un pensiero molto bello di Padre Hermes Ronchi che mette proprio in luce la bellezza e la tenerezza delle mani del Signore. Dice: ecco la vita eterna, un posto tra le mani di Dio. Come passeri abbiamo il nido nelle sue mani. Come bambini ci aggrappiamo forti a quella mano che non ci lascerà cadere. Come innamorati cerchiamo quella mano che scalda la nostra solitudine. Come crocifissi, quando stiamo vivendo un momento difficile nella nostra vita, dobbiamo fare la preghiera che ha fatto Gesù sulla croce. Nelle tue mani, Signore, affido la mia vita. In questo nostro momento di preghiera voglio proprio deporre nelle mani di Gesù la nostra vita, le nostre situazioni, ciò che stiamo vivendo, le persone che ci stanno a cuore. Nelle mani del Signore vogliamo trovare rifugio, vogliamo trovare sicurezza, vogliamo trovare protezione, vogliamo trovare difesa da ciò che ci ferisce, da ciò che ci fa del male. Vogliamo trovare la vita e soprattutto la pienezza della vita, la gioia di vivere la nostra fede e il nostro rapporto con il Signore. Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono tutto, accetto tutto, la tua volontà si compie in me, in tutte le tue creature. Non desidero altro, mio Dio. Affido l'anima mia alle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore. Ti dono, Signore, la mia vita. Tutto è posto nelle tue mani. Siamo contenti di sentirvi, quindi se ci volete chiamare, preghiamo insieme. Io voglio pregare per questi nostri amici, fratelli che ci hanno scritto in questo periodo, che si affidano alla nostra preghiera. Innanzitutto vi ringraziamo per la vostra fiducia e vi assicuriamo veramente la nostra preghiera. E la nostra preghiera la voglio vedere proprio come quella di Mosè, che innalza le mani al Signore per pregare per il suo popolo. Per pregare per la difficoltà del suo popolo di vivere la fedeltà dell'alleanza. Quindi vogliamo essere in questo momento di preghiera come questi Mosè che innalzano la preghiera e il loro cuore al Signore per le persone che amiamo e che ci stanno a cuore. Ci hanno scritto tanti nostri amici. E preghiamo per Jennifer, per Jim da Chicago, dagli Stati Uniti, per Joaquin da Madrid, per John King dall'Irlanda, per John Wilson dal Canada, per José Antonio e per Jovita dalla Polonia. Preghiamo per questi nostri fratelli, voglio proprio pregare per loro con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Una preghiera scaturita dal suo cuore, dalle sue labbra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Hanno scritto Juan Carlos da Cile per Julian Calderon, Karen, Katia per Kelly, per Kim, per Laura da Genova, per Lady. Preghiamo per questi nostri fratelli che si affida la nostra preghiera soprattutto per il dono della salute. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Pronto, pace e bene?
1: Farò una preghiera all'angelo custode.
0: Pace bene, sì, preghiamo l'angelo
1: Sono Bruno
0: custode.
1: da Milano.
0: Sì, mi ricordo di te, infatti ti aspettavo anche le altre settimane. Preghiamo l'angelo custode per tutte le tue intenzioni. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla
1: Fidate
0: pietà
1: dalla pietà celeste.
0: celeste.
1: Amen.
0: Amen. E buon pomeriggio, grazie per essere
1: Grazie.
0: stato con noi. Pace
1: Ciao, ciao.
0: bene, pace bene. Tra qualche giorno celebriamo la festa dei santi arcangeli e poi degli angeli custodi. E San Francesco era in modo particolare devoto dell'arcangelo San Michele. E voglio pregare proprio l'arcangelo San Michele per tutti noi che abbiamo bisogno e della sua luce. Abbiamo bisogno della sua forza per essere forti nella tentazione, essere forti nella lotta. San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici, con la tua luce illuminaci. San Michele Arcangelo, prega per noi. Preghiamo per Liliana, per Lisa Bonetto, per Livemont da Lisie, per Loli da Madrid, anche per Lori dagli Stati Uniti, per Lubica, per Luciana e per Luisa Maria Sierra. Vogliamo pregare per questi nostri fratelli, affidandole alla Madonna, perché pregando proprio di custodirle sotto il suo manto. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Preghiamo per Luisa da Vicenza, per Luisa da Ottaviano, per Luz Dari, per Lidia dagli Stati Uniti, per Macarena dal Cile, per Majo, per Manuela. Santa Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Volevo condividere con voi un pensiero bellissimo e un commento di Papa Francesco sulle mani di Gesù, commentando proprio alcuni passi del Vangelo. Dice così: le mani di Dio sono le mani di un pastore contro i lupi, mani che proteggono la mia fiamma smorta, mani sugli occhi del cieco, mani che scrivono nella polvere e non lasciano sassi, mai a, non lanciano sassi mai a nessuno, mani che sollevano la donna adultera da terra, mani inchiodate in un abbraccio che non può terminare. E poi tese: Tommaso, metti il dito nel foro delle mie mani. Mani offerte perché io ci riposi e riprende il fiato del coraggio. Dice Papa Francesco: una cosa che a me fa bene è pensare. Gesù ha portato con sé le sue piaghe, le fa vedere al Padre. Questo è il prezzo. Le mani di Dio sono mani piagate per amore e questo ci consola tanto. Tante volte abbiamo sentito dire: non so a chi affidarmi. Tutte le porte sono chiuse e io dico: mi affido alle mani di Dio. E questo è bello perché lì stiamo sicuri, custoditi dalle mani di un Padre che ci vuole bene. E con questo pensiero voglio pregare un Padre nostro perché tutti voi che state in ascolto in questo momento possiamo rinnovare il nostro amore al Signore e metterci nelle sue mani, chiedendo proprio a Lui di custodirci, soprattutto nei momenti di tempesta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Mi viene in mente anche un altro pensiero di Papa Francesco, dice: il Signore ci perdona non con un decreto, ma con una carezza. E quando andiamo a confessarci, sentiamo proprio questo abbraccio, questa carezza del Signore che ci libera, guarisce tutto ciò che offusca il nostro cuore. E tante volte il peccato mette angoscia nella nostra anima, nel nostro cuore, e la confessione è un'occasione per metterci nelle mani di Dio, per lasciarci curare da queste ferite e per farci liberare da ciò che toglie la luce alla nostra vita. Continuiamo a pregare per questi nostri fratelli che ci hanno scritto. Qui ho davanti agli occhi la preghiera di Manuela, di Marzia, di Marco, di Marek da Polonia, di di Marga. Questi nostri fratelli chiedono la nostra preghiera per la salute dei loro cari, chi per i figli, chi per la moglie, chi per il marito. E noi preghiamo per questa loro intenzione. Voglio affidare alla Madonna con la preghiera del Salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo per Margarita, per Maria, per Maria Carmela, per Maria Ilma, per Maria José. Preghiamo. Pronto, pace bene?
1: Pace bene, sono la mamma di Andrea.
0: Pace bene, come stai? Come sta Andrea?
1: Insomma, oggi ho fatto la risonanza magnetica e poi dovrò andare in un altro ospedale a Novara.
0: Ah, ma per te o per Andrea? Hai fatto.
1: Andrea non sta bene e fa fatica a
0: Ah,
1: camminare.
0: mi dispiace.
1: Comunque io forse non sono una mamma brava, non sono capace.
0: No, tu ami, è quella la cosa più preziosa per i tuoi figli, non ti preoccupare. Dobbiamo tendere a fare sempre meglio, sempre di più, però se tu hai tanto amore per tuo figlio, anche tanta attenzione e tanta cura, quindi non sentirti che non sei
1: E
0: una
1: voi mi
0: brava
1: date
0: mamma.
1: tanta forza e sono contenta che ci sia una catena d'amore davvero così.
0: E tu che ci chiami sempre, sta sicura che non dimentichiamo, ciò che ti affligge, ciò che ti sta preoccupando. Noi preghiamo per tuo figlio Andrea e per tanti ragazzi che hanno queste malattie così gravi che non si riesce a
1: No, a
0: riprendere una
1: trovare
0: vita
1: una cura.
0: ordinaria. Allora vogliamo pregare un Padre nostro, un Ave Maria per
1: Ave
0: Andrea
1: Maria e un gloria al
0: e un Gloria al
1: Padre.
0: Padre. Padre
1: Grazie
0: nostro, che
1: che tu
0: sei nei
1: sei nei
0: cieli,
1: cieli,
0: sia
1: sia
0: santificato il tuo
1: santificato il tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga
1: venga
0: il
1: il tuo
0: tuo regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta
0: la
1: la tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in
1: cielo
0: cielo,
1: così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti
0: rimetti
1: a
0: a
1: noi i
0: noi i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: anche
0: anche
1: noi
0: noi
1: li
0: li
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori
0: debitori
1: e
0: e
1: non
0: non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla
1: tentazione,
0: tentazione,
1: ma
0: ma
1: liberaci
0: liberaci
1: dal
0: dal
1: male.
0: male.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ave Maria,
0: Ave Maria,
1: piena di
0: piena di
1: grazia,
0: grazia,
1: il
0: il
1: Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te.
1: Tu
0: Tu
1: sei
0: sei
1: benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le
1: donne
0: donne
1: e
0: e
1: benedetto
0: benedetto
1: il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen.
1: Gloria
0: Gloria
1: al
0: al
1: Padre,
0: Padre,
1: al
0: al
1: Figlio
0: Figlio
1: e
0: e
1: allo
0: allo
1: Spirito
0: Spirito
1: Santo,
0: Santo,
1: come
0: come
1: era
0: era
1: nel
0: nel
1: principio,
0: principio,
1: ora
0: ora
1: e
0: sempre, nei
1: sempre,
0: secoli
1: nei
0: dei
1: secoli.
0: secoli.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Allora,
0: Allora,
1: buon
0: buon
1: pomeriggio,
0: pomeriggio,
1: ci
0: ci
1: risentiamo
0: risentiamo
1: la
0: la
1: settimana
0: settimana
1: prossima.
0: prossima.
1: Pace.
0: Pace.
1: Un abbraccio grande,
0: Grazie,
1: ciao.
0: grazie, grazie, pace bene, pace bene.
1: Allora, mi
0: Allora, mi stanno facendo segno che abbiamo una piccola pausa e poi riprendiamo. Ricollegatevi con noi perché ho una sorpresa. Dobbiamo scoprire cosa ci dona Gesù, che c'è tutti i suoi doni in questa scatoletta. Dobbiamo scoprire che cosa Gesù ci dona attraverso il suo cuore e le sue mani. A tra poco. Pace bene, buon pomeriggio.

0: Ben ritrovati al nostro appuntamento di Catena d'Amore. Saluti anche da parte dell'equipe di Maria Vision. Oggi ho iniziato questo nostro incontro ponendo proprio la vostra attenzione all'immagine di Gesù Buon Pastore e alle sue mani che portano e sostengono e tengono ferme, la pecorella smarrita. Pensare a queste mani come al nostro rifugio, la nostra forza, la nostra sicurezza. Volevo iniziare questo secondo nostro appuntamento di Catena d'Amore con questo passo di Isaia sulla fiducia. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha pietà dei suoi miseri. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani. Mi viene in mente anche in alcuni passi del Vangelo, come Gesù benedice, con le sue mani accarezza, benedice i bambini. E quindi voglio pregare per tutti i bambini del mondo, perché sentono la predilezione di Gesù per il loro candore, per la loro innocenza. Li voglio affidare al Signore perché crescano in santità e grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Voglio pregare anche per tutti i bambini malati, che sono in ospedale, e preghiamo per le loro mamme, per il loro papà e i loro fratelli che vivono momenti di angoscia, di smarrimento e di preoccupazione. Li affidiamo a Maria, la nostra mamma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Preghiamo per coloro che ci hanno scritto, per Maria Macarena Crespo, per Maria Ocampo dal Messico, per Maria Teresa da Roddi, per Maria e Maria. Pronto, pace bene?
1: Pace bene, sono Concetta.
0: Pace bene, Concetta, bentornata con noi.
1: Grazie, grazie. Non potevo mancare. L'importante è che non vi disturbo,
0: No,
1: però,
0: non ti preoccupare, siamo contenti. E è bello che voi ci sentite come famiglia e quindi noi siamo contenti quando ci richiamate per stare con noi in preghiera.
1: perché la preghiera ci dà sempre quella speranza, quella forza di andare avanti.
0: Sì.
1: Allora, oggi voglio rivolgere a tutti i santi, che lo Spirito Santo anche possa scendere su di noi, sulla mia famiglia, che possa convertire i nostri cuori, specialmente ancora per quelli che non conoscono l'amore di Dio, e se possa guarire i miei figli. Anche ringrazio il Signore con un piccolo miglioramento, cioè, però che ancora c'è tanta strada da fare. E le voglio affidare nelle mani di Gesù e di Maria, dei miei nipotini, e tutti i nostri bisogni finanziari, materiali, spirituale, e tutte le persone che portano il cuore, che sono delle persone ammalate, che si affidano alla mia povera preghiera, io le voglio mettere tutti, che il Signore sa i loro nomi. E per la pace delle nostre famiglie, e per le grazie che attendiamo, per la volontà di Dio, che ce ne può concedere. Possiamo fare un pensiero oggi dello Spirito Santo, se lei è d'accordo, se poi vuol dirmi qualcosa me lo può dire, anche un minuto di non toccare i miei cari defunti, nel purgatorio e per i bambini malati, voglio pregare per le mamme che fanno degli aborti, per fare posso illuminare sempre, non fare questo gesto.
0: Preghiamo per tutte queste intenzioni, iniziamo proprio con questa preghiera allo Spirito Santo. Spirito Santo, eterno amore, vieni a noi con i tuoi ardori, vieni, infiamma i nostri cuori.
1: Non
0: Spirito Santo, eterno amore, vieni a noi con i tuoi ardori, vieni, infiamma i nostri cuori. Preghiamo affidando tutto ciò che ti sta a cuore al Padre Celeste, con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Sì, va benissimo. Angelo di Dio,
1: Angelo di Dio,
0: che
1: che
0: sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Buon pomeriggio, Concetta, ci risentiamo.
1: grazie,
0: Pace
1: continuo di
0: bene.
1: maledizione, un abbraccio e che Dio vi benedica, buona
0: Grazie,
1: pace e benedizione.
0: grazie, pace bene, pace bene. Adesso volevo iniziare a scoprire per farvi vedere i doni che Gesù ci fa, che sono scaturiti proprio dal suo cuore e dalle sue mani. Vogliamo, sono diversi, quindi una alla volta li scopriamo. Quindi il Signore ci fa dono del suo amore e il suo amore si manifesta attraverso questi piccoli grandi doni che ci aiutano proprio nel nostro cammino. Innanzitutto il battesimo è un dono grande che il Signore ci ha fatto, è il dono del battesimo, rappresentato proprio dalla veste battesimale con la quale siamo stati rivestiti nel giorno del nostro battesimo. E poi un altro dono che possiamo, che il Signore ci fa. Il sacramento è l'olio del crisma, è l'olio con il quale siamo stati cresimati. Pronto, pace bene?
2: Pronto, mi chiamo Massimo.
0: Pace bene, Angelo, dove chiami?
2: Mi chiamo Massimo.
0: Ah, Massimo, sì, scusami. Massimo, da dove chiami?
2: Da Roma. Ho
0: Ah, da Roma. Per chi vogliamo pregare?
2: bisogno di liberazione. Maria.
0: Preghiamo San Michele Arcangelo che ti rafforzi in questo tuo cammino e ti difenda contro il male, va bene? San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii tu il nostro sostegno contro la perfidia e l'insidia del diavolo, che Dio eserciti il suo dominio su di lui. E tu, principe della milizia celeste, difendici dalle insidie del nemico. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Michelangelo prega per noi. Vi stavo dicendo, il dono che il Signore ci ha fatto è l'olio e del crisma con il quale siamo stati unti e diventiamo con quest'unzione, diventiamo un'offerta a Lui, diventiamo il profumo di Cristo, siamo consacrati, apparteniamo a Lui come qualcosa di sacro. E con l'unzione del crisma, cioè anche i sacerdoti vengono unti con quest'olio e diventano ministri attraverso il quale loro ci donano tutti i sacramenti. Poi abbiamo un altro sacramento, un altro dono molto prezioso, è l'Eucaristia. Portate il calice. L'Eucaristia attraverso questo dono. Gesù si fa cibo, ci nutre e ci trasmette la sua vita. Diventiamo una cosa sola con lui. Pronto, pace bene? Pronto? Per questo nostro fratello che è caduto dalla linea, preghiamo per lui. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, nostra Madre Regina, prega per noi. Un altro sacramento è un altro dono che il Signore ci fa. È l'olio dei catecumeni con il quale veniamo unti nel giorno del nostro battesimo. Questo è proprio l'olio con il quale riceviamo quella forza per combattere contro il male. Mi viene in mente un episodio della vita di Francesco, quando Francesco è tentato sulla castità e lui si getta tra le spine. Quindi, come si vede, Francesco lotta contro il male. Pronto, pace bene?
3: Pace bene, sorella.
0: Pace
3: Sono
0: bene.
3: Gianni, la provincia di Firenze.
0: Pace bene.
3: Vorrei una preghiera speciale per Gianni, Martina e Paolo.
0: Sì, preghiamo per loro. Vogliamo dire un Padre nostro per questi due.
3: Padre nostro, che è sorella.
0: Sì, Padre
3: Padre
0: nostro che
3: nostro,
0: sei nei cieli, sia
3: cieli.
0: santificato
3: Sia
0: il tuo
3: santificato
0: nome,
3: il
0: venga
3: tuo nome.
0: il tuo
3: Venga il tuo
0: regno,
3: regno.
0: sia
3: Sia
0: fatta la
3: fatta
0: tua
3: la
0: volontà.
3: tua volontà.
0: Come in
3: Come
0: cielo,
3: in
0: così in
3: cielo, così
0: terra.
3: in terra.
0: Dacci
3: Dacci
0: oggi il nostro
3: oggi il
0: pane
3: nostro pane
0: quotidiano e
3: quotidiano.
0: rimetti a
3: Rimetti
0: noi i
3: a
0: nostri
3: noi i
0: debiti,
3: nostri debiti,
0: come anche noi li
3: come anche noi
0: rimettiamo ai
3: rimettiamo ai
0: nostri
3: nostri
0: debitori,
3: debitori
0: e non
3: e non
0: abbandonarci
3: abbandonarci
0: alla
3: alla
0: tentazione, ma
3: tentazione, ma
0: liberaci dal
3: liberaci dal
0: male.
3: male. Amen.
0: Amen.
3: Buonasera sorella, pace
0: Grazie per essere
3: bene.
0: stata con noi. Pace bene, buon
3: Grazie.
0: pomeriggio, buon pomeriggio. Un altro sacramento con il quale il Signore ci dona il suo amore è il sacramento del matrimonio. Poi c'è il sacramento della confessione, con il quale riceviamo il perdono, ritorniamo ad essere candidi, puri, quei figli abbracciati, rivestiti della veste nuova. Ricordate la parabola, il passo del Vangelo del figlio prodigo, come il Signore quando abbraccia il figlio e lo riveste con un nuovo vestito, gli dà l'anello perché è il simbolo della dignità, di aver recuperato la sua dignità di essere figlio. E poi abbiamo il sacramento, è molto prezioso per tutti coloro che sono infermi, che sono malati. È l'olio degli infermi. Tutti questi sacramenti sono doni che il Signore continua ad elargire a tutti noi. È tanto bello sentirci accarezzati, protetti da questi sacramenti, da questi doni. È il nostro tesoro, sono tutti tesori che noi possiamo usufruire. E soprattutto sono i tesori che ci aiutano a camminare e a sentire la bellezza di essere figli di Dio. Voglio pregare per tutti coloro che non hanno ancora sperimentato la figliolanza con il Signore. Io prego per tutti voi perché possiate sentire questo abbraccio di Dio, questo amore che sostiene, che ci dà dignità, che ci dà libertà. E per questo voglio pregare un Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Voglio pregare anche per tutti i ragazzi che hanno ripreso la scuola e possono, attraverso lo studio e il sacrificio che loro fanno, sperimentare la bellezza del frutto del loro impegno. Per questo voglio pregare affidandoli alla Madonna. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Voglio pregare anche per coloro che ci governano, perché abbiano a cuore il bene comune e abbiano, sostengono iniziative, di volontariato e, anche, investono per strutture, più adeguate per, la salute, quindi investono, le risorse per ospedali, per cliniche, per, ambulatori. Perché chiunque possa trovare quell'accoglienza per poter fare tutti gli esami e tutte le cure per la loro salute. Per questo voglio pregare a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore, sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Voglio pregare anche San Giuseppe Moscati, il santo dottore, perché possa aiutare i medici a vivere questo lavoro come una missione per aiutare gli altri. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe Moscati prega per noi. E tutti questi nostri fratelli che ci hanno scritto per Marianna, per Maribel, per Marta da Verona, per Marta Angelica dal Messico, per Merida Donegal. Si affidano alla preghiera di San Carlo Acutis. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, attiraci a Gesù, facci sperimentare la bellezza della preghiera e facci sperimentare la bellezza di rimanere fedeli davanti al Santissimo Sacramento per lasciarci illuminare dalla luce di Gesù Eucaristia. Amen. Preghiamo per Marzia, per Matt Gaspar da Los Angeles. Per Mateus, per Matilde dal Portogallo, per Mattia da Pavia. Per questi nostri fratelli voglio pregare il Salmo 26. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio, della mia salvezza. Mi stanno facendo segno che sta per concludersi il nostro momento di preghiera. Io volevo concluderlo con una preghiera di Francesco, pensando proprio alle mani di Dio, pensando il Signore elargisce i doni attraverso le sue mani, anche noi abbiamo le mani per poter donare il nostro amore, la nostra attenzione a chi ci sta accanto. Allora vorrei fare questa preghiera. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è l'odio, che io porti l'amore. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove c'è tristezza, io porti la gioia. Con questa bellissima preghiera di Francesco, che è una missione per ognuno di noi, vi auguro un buon pomeriggio e vi aspettiamo ancora per questo nostro incontro di Catena d'Amore. Saluti anche dall'equipe di Maria Vision. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figlioli, riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo

Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste, può sperimentare, abbiamo tantissime testimonianze, che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Il male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, apri, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno, facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti, benvenuti carissimi in questo momento di adorazione, in questo momento in cui ci troviamo davanti a Gesù, a Gesù Cristo, Gesù presente, vivo e vero, nel Santissimo Sacramento. E noi siamo qui davanti a te, Signore Gesù, in questo silenzio, per adorarti, per glorificarti, per ringraziarti, per renderti lode. Sei il pane vivo, dice.

Peso dal cielo, per sanare il nostro cuore, la nostra anima, la nostra vita e donarci la vita eterna. Tu sei luce, luce che illumina, che spazza via ogni tenebra del nostro cuore e porta la pace, perché tu sei la pace vera, la pace che placa ogni tempesta, la pace che mette a silenzio ogni interferenza che vuole disturbarci, che vuole farci cadere, che vuole distrarci, che vuole distoglierci dal sentiero, dal cammino verso di te. E tu, tu sei la magia, tu sei l'amore, tu sei tutto. Davanti a te, Signore Gesù, ci inginocchiamo, ci prostriamo con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro amore, perché vogliamo renderti lode, Padre, innalzare il tuo santissimo nome e dirti ti amo, Signore Gesù, ti amo con tutto il cuore, ti amo con tutta la mia mente, con tutta l'anima, con tutto me stesso e ti ringrazio, Signore Gesù, ti ringrazio per tutto quello che mi hai dato, per tutto quello che compi nella mia vita, per tutto quello che tu permetti. Ti amo, Signore Gesù, anche per tutte le prove che affronti e che affrontiamo ogni giorno, perché tu sei sempre presente in mezzo a noi, placi ogni tempesta, stendi la tua mano, ci risollevi, ci rialzi, non permetti che noi ci perdiamo. Ci abbracci, non ci circoli. Ti rendo lode, Signore Gesù. Ti rendo lode perché tu sei il Dio, il mio Dio. Sei mio Padre, ti riconosco come Padre e Signore della vita. Tu mi hai creato, mi hai plasmato, mi hai desiderato ancora prima di crearmi. Mi hai dato la vita. Perché tu mi conoscevi già quando il mondo era informe. A te rendo lode, Padre. A te devo tutto, devo ogni cosa. Riempi il mio cuore con il tuo spirito. Riempi il mio cuore con il tuo amore. Riempi il mio cuore della tua presenza, di questa presenza che edifica, che fortifica, che rinnova, che dona pace. È vero, Signore Gesù, farci bene. Sono consapevole della mia povertà, sono consapevole dei miei errori, sono consapevole di tutto, Signore Gesù, ma sono anche sicuro, sicurissimo della tua misericordia, del tuo amore che hai per me, che hai per ognuno di noi. Sono così certo, Signore Gesù, che mi abbandono a te. Mi abbandono a te con tutto il cuore, come un bambino si butta fra il braccio della madre o del padre. Mi abbandono a te.

Signore Gesù, insegnaci a restare uniti a te e rimanere in te. Insegnaci a riconoscerti nelle nostre giornate, sia in quelle belle, sia in quelle meno belle. Insegnaci, Signore Gesù, a cercarti. A cercarti sempre, a cercarti ovunque, a cercarti non solo quando abbiamo bisogno, quando abbiamo necessità,

quando abbiamo avuto. Cercarti sempre, sempre, sempre, anche quando tutto va bene, soprattutto quando tutto va bene. Perché lì è la tua presenza. Perché tu sei sempre presente nella nostra vita. E a volte noi ci distraiamo un po', ecco, non vediamo questa tua presenza vera. E allora non ti cerchiamo, non ti riconosciamo. Invece, Signore Gesù, ci ti insegno, ti chiedo di insegnarci a cercarti, a renderci strumenti anche del tuo amore, della tua pace, della tua misericordia. Facci tuoi, Signore Gesù, facci tuoi sempre, in ogni situazione. Noi ti adoriamo con tutto il nostro essere, con tutto il cuore. Ogni nostro respiro, Signore Gesù, il nostro atto vuole farti, vuole glorificarti. Ogni nostro pensiero vuole unirsi al tuo. Ogni nostro battito vuole unirsi al tuo, affinché i nostri cuori, il tuo, battano all'unisono. Signore Gesù, una folla veniva a cercarti. Venivano da te la madre e i tuoi fratelli e non riuscivano ad avvicinarti. E quando ti fecero presente che tua madre e i tuoi fratelli erano lì desiderosi di vederti, la tua risposta fu che tua madre e i tuoi fratelli sono tutti coloro che ascoltano la tua parola e la mettono in pratica. Ecco, Signore Gesù, tante volte noi la tua parola l'ascoltiamo, la mettiamo, ma difficilmente la mettiamo in pratica. Oggi, Signore, ti chiedo di renderci capaci non solo di ascoltare la tua parola, ma di attuarla, di metterla in pratica e di metterci a servizio dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. È costituita una nuova famiglia, la famiglia della Chiesa, dove tutti siamo in cammino. Aiutaci, Signore Gesù, affinché questo cammino sia sinodale, affinché questo cammino possa vedere tutti coinvolti. Ognuno mette i propri carismi a disposizione, le proprie capacità, ma tutti a servizio della Chiesa, tutti a servizio di tutti. Ci vorrà tempo capace di ascoltare, perché per mettere in pratica la tua parola, la parola allora non dobbiamo ascoltarla soltanto con le orecchie, ma con il cuore. Papa Francesco ci ricordava spesso proprio questo, di ascoltare la parola con l'orecchio del cuore. Apri, Signore Gesù, i nostri cuori, rendili ascoltatori della tua parola e attuatori soprattutto del Vangelo, affinché, come Maria, sull'esempio di Maria, che fu la prima ad ascoltare e a mettere in pratica le parole di Dio, sull'esempio suo anche noi possiamo ascoltare e mettere in pratica la tua parola. Fa che la tua parola tocchi i nostri cuori, fa che la tua parola edifichi in noi un uomo nuovo, una donna nuova, un cuore nuovo. Facci potere i bisogni dell'altro, capaci di ascoltare senza sentire, capaci di allungare le proprie mani, allungarli per aiutare, per accarezzare, per abbracciare, per risollevare. Signore Gesù, effondi allora lo Spirito Santo su ognuno di noi affinché possiamo attuare tutto ciò. Effondi su di noi lo Spirito Santo affinché trasformi questo nostro cuore a volte indurito e rendilo puro,
rendilo ardente, desideroso di amare te e di amare i fratelli e le sorelle che ci hai messo accanto. Vieni, vieni soffio di Dio, e porta nei nostri cuori una luce nuova, spazza via ogni paura, spazza via ogni tenebra, spazza via ogni timore, e donaci la capacità di amare Cristo e di amare il prossimo. Quindi riprendici, capiscici, siamo tuoi, e resta con noi affinché possiamo diventare strumenti nelle tue mani, testimoni autentici del Vangelo. Grazie Signore Gesù, infinitamente grazie, a te rendo lode e gloria. Adesso carissimi continuiamo la nostra preghiera di adorazione ascoltando un canto.

Signore Gesù, con i tuoi piedi. Siamo qui perché ci amati, siamo qui perché ti amiamo, siamo qui perché non possiamo stare senza di te. Siamo qui, Signore Gesù, perché abbiamo bisogno di nutrirci di te, della tua presenza, della tua luce, del tuo amore. Tu sei fonte di grazia, tu sei fonte di bene, tu sei fonte di speranza, tu sei fonte di vita. Siamo qui, Signore Gesù, con la certezza che nutrendoci di te vivremo per sempre. Dio Padre misericordioso, che guardi ad ognuno di noi, che conosci bene il nostro cuore, che conosci bene la nostra vita, vogliamo chiederti perdono delle nostre fragilità, dei nostri sbagli, dei nostri errori, dei nostri peccati, delle nostre mancanze. Chiediti scusa, Signore Gesù, per tutte le volte che non ti abbiamo amato, per tutte le volte che siamo stati lontani, ti abbiamo lasciato solo, ci siamo dimenticati di te. Vogliamo chiederti scusa, Signore Gesù, per riparare anche per tutti quegli atti sacrileghi, le offese che ricevi. Vogliamo, ecco, restare accanto a te, Signore Gesù, farti un po' di compagnia e nel frattempo nutrire la nostra anima, spesso affaticata e piena di dolori. Sono tante le mani che si innalzano a te, sono tanti i cuori che si innalzano a te, sono tanti i bisogni che ti presentiamo ogni giorno, che presentiamo ai tuoi piedi. E tu, Signore, ci conosci tutti, ci guardi uno a uno, ci parli singolarmente, cuore a cuore, e ci rifocchi e con il tuo amore. Donaci, Signore Gesù, la grazia di guarire dalle nostre malattie fisiche, mentali, spirituali. Donaci la grazia di correre sempre a te e di ricorrere sempre a te in ogni situazione. Ti affido, Signore Gesù, tutte le intenzioni che ci sono arrivate, che portiamo nel cuore, tutte quelle intenzioni che sono arrivate attraverso i canali social, via Facebook e via WhatsApp. Preghiamo per Filippo da Palermo, che chiede preghiere per la salute della zia Carmela, che è in coma e ricoverata in ospedale. Filippo chiede anche preghiere per se stesso, soffre tanto la solitudine. Spera anche di fare pace con alcuni amici, Magis, Carmela, Graziella, Rosi, e desidera inoltre incontrare una brava persona che gli voglia bene per me a tutti i progetti. Preghiamo preghiere per la sua salute, per la nuora Orietta, che è in fin di vita, per il figlio Raffaele, e che deve affrontare questa prova difficile. Margherita da Codogno, provincia di Lodi, chiede preghiere per la figlia Valeria, che stamattina deve fare un intervento agli occhi, e si affida a te affinché va tutto bene. Emiliana da Magliano Alpi chiede preghiere per la sua salute. Patrizia da Brescia chiede preghiere per il genero Alberto, che ha un tumore allo stomaco, per la figlia Elenia, che è disperata. Stanno aspettando una terapia che li possa aiutare. Alessandra da Cagliari chiede preghiere per l'unione familiare, per la conversione del marito Marco e per il dono di un figlio. Patrizia da Prato chiede preghiere per i figli Alessandro, Alberto e anche per tutti noi di Maria Vision. Ancora chiede preghiere per Papa Leone e per l'anima del Papa, di Papa Francesco. Stefano Bellano di Mantova chiede preghiere. Attualmente si trova all'interno di una struttura ospedaliera a causa di due arresti cardiaci e chiede di pregare per lui e per la sua guarigione fisica e interiore. Rita da Roma chiede preghiere speciali per le sue intenzioni, per il lavoro e per la casa. Andrea da Firenze chiede preghiere per lui stesso e per la mamma Aurelia.
rinunzia per sopra del greco chiede preghiere per il marito, che possa trovare al più presto un buon lavoro onesto che ne ha tanto bisogno, e chiede anche una preghiera per la figlia Nunzia. Antonella da Palermo chiede preghiere e ti ringrazia Signore Gesù e ti rende lode. Chiede preghiere anche per la benedizione e la guarigione e perdono di tutti i peccati di tutti noi. Chiede preghiere anche per Marciallo, per i fratelli, i nipoti, le amicizie, per i giorni, per Marcello, Luis, Berto, Maria, Natale, Vincenzo. Preghiere per Maria Vision e per la pace. Raffaele da Biella chiede preghiere per tutti noi, per la sorella, per nel suo impegno quotidiano, ecco. Prega per tutti gli ascoltatori di Maria Vision, per tutti coloro che hanno bisogno di sollievo materiale e spirituale, per tutti coloro che hanno bisogno nelle case dove sovrasta la carenza di una parola buona. Chiede preghiere per il papà, chiede preghiere per tutti coloro cui manca il lavoro, chiede preghiere per lui stesso e chiede preghiere per tutti coloro che stanno perdendo la speranza. Lucia Concetta chiede preghiere per la guarigione di figli, nipotini e per se stessa. Chiede preghiere per azione di genere, per persone e per la provvidenza, per le famiglie, pugliesi e miceli. Chiede preghiere per tutti gli ammalati e per tutti noi di Maria Lisa. Cettina da Anzio confida in te, Signore Gesù, e ti chiede misericordia di lei che è una peccatrice. Rosa della Basilicata chiede preghiere per la conversione della sua famiglia. Mariuccio da Enna chiede preghiere per la pace della sua famiglia e per la pace tra nuore e marito. Giovanna dalla Puglia chiede preghiere per superare una depressione. E ancora, Signore Gesù, ti affidiamo Patrizia, ti affidiamo Giovanni, ti affidiamo Salvatore, Vitalda, Francesca, ti affidiamo Cinzia, ti affidiamo tutti i sofferenti e malati di malattia incurabile. Per tutti loro anche per le nostre preghiere e anche per coloro che tengono la propria preghiera nel proprio cuore. Ti preghiamo, Signore Gesù, aiuta tutti. Tu sei buono, misericordioso, tu sei grande nell'amore, tu sei eterno, tu sei infinito, Signore Gesù. E ci ha detto anche: chiedete e vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto, cercate e troverete. In questo momento, Signore Gesù, tanti fratelli e tante sorelle sono nella prova, nel dolore, nella sofferenza, vuoi per una malattia, proprio per un proprio caro che sta male, vuoi per un lutto, vuoi per una disgrazia, per un incidente, vuoi per i problemi economici o crisi familiare o qualsiasi cosa. Ecco, Signore Gesù, ti chiedo un attimo, perché tu sai i nostri bisogni, sai cosa realmente abbiamo più bisogno. Allora, Signore Gesù, intervieni, tendi la tua mano piegata su ogni singolo cuore e agisci tu, opera tu, Signore, opera tu la guarigione, la liberazione, il sostegno, il sostentamento. Rialza chi è caduto, Signore Gesù, solleva il debole, sostieni chi ha perso tutto e non sa più come fare, asciuga le lacrime di chi piange, di chi si dispera, di chi non ce la fa più. E soprattutto asciuga quelle lacrime interiori che molti per qualsiasi motivo,
ma che in realtà dentro il loro cuore è pieno di lacrime. Asciugale tu, Signore Gesù, con la tua mano, tu che sai tutto, tu che puoi ogni cosa. Dona sollievo e conforto a chi vive la disperazione. E abbraccia tutti, abbraccia il mondo intero, perché tutti, Signore Gesù, abbiamo bisogno di te. Ti affido in modo particolare tutti coloro che vivono il terrore della guerra, il terrore della fame, che vivono la disperazione, che vivono in situazioni veramente difficilissime, in situazioni veramente critiche, di paura, di tensione, di ostilità. E ti do tutti quei bambini morti, di quelle donne, quegli uomini, quegli anziani morti a causa di una guerra o a causa di un disastro ambientale. Dona pace, Signore Gesù, dona pace al mondo intero. Ferma ogni orrore, ferma ogni genocidio, ferma la guerra. Il mondo intero ha bisogno di te, il mondo intero ha bisogno del tuo amore, il mondo intero ha bisogno di conversione. Tocca ogni cuore, Signore Gesù, continua a bussare, continua a restare alla porta di ogni cuore. Padre, noi ci affidiamo a te, ci abbandoniamo a te. Noi desideriamo stare, abbiamo, ti accettiamo continuamente, perché il tuo amore salva, il tuo amore dona gioia, il tuo amore ci fa vivere, ci farà vivere per sempre. Tu sei buono, Signore. Tu sei grande, grande nell'amore, misericordioso. Tu sei infinito. Tu sei gioia, tu sei luce. Tu sei tutto, Signore Gesù. Quanto è bello stare con te. Quanto è bello vivere la tua presenza. Quanto è bello vivere avvolti, abbracciati dalla tua luce. Tante volte non c'è bisogno che diciamo chissà quali cose, grandi cose. Basta restare alla tua presenza e mettere il nostro cuore nelle tue mani, la nostra vita nelle tue mani, il nostro tutto nelle tue mani. Tutto è una vita, tutto è una forma. Tutto prende il tuo sapore, il tuo profumo. Tu hai desiderato con tutte le forze una nuova famiglia, la famiglia della Chiesa, la famiglia di tutti coloro che ascoltano la tua parola e la mettono in pratica. E noi, Padre, oggi davanti a te vogliamo assumerci questo impegno, vogliamo rispondere prontamente a questa chiamata, proprio come ha fatto Maria, proprio come hanno fatto gli Apostoli, come ha fatto Matteo, che abbiamo ricordato ieri, la sua memoria liturgica, che ha lasciato tutto, il banco delle imposte con tutti i soldi là sopra, si è alzato e ti ha seguito, non una parola in più, non una parola in meno, soltanto un seguimi. Ma prima di quel seguimi c'è stato un incrocio di parti, perché toccato il suo cuore, che ha toccato la sua vita, e che lo ha risuscitato, che lo ha svegliato, che lo ha liberato. E dopo Ciccio Matteo era pronto a seguirti. Aiutaci, Signore Gesù, e fa che possa essere così anche per ognuno di noi, che possa essere così per tutti, e che tutti possiamo rispondere sì con la nostra vita, con il nostro cuore, pronti a seguirti, Signore Gesù, pronti alla tua volontà, pronti ad ascoltare la tua parola, pronti a metterla in pratica. Grazie, Signore Gesù. Resta sempre con noi, oh Padre, resta sempre con noi.
e non lasciarci mai. Grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie di tutto. E adesso, carissimi, vogliamo mettere in una mani di Gesù la sua presenza, tutte le nostre intenzioni, tutte quelle che ci sono state presentate

ci sono state inviate. Insieme vogliamo pregare con le stesse parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Chiediamo anche l'intercessione di Maria, Madre sua e Madre nostra, affinché ci aiuti, ci protegga e ci guidi sempre al cuore di Gesù. Allora insieme diciamo: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, siamo giunti ormai alla conclusione di questo nostro momento di adorazione. Vi ringrazio che avete pregato con me, vi siete uniti spiritualmente in preghiera, ci siamo tutti uniti spiritualmente in preghiera. Facciamo in modo che questa unione continui, continui anche dopo, continui stasera, continui domani, continui ogni giorno. E facciamolo attraverso la preghiera, attraverso l'ascolto della parola, ma soprattutto attraverso il metterla in pratica, questa parola. E per questo chiediamo continuamente aiuto al Signore, che il Signore ci aiuti tutti, che ci uomini tutti, ci di tutti, che il Signore ci protegga tutti, che il Signore ci dia sempre la forza di superare gli ostacoli, di superare le difficoltà, che il Signore ci dia sempre la forza di credere in Lui, di non perdere mai la speranza e di vivere abbandonati sempre alla Sua volontà, perché solo così possiamo rendere vera la Sua parola e portare testimonianza al mondo intero che Lui, il Signore Gesù, ha cambiato la nostra vita, perché Lui è il vero Re, Lui è il vero Signore e Padre di ognuno di noi. Grazie di cuore a tutti, grazie di cuore a Gesù e grazie di cuore allo staff di Maria Vision che ha permesso questa diretta. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per la Beata Vergine Santissima e gli altri santi, chiediamo al Signore Gesù di volgere sempre il suo prezioso sguardo d'amore su ognuno di noi, sui nostri cari, sulle nostre vite e su chi ha bisogno, di donarci la sua santa benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adesso in conclusione ascoltiamo un canto di adorazione. Pace e bene a tutti e sia lodato Gesù Cristo, oggi e sempre sia lodato.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sor Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai Suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no, è normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72. È un commento a questo Salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È Lui il Re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù.
l'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori.

prendete e mangiate. Questo è

Assisi romana, medioevale, francescana, contemporanea. Assisi, città della bellezza e della natura, della spiritualità e dell'accoglienza, della pace e della santità. Dopo esser nata come insediamento umbro, fortemente influenzato dalla civiltà etrusca, intorno al III secolo a.C. il piccolo centro, alle pendici del Monte Subasio, entra nella sfera di influenza romana e ne sono splendidi esempi il Tempio di Minerva in Piazza del Comune, il sottostante Foro Romano e la Domus del poeta Properzio, con pavimenti rivestiti da mosaici e pareti ricoperte da decorazioni originali. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si sperde nell'architettura medievale con monumenti e chiese di autentico valore, come la Cattedrale di San Rufino. C'è poi il folklore tipico dell'età di mezzo, che trova la sua massima espressione nella festa primaverile del Calendimaggio. Questa vede la città divisa in due parti, simbolo dell'antica rivalità tra due ricche famiglie assisane.

giochi, canti, danze, cortei in costume e scene nei vicoli permettono di fare un tuffo nel passato e di rivivere l'atmosfera di quel tempo.

ma la vera essenza di Assisi è la spiritualità francescana, che si respira in ogni angolo, partendo dal santuario della Spogliazione, primo luogo del percorso di santità di Francesco. Fu qui, in questa piazza, tra queste mura, che nel 1206 il giovane re delle feste di Assisi rinunciò alle sue ricchezze per essere povero tra i poveri. Ora, un grande progetto di recupero architettonico e valoriale permetterà di attraversare la porta che Francesco percorse prima di restituire tutti i suoi averi al padre Pietro di Bernardone, essere abbracciato dal vescovo Guido e così accolto dalla Chiesa. Spostandosi poco lontano, ci si trova di fronte alla maestosità della Basilica di Santa Chiara, dove è custodito il corpo della umile compagna di Francesco e il crocifisso che gli parlò nel convento di San Damiano e gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Infine, è raggiungendo quasi la sommità del Subasio che si incontra l'eremo delle carceri, dove Francesco si ritirava a pregare e meditare. Sono tanti i luoghi che parlano del poverello, ma la Porziuncola, la piccola chiesetta del IV secolo, intitolata a Santa Maria degli Angeli e collocata oggi nella grande basilica del XVII secolo, è ricca di significati. È qui, infatti, che Francesco accoglie i primi frati, ha la visione del perdono di Assisi e viene a morire il 4 ottobre del 1226. Dopo la sua scomparsa, la città e la chiesa intera comprendono subito che se n'è andato un grande uomo, santificato appena 2 anni più tardi. A lui sarà dedicata l'imponente basilica ai piedi della Rocca Maggiore, avviata nel 1228 da Gregorio IX e consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. Eretta su 3 livelli, si passa dalla tomba con le spoglie mortali del santo alla basilica inferiore, con affreschi di Cimabue, Simone Martini e molti altri, fino al magnifico ciclo giottesco della basilica superiore,

crisi è anche contemporaneità, con la santità dei nostri giorni del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e la straordinaria pagina di storia presente al Museo della Memoria, che racconta l'accoglienza di circa 300 ebrei nascosti e salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visitare e vedere Assisi significa vivere una spiritualità unica, insita nelle pietre delle sue vie, delle sue piazze, chiese e monumenti, nella bellezza della sua natura incontaminata e nella profondità del suo messaggio di pace e di fraternità.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi è sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta. Ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia. Loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje. Se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a fonte, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi, sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice alla Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì, siamo.
0: E ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano, e basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto, lei apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje, quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore, illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni. E dico, ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
0: Se la Madonna sta con noi di più di 4 decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo da noi?
1: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi, e bisogna solo aprire il cuore ed invitare. Ad esempio, ora che ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta. Poi il Signore fa, apre lui i cuori.
0: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
1: No, non suono.
0: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare, di lodare il Signore, quanto è importante?
1: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. Ad esempio, io ho un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, c'è il sacerdote uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare. Ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevo visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena, i ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa. E questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con il canti.
0: E lo Spirito Santo opera.
1: E lo
0: anche
1: Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
0: Io la ringrazio per,
1: grazie mille,
0: per
1: grazie
0: questa.
1: A lei.
0: Vi auguro buon festival.
1: Grazie mille, grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la memoria di Sant'Ignazio da Santià. Affidiamo alla sua intercessione la nostra capacità di rispondere con tutto il cuore all'amore di Dio per noi. Confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio che per aiutarci a percorrere la via della salvezza ci illumini e sostieni con la testimonianza dei tuoi santi, concedi a noi che celebriamo la nascita al cielo di Sant'Ignazio di venire a te sorretti dai suoi esempi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua vita sembra diritta, via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è futilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male. Ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo spavaldo viene punito, l'inesperto diventa saggio. Egli acquista scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
1: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
2: Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie.
1: Guidami, Signore, nel sentiero dei tuoi comandi.
2: Ho scelto la via della fedeltà. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore.
1: Guidami, Signore, nel sentiero dei tuoi comandi.
2: Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno, per sempre.
1: Guidami, Signore, nel sentiero dei tuoi comandi.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Nel Vangelo così breve che abbiamo ascoltato, però ci viene consegnata un insegnamento molto, molto profondo, molto di grande valore. E sembra che la famiglia è una cosa tanto bella, ma c'è un'altra famiglia. I familiari di Gesù, la madre, i fratelli, sapete, nella lingua greca c'è una sola parola per indicare tutti i cugini di tutti i gradi, i fratelli. Vogliamo dire che Gesù avesse dei fratelli, come intendiamo noi questa parola. Insomma, i familiari di Gesù, la sua cerchia, la sua famiglia lo cercano e lui fa vedere che c'è un'altra famiglia. Non che questa è tolta, ma c'è qualcos'altro. E questo qualcos'altro è dato da coloro, questa famiglia è costruita da coloro che ascoltano la parola, la accolgono nel cuore, la custodiscono e generano quindi nuovi rapporti, nuove relazioni sulla base della parola. Allora davanti a noi c'è la possibilità di vivere una vita, se lo vogliamo dire con una frase di San Carlo Acutis, che è tanto semplice quanto profonda, non sull'io ma su Dio, cioè qual è il centro? Non io ma Dio, no? Cosa vuol dire? Vuol dire alla fine di tutto qual è il centro della mia vita, qual è il punto da cui si generano le relazioni che caratterizzano la mia vita. C'è l'io, c'è la possibilità dell'io, e se invece è Dio, allora è un'altra cosa. Quando noi frati più o meno entriamo, no, nella vita religiosa, succede che il giorno dopo tutti quelli che erano amici o non sono più amici, ma ci sono altri amici che uno scopre proprio nel giro di poche ore, senza che uno fa niente. E domani avremo anche questa gioia come Fraternità di Assisi di avere 4 fratelli che riceveranno il diaconato alla Basilica di San Francesco e concludono, no, un tempo di preparazione anche lungo, tanti anni, in vista poi del sacerdozio, del presbiterato. E a loro, per loro qual è la vita che gli si propone davanti? Sarà sempre questa la scelta, poi in pratica, se fare l'epicentro della propria vita, scegliere l'epicentro, qual è l'epicentro, se sono io, di nuovo sarà questo, oppure è la parola di Dio. Se è la parola, se è il Signore, la vita non sarà secondo i miei gusti, quasi mai, secondo i miei tempi, secondo le mie scelte, però sarà proprio per questo una vita straordinariamente aperta e ricca di frutti, non i nostri frutti. Ma questo è vero per chiunque, per qualunque vita. Diciamo così che l'augurio sarebbe che non viviamo secondo noi, da fare a tutti, cioè che possa nella vita di ciascuno non essere il mio io che governa, ma la parola del Signore, riuscire a fare questo decentramento di sé ogni giorno. E se riusciremo in questo, avremo già ora un'esperienza di una vita piena. E quindi i santi, Sant'Ignazio da Santià in particolare, che oggi ricordiamo, fanno vedere proprio questa strada, la capacità di fare spazio alla parola e alle azioni del Signore.

0: Fratelli e sorelle, per il Signore non c'è un amico più grande di colui che ascolta e mette in pratica la sua parola. Invochiamo fiduciosi il Padre perché dilati, per mezzo dello Spirito, la misura e la profondità di ascolto del nostro cuore. Diciamo insieme con fede:
1: Signore, insegnaci a essere tuoi amici.
2: Signore, insegnaci a essere tuoi amici.
1: Perché attraverso il fedele ascolto e il generoso annuncio della Chiesa giunga a tutti gli uomini del nostro tempo l'invito a diventare la famiglia di Dio. Preghiamo.
2: Signore, insegnaci ad essere tuoi amici.
1: Perché di fronte alle sfide di progresso per la società, i responsabili del bene comune siano forti e pazienti, lungimiranti e operosi per costruire tutti insieme la civiltà dell'amore. Preghiamo.
2: Signore, insegnaci ad essere tuoi amici.
1: Perché genitori ed educatori sappiano rivestirsi dei sentimenti di umiltà, pazienza, fiducia e testimonino ai giovani la speranza in un mondo sempre più abitato dalla gioia. Preghiamo.
2: Signore, insegnaci ad essere tuoi amici.
1: Per quanti sono nella sofferenza e nella prova, perché si sentano sempre più parte della famiglia di coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica. Preghiamo.
2: Signore, insegnaci ad essere tuoi amici.
1: Perché la parola che è stata proclamata fecondi la nostra vita e faccia di noi tutti la famiglia di Cristo, sempre pronta a servire l'umanità in tutte le sue necessità e bisogni. Preghiamo.
2: Signore, insegnaci ad essere tuoi amici.
0: Per Don Novachi, Filippo, Raffaele, Felice, Chiara, Imma, Don Michele, Matteo, Marechita, per la famiglia Casperi e Morna, perché il Signore li custodisca e accompagni nel cammino della vita. Preghiamo.
2: Signore, insegnaci ad essere tuoi amici.
0: O Padre, che in Gesù ci hai offerto un modello di obbedienza e di amore, rendi il nostro cuore sempre più attento alla tua parola. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 61.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: L'offerta che ti presentiamo, Signore, nella memoria di Sant'Ignazio da Santià, ottenga ai tuoi fedeli i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Sant'Ignazio tu ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, e gli Apostoli Sant'Ignazio, San Carlo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola, io sarò.

0: Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto nella memoria di Sant'Ignazio, Signore, santifichi le nostre menti e i nostri cuori e ci renda partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ricordo il 24 di settembre comincia i 9 giorni di preparazione alla festa di San Francesco, quest'anno come sapete ricca di appuntamenti che potete visitare, visionare vedendo i siti dei santuari, delle grandi basiliche e del comune. Cominceremo il 24 a Chiesa Nuova, il momento culminante è alle 18.30 la celebrazione dei Vespri con il Vescovo. Poi come ogni martedì dopo la celebrazione, dopo questa messa, subito dopo ci sarà l'adorazione eucaristica con i Vespri. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per intercessione di Sant'Ignazio da Santiago, benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei prima volta qua a Međugorje o sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio di anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta per il festival. Riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato, proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Međugorje, la spiritualità di Međugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, cinque cose importanti, come arrivare alla santità. Perché la Madonna ci chiama a tutti a vivere la santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima, con la gente di tutto il mondo, e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, è camminando no, nel cammino della fede che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa: l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore. Quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica. Di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
0: Certo. Allora, io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire qua, diciamo, sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo, stare qua in questo posto. Ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo. Magari le feste che ti più svuotano, e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie di più.
1: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo. Nel senso, ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Međugorje durante il festival. E lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma perché hai scelto di andare a Međugorje? E io gli ho detto: c'è un festival, voglio partecipare a questa festa. E lui mi ha detto: sì, ma quando vai in questo genere di festa com'è? Non è tipo il concerto. Dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. Io ho detto: esatto, è anche per quello che io non vado. Io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Međugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore, per quello che ci regala ogni giorno.
0: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola a lei? A te?
1: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo, pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
0: Ecco, mentre noi parliamo, lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta, veramente toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare. per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo, non pregare in modo cantando?
1: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so, dipende.
0: Bello, bello. E la Madonna ci chiama qua da più di 40 anni, ci chiama alla santità. Ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
1: Da soli no. Noi, per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano. È come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta, c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la santità magari è possibile, sì, ma solo tramite comunque il passaggio che è Cristo, ovviamente.
0: Ecco, in questa settimana, adesso sta per iniziare questa settimana di preghiera, di festa, tu hai qualche intenzione speciale per quale pregherai questi giorni?
1: Sì, allora in particolare ho un forte desiderio per mio zio. Praticamente mio zio mi è venuto a mancare da pochi giorni, quindi in realtà sono qui per pregare maggiormente, ancora di più per la sua anima, perché era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
0: Noi che siamo credenti crediamo che lui, anche lui sta adesso in festa in cielo.
1: Certo.
0: E festeggiamo anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Međugorje, cosa perdono? Digli tu.
1: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso, a volte anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso, basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi. Vuol dire che è una percezione comune. Basta scoprirlo.
0: Buon festival. Grazie. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Ecco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

0: Signora Antonia, ben ritrovata su Maria Vision e grazie per essere ancora con noi, per la sua solita disponibilità. Una domanda che ci manca: abbiamo visto e vissuto questa esperienza grande e così forte per noi, ma per il mondo intero, della beatificazione di Carlo. È stata una cosa davvero eccezionale. Abbiamo visto i numeri che ci sono stati alla spogliazione, al santuario della spogliazione, le presenze, quello che è successo anche all'interno del santuario della spogliazione, ma tutto l'evento. Ecco, la domanda è proprio questa: che cosa ha lasciato questo evento e che cosa sta tornando dal mondo per quello che è successo durante la beatificazione di Carlo?
1: Guardi, sicuramente ha lasciato un segno tra tante persone che hanno potuto seguire tramite internet e social media questa beatificazione, in un tempo così cupo di pandemia, dove i rapporti sono impediti purtroppo e ci sono tante difficoltà. Il fatto che comunque Carlo venga spesso presentato come un possibile patrono di internet, possibile patrono che insomma anche il Papa l'ha citato nella Christus Vivit come esempio per come ha utilizzato internet, ha dedicato addirittura un capitolo, no? E certo, questo sicuramente sembra un po' provvidenziale, anche se nel male, perché purtroppo questa pandemia è un po' un flagello, però diciamo, nonostante diciamo queste cose negative, c'è sempre qualcosa di positivo, ecco. E probabilmente il fatto di aver potuto seguire un evento così gioioso, così bello, no? E in un certo senso è stato un po' un segno di speranza, no? Speranza, perché noi dobbiamo sempre guardare a Cristo, che ci invita a essere sempre con lo sguardo rivolto verso di Lui e con fiducia, ecco, la fiducia che ci viene proprio da questo rapporto con Gesù, che ha vinto la morte e che è stato proprio colui che ci ha riscattato e ci ha ridato la possibilità di, a tutti noi, diciamo, di poterlo rincontrare in paradiso, di poter essere di nuovo riammessi alla presenza di Dio. E quindi secondo me questa beatificazione innanzitutto ha avuto questo pregio, e poi anche il pregio, diciamo, di farlo conoscere probabilmente anche laddove magari, anche se aveva una fama già molto estesa, ce l'ha sempre avuta Carlo sin da quando è morto.

diciamo che Carlo mi ha sempre sorpreso questa fama di santità, che tra l'altro mi dicevano i postulatori che neanche un canonizzato a volte ha, quindi questo ce l'aveva già quando non era neanche servo di Dio. Però diciamo che c'è anche la mostra di Carlo sui miracoli eucaristici che sta girando tutto il mondo, e sicuramente questa beatificazione ha dato un input ancora maggiore a questa mostra, che già aveva girato tutto il mondo, migliaia di parrocchie, ma abbiamo visto che ci sono numeri di richieste molto maggiori, e soprattutto anche le altre mostre, ecco, quelli che sono i cartoni animati di Carlo, tante cose che abbiamo visto che naturalmente, ma questo diciamo che fa parte anche del fatto che quando la Chiesa diciamo riconosce ufficialmente, questo è anche un segno diciamo importante, perché i fedeli poi si sentono confortati da questo riconoscimento della Chiesa, che sempre comunque è nostra madre, maestra, e ci deve comunque, dobbiamo sempre seguire quello che ci dice la Chiesa. E poi diciamo che sicuramente stiamo avendo anche tante attestazioni di possibili miracoli, continuiamo, quindi noi stiamo procedendo avanti verso la canonizzazione. Io avevo sognato Carlo che mi diceva che sarebbe stato beatificato e anche canonizzato, vediamo se questa profezia sia vera. Io me lo auguro, perché la canonizzazione sarebbe un po' un coronamento ancora maggiore, anche se già una beatificazione non è cosa da poco, eh? Però diciamo che mi fa piacere vedere come quanti giovani, quanti educatori, quanti catechisti, vescovi, ecco, religiosi, religiose, preti, si stanno rifacendo all'esempio di Carlo, propongono quello che è il cammino spirituale di Carlo, un cammino semplice che possono seguire tutti, perché di fatto Carlo, un po' come Santa Teresina di Lisieux, che voleva nella sua vita, all'inizio era un po' confusa perché avrebbe voluto fare la missionaria, avrebbe voluto andare in tanti posti, però poi ha capito che quello che conta è soprattutto amare, no? Quindi qualsiasi cosa fai, se lo fai amando, è comunque qualcosa di straordinario, ecco. In un certo senso Carlo si può dire che è un po' un discepolo di Santa Teresina, perché Carlo ha avuto una vita estremamente diciamo semplice, un cammino ordinario come può avere chiunque di noi, ma ha permesso all'assoluto di entrare nella sua vita, cioè questo, quindi questa ordinarietà è diventata straordinarietà, perché laddove si aprono le porte a Cristo, si spalancano le porte a Cristo, tutto ciò che noi diciamo viviamo, tutto ciò che noi siamo diventa straordinario, perché straordinario è Dio, perché l'assoluto è straordinario, e quindi tutto ciò che si colora di assoluto, di infinito, diventa straordinario. E quindi diciamo che questo è soprattutto quello che sta avvenendo. Noi ci auguriamo soprattutto che l'esempio di Carlo, che poneva al centro della sua vita l'Eucaristia, la Vergine Maria, possa essere seguito e imitato: l'adorazione eucaristica, la messa quotidiana, la recita quotidiana del Santo Rosario, l'approfondire la propria fede attraverso la Sacra Scrittura, attraverso quelli che sono stati i segni che la Madonna ha dato apparendo, diciamo, quei luoghi dove è stata riconosciuta sempre dalla Chiesa, queste vite dei santi che sono state diciamo sicuramente un grande aiuto per Carlo per crescere nella fede, nella speranza, nella carità, anche nelle virtù, perché comunque i santi ci aiutano anche a fare quei passi verso le virtù, che altrimenti il mondo diciamo spesso ci propina modelli e facciamo fatica a capire come il cielo ragiona. Quindi attraverso diciamo questa vita dei santi si può capire come veramente il cielo ragiona e come veramente noi dobbiamo fare per essere graditi a Dio, perché in questa società dove c'è internet, ci sono i film, c'è la televisione, spesso si subisce un lavaggio del cervello, e non a caso Carlo diceva che tutti nascono originali ma molto muoiono fotocopie, perché oggigiorno è facile morire fotocopie, un po' con questa diciamo tirannia economica delle marche che omologano tutto, e una persona si sente diciamo realizzata se è associata a un determinato marchio di abbigliamento piuttosto che situazione, no? Questo già fa capire che diciamo le nostre sicurezze sono sempre un po' pilotate, quindi non siamo liberi, solo Cristo ci rende libero, la vera libertà è seguire Cristo, altra libertà non esiste, è un'apparenza, è un'illusione. E quindi, e poi soprattutto il fatto di non vivere questo, non intercettare quel progetto unico e ripetibile che Dio fin dall'eternità ha pensato

0: stato per ognuno di noi, perché è importante capire che siamo tutti stati creati e voluti da Dio sin dall'eternità. Le imprese digitali sono ognuna diversa dall'altra, no? Quindi significa che per ognuno di noi c'è un disegno speciale, e quindi realizzare questo progetto significa veramente entrare in quella che è in quello che è la volontà di Dio, entrare in quello che è la dimensione trinitaria, perché comunque io, laddove faccio la volontà di Dio, entro in questa comunione trinitaria con Dio, e quindi anche la vita terrena, diciamo, in un certo senso si solleva verso l'alto, e quindi anche il nostro sguardo diventa uno sguardo che, diciamo, raggiunge l'assoluto. E la gioia, quando si dice che il cristiano deve avere la gioia, deve avere la pace, ecco, vivere questa dimensione trinitaria significa vivere la gioia, la pace, perché qualsiasi cosa ci succede, diciamo che sappiamo che abbiamo fiducia in Dio, sappiamo che Dio vuole solo il meglio, quindi lo accettiamo con fede e capiamo che facciamo parte di un disegno superiore. E anche le cose, le malattie, le morti improvvise, tutte queste cose che terrorizzano l'uomo, dobbiamo capire, se abbiamo veramente fede in Dio, che fanno parte di qualcosa di superiore, che non sono casuali, non siamo degli esseri così caduti casualmente sulla terra, ma c'è un disegno per ognuno di noi. Quindi dobbiamo avere fiducia nel Signore, quella fede fiduciale che ci chiama ad avere il Signore, che è una fede di abbandono, una fede che ci fa capire che Dio è il nostro amico, il nostro padre e il nostro tutto, ecco. E come era per Carlo, perché Carlo di fatto si rivolgeva a Dio come all'amico, al padre, all'amore, e tutto era racchiuso in Dio. Questo rapporto personale che aveva Carlo con Dio era un rapporto a tu per tu, non era un rapporto io adesso vado a messa e poi scindo la mia vita e faccio tutt'altro, no? Perché molto spesso noi abbiamo il difetto di dividere la vita nostra, perché un conto sono le pratiche di pietà e un conto è la vita concreta, e questo fatto crea una dicotomia che poi si nota e non ci rende testimoni autentici, mentre invece Carlo ha avuto il pregio di essere un testimone autentico di ciò che credeva, che è quello che dovremmo fare noi tutti cristiani battezzati. E quindi, diciamo, io mi auguro che questo esempio di Carlo possa aiutarci anche a noi a diventare autentici testimoni di Gesù Cristo risorto, e soprattutto capire che tutto ciò che ci succede è qualcosa che ci sovrasta, che è voluto comunque da Dio, e che comunque si è permesso anche che sia qualcosa di male. In tutto c'è la luce di Dio, no? Diceva Carlo che nel cielo ci sono tante stelle, spesso le nuvole coprono queste stelle, anche la notte non si riescono a vedere, però quando queste nuvole si tolgono c'è sempre quella stella che brilla per ognuno di noi, e quindi bisogna, diciamo, avere questa speranza, ecco. E quindi Carlo, che sia un segno di speranza, di ottimismo per il futuro, e soprattutto capire che ciò che conta nella vita è amare Dio sopra ogni cosa, il prossimo come noi stessi.
1: E per concludere, una domanda che a noi ci ha molto stupito vedere l'affluenza al santuario della spogliazione. Abbiamo proprio visto il cambiamento all'interno del santuario dal momento in cui la tomba di Carlo si è aperta. Abbiamo visto un cambiamento molto profondo, spiritualmente molto profondo. Abbiamo visto giovani, abbiamo visto famiglie, bambini, anziani, sacerdoti, giovani sacerdoti e sacerdoti. Secondo lei, si aspettava lei questo flusso, questa grande intensità all'interno del santuario nel momento in cui la tomba di Carlo è stata aperta?
0: Ma guardi, io me l'aspettavo, perché siccome, diciamo, noi non è che ci interessa molto i numeri, ma certamente ci colpisce vedere quanti devoti scrivono, quanta gente segue Carlo. Ce l'aspettavamo, e poi anzi in tempi di pandemia questo è stato naturalmente limitato, perché se noi non abbiamo avuto tutto il bacino estero, ma lei deve pensare che i grandi devoti di Carlo sono in Brasile, nell'America Latina, negli Stati Uniti, in India, in Asia, perché sono poi paesi che sono anche hanno più vocazioni attualmente rispetto a noi europei, che siamo molto, diciamo, su una crina un po' di declino, no? Ecco, quindi diciamo che per quello che è stato l'evento.

limitato perché le persone non è stato sicuramente una grandissima affluenza, ma io sono sicura che se non fossimo stati in tempi di pandemia ci sarebbe stato veramente una quantità di gente enorme, perché noi abbiamo avuto tante mail di gente dagli Stati Uniti che voleva venire da questi paesi dell'America, dell'Asia, quindi però diciamo che è importante, perché la gente è interessata, perché già il fatto di esporre il corpo, che tra l'altro il corpo è stato trovato intero, quindi hanno potuto vestirlo, gli hanno messo le scarpe da ginnastica, poi gli hanno messo una maschera, proprio perché questa maschera è per una scelta pastorale, perché ovviamente la pelle si mumizza, no? Quindi non è bello per un giovane vedere, anche se secondo me anche quello, cioè, perché comunque ti mette in faccia la morte, no? Quello che saremo tutti, ecco. Però questo fatto di vederlo così vestito, no? Vedere poi un po' la maschera ci assomigliava, quindi questo ha certamente, secondo me il fedele ha bisogno di un contatto, no? Il fatto anche degli occhi che sono gratificate da questa vista, in un certo senso comunque questo fatto di vederlo così è anche un segno di speranza, anche per vedere come comunque saremo tutti risorti poi alla fine dei tempi, no? E quindi, però diciamo che questo conforta la gente, no? Il poterlo vedere, anche il poterlo, l'averlo potuto vestire, no? Perché spesso si trovano cumuli di osso, pezzi di parte, mentre invece lì è stato trovato intero, e questa cosa diciamo ha sicuramente agevolato, anche se poi è stato necessario trattarlo, fare tante cose, però sono stati fatte egregiamente e si è fatta questa scelta pastorale, anche dietro suggerimento della congregazione dei santi che ci tenevano, proprio perché sanno come i ragazzi ci tengano, no? A vedere, ecco. Però in effetti non si sbagliavano, perché è vero che poi la gente ci tiene, no? Anche se, però questo fa capire che poi alla fine pure noi abbiamo tutti bisogno di segni, no?

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, benvenuti questa sera alla celebrazione della veglia per il transito di San Pio, che sarà poi seguita immediatamente dalla celebrazione della Santa Messa, proprio in occasione di queste ore che ci accompagnano verso il momento in cui il Signore ha chiamato il suo servo buono e fedele, Padre Pio, a ricevere la ricompensa celeste. Allora ci accomodiamo e ascoltiamo le letture del transito.

La chiamata. Udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. Nostro Signore Gesù Cristo stabilì le guide, i maestri del mondo e i dispensatori dei suoi divini misteri. Volle inoltre che essi risplendessero come luminari e rischiarassero non soltanto il paese dei Giudei, ma anche tutti gli altri che si trovano sotto il sole e tutti gli uomini che popolano la terra. Dice di averli mandati come egli stesso fu mandato dal Padre, perché da ciò imparassero che il loro preciso compito è quello di chiamare i peccatori a penitenza, di guarire i malati sia di corpo che di spirito, di non cercare nell'amministrazione dei beni di Dio la propria volontà, ma quella di colui da cui sono stati inviati, e di salvare il mondo con il suo genuino insegnamento. Ripetiamo: guidaci, Signore, nella tua via. O Signore, che sei la via, la verità e la vita, nel quale non sono tenebre, né errore, né vanità, né morte. Guidaci, Signore, nella tua via. Sei luce senza la quale non ci sono che tenebre, via fuori dalla quale non vi è che errore. Guidaci, Signore, nella tua via. Sei verità senza la quale non c'è che vanità, vita senza la quale non c'è che morte. Guidaci, Signore, nella tua via. Fa che veda la verità ed eviti la vanità. Veda la vita ed eviti la morte. Guidaci, Signore, nella tua via. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Una voce mesta ma dolcissima faceva eco nel povero mio cuore. Era l'avviso del Padre amoroso che delineava la mente del figlio suo, i pericoli che incontrato avrebbe nella lotta della vita. Una missione grandissima avevi fin da allora affidato al tuo figlio, missione che a te e a me solo è nota. Sento internamente una voce che assiduamente mi dice: santificati e santifica.

0: crocifissione. Il dono della grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. La croce, considerata dall'esterno, si rivela come un legno di morte, ma a chi sa guardarla nella sua essenza appare come l'albero della vita, in considerazione di colui che su di essa fu crocifisso. C'è un legno che ha il potere di riportare l'uomo dall'aridità alla vita verdeggiante, dalla morte alla vita. È il legno della croce. L'uomo è quell'albero che comincia a germinare quando sente l'umore dell'acqua, cioè della grazia penitenziale. Se dunque la croce è l'albero della grazia che ci dà la vita, e se noi, che tante volte siamo morti a causa dei nostri peccati, desideriamo quest'albero, dobbiamo soffrire con Cristo. Ripetiamo insieme: grazie Gesù, nostro Salvatore. Onore a te, Signor mio Gesù Cristo, per aver sudato sangue dal tuo corpo innocente, timore della passione e della morte, operando tuttavia la nostra redenzione che desideravi portare a termine, mostrando il tuo amore per il genere umano. Grazie, Gesù. Gloria a te per essere stato deriso, coronato di spine, coperto di sputi e per aver sopportato che la tua faccia fosse percossa pesantemente dalle mani sacrileghe di uomini iniqui.
1: Grazie, Gesù, nostro Salvatore.
0: Gloria a te, Signor mio Gesù Cristo, per aver voluto che il tuo corpo benedetto fosse deposto dalla croce, consegnato nelle braccia della tua addolorata madre, che fosse rinchiuso nel sepolcro e custodito dai soldati.
1: Grazie Gesù, nostro Salvatore.
0: Onore eterno a te, Signor mio Gesù Cristo, per essere risuscitato dai morti, per esserti incontrato vivo con chi hai prescelto, per essere salito al cielo alla vista di molti, per aver mandato nel cuore dei discepoli lo Spirito Santo e per aver comunicato al loro spirito un immenso e divino amore. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Era la mattina del 20 dello scorso mese, settembre 1918, in coro, dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venni sorpreso dal riposo, simile ad un dolce sonno. Tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una gran pace ed abbandono alla completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno. E mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo solamente che aveva le mani ed i piedi ed il costato che grondava sangue. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira ed io mi vidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue.

Padre, la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza e lo ha reso degno di fargli conoscere se stesso. Con il dono dell'intelligenza lo ha posto al di sopra di tutti gli esseri viventi. Gli ha offerto di godere gli incomparabili splendori del paradiso e lo ha costituito padrone di tutto ciò che si trova sulla terra. E sebbene gli uomini si ostinassero nella disobbedienza, Dio non si allontanò da loro. Non gli è bastato ridare la vita a quelli che si trovavano nella morte, ma ha anche offerto loro la sua dignità divina. Ci ha preparato un riposo eterno, una beatitudine immensa che supera ogni immaginazione umana. Non domanda nulla in compenso dei suoi benefici, ma si accontenta di essere amato. Ripetiamo, gloria a te, o Signore. Ti adoro, ti lodo, ti glorifico, ti magnifico, ti benedico, onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo, Dio unico in tre persone. Gloria a te, o Signore. Mio Signore, mio Re e mio Dio, donami la prudenza e la giustizia, la fortezza e la temperanza. Gloria a te, o Signore. Donami la fede, la speranza e la carità. Gloria a te, o Signore. Donami lo spirito di sapienza, di intelletto e di consiglio, di fortezza e di scienza, di pietà e del tuo timore. Gloria a te, o Signore. Cambia il mio cuore di pietra in un cuore di carne. Gloria a te, o Signore. Dagli scritti di San Pio da Pietralcina. In tutti questi combattimenti, nonostante che io mi vedo sì debole da sembrarmi da un momento all'altro di soccombere, pure a seconda dell'aspettazione e speranza mia, tengo certo che in nessuna cosa sarò confuso, ma che con ogni sicurezza, come sempre, così anche al presente Gesù Cristo, sarà magnificato nel mio spirito e nel mio corpo.

Transito di San Pio da Pietrelcina. Poco dopo le ore 21 del 22 settembre 1968, quando il padre Mariano si era già allontanato dalla cella numero 4 ed io vi ero entrato, padre Pio, per mezzo del citofono, mi chiamò nella sua stanza. Era a letto, coricato sul fianco destro. Mi domandò soltanto l'ora segnata dalla sveglia posta sul suo comodino.

ed aveva sempre gli occhi rossi di pianto, ma di un pianto dolce, sereno. A mezzanotte, come un bambino pauroso, mi supplicò: «Resta con me, figlio mio». E cominciò a chiedermi con molta frequenza l'orario. Mi guardava con occhi pieni di implorazione, stringendomi fortemente le mani. Poi, come se si fosse dimenticato dell'orario richiestomi in continuazione, mi domandò: «Guagliò a ditta messa?» Risposi sorridendo: «Padre spirituale, è troppo presto adesso per la messa». Ed egli replicò: «Beh, stamattina la dirai per me». Ed io: «Ma ogni mattina la dico secondo le sue intenzioni». Successivamente volle confessarsi e, terminata la sua sacramentale confessione, disse: «Figlio mio, se oggi il Signore mi chiama, chiedi perdono per me ai confratelli di tutti i fastidi che ho dato, e chiedi ai confratelli e ai figli spirituali una preghiera per l'anima mia». Risposi: «Padre spirituale, io sono sicuro che il Signore la farà vivere ancora a lungo, ma se dovesse avere ragione lei, posso chiederle un'ultima benedizione per i confratelli, per i figli spirituali e per i suoi ammalati?» E lui: «Sì, che li benedico tutti. Chiedi anzi al superiore che la dia lui per me questa ultima benedizione». Infine, mi ha chiesto di rinnovare l'atto della professione religiosa. Era l'una quando mi disse: «Senti, figlio mio, io qui a letto non respiro bene. Lasciami alzare. Sulla sedia respirerò meglio». L'una, le due, le tre erano di solito gli orari in cui soleva alzarsi per prepararsi alla Santa Messa. E prima di sedersi sulla poltrona soleva fare quattro passi per il corridoio. Quella notte notai con mia grande meraviglia che camminava dritto e spedito come un giovane, tanto che non vi era bisogno di sostenerlo. Giunto sull'uscio della sua cella, disse: «Andiamo un po' sul terrazzino». Lo seguì tenendogli la mano sotto il braccio. Egli stesso accese la luce e, arrivato vicino alla poltrona, si sedette e guardò in giro per il terrazzino curiosando. Sembrava che con gli occhi cercasse qualcosa. Dopo 5 minuti volle tornare nella cella. Cercai di sollevarlo, ma mi disse: «Non ce la faccio». Infatti si era appesantito. «Padre spirituale, non si preoccupi», gli dissi, incoraggiandolo e prendendo subito la sedia a rotelle che era a 2 passi. Per le ascelle lo sollevai dalla poltrona e lo posi a sedere sulla sedia. Egli stesso sollevò i piedi da terra e li poggiò sul predellino. Nella cella, quando l'ebbi adagiato sulla poltrona, egli, indicandomi con la mano sinistra e con lo sguardo la sedia a rotelle, mi disse: «Portala fuori». Rientrato nella cella, notai che il padre incominciava a impallidire. Sulla fronte aveva un sudore freddo. Mi spaventai però quando vidi che le sue labbra cominciavano a diventare livide e ripeteva continuamente: «Gesù, Maria», con voce sempre più debole. Mi mossi per andare a chiamare un confratello, ma egli mi fermò dicendo: «Non svegliare nessuno». Io mi avviai ugualmente

e correndo mi ero allontanato di pochi passi dalla sua cella quando mi richiamò ancora. Ed io, pensando che non mi richiamasse per dirmi la stessa cosa, tornai indietro. Ma quando mi sentii ripetere «Non svegliare nessuno», gli risposi con un atto di implorazione: «Padre spirituale, adesso mi lasci fare». E di corsa mi avviai verso la cella di Padre Mariano, ma vedendo aperto l'uscio di Fra Guglielmo entrai, accesi la luce e lo scossi. «Padre Pio sta male». In un momento Fra Guglielmo raggiunse la cella del padre ed io corsi a telefonare al dottor Sala. Questi giunse dopo 10 minuti circa e appena vide il padre preparò subito l'occorrente per fargli un'iniezione. Quando tutto fu pronto, Fra Guglielmo ed io cercammo di sollevarlo, ma non riuscendovi dovemmo adagiarlo sul letto. Il dottore fece l'iniezione e poi ci aiutò a riadagiarlo sulla poltrona, mentre il padre ripeteva con voce sempre più fievole e con il movimento delle labbra sempre più impercettibile: «Gesù, Maria». Frattanto, chiamati dal dottor Sala, cominciavano ad arrivare Mario Pennelli, nipote di Padre Pio, il direttore sanitario della Casa Sollievo, dottor Gusso, e il dottor Giovanni Scarale. Mentre, chiamati da me, che erano già arrivati, il padre guardiano, il padre Mariano ed altri confratelli. Mentre i medici davano l'ossigeno prima con la cannula e poi con la maschera, il padre Paolo da San Giovanni Rotondo amministrava al padre spirituale il sacramento degli infermi. E gli altri confratelli inginocchiati all'intorno pregavano. Alle ore 2:30 circa, dolcemente, chinò la testa sul petto. Era spirato.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato il racconto delle ultime ore di San Pio da Pietrelcina e lo abbiamo accompagnato con un canto dedicato a San Francesco, con le parole scritte da San Francesco proprio contestualmente a quel momento in cui riceveva le stimmate sul Monte Laverna. E allora ci disponiamo alla presenza del Signore per celebrare questi santi misteri in una serata, in una notte ormai incipiente, molto speciale, quella che ci accompagna verso la celebrazione della festa di San Pio da Pietrelcina, il nostro padre spirituale, un faro per la vita cristiana di tanti di noi. Allora, per celebrare questi misteri, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Insieme.

e pace in terra agli uomini di volonti dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo Figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per sua intercessione, che, uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: non si vanti il saggio della sua saggezza e non si vanti il forte della sua forza. Non si vanti il ricco delle sue ricchezze, ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, di avere senno e di conoscere

0: me, perché io sono il Signore che agisce con misericordia, con diritto e con giustizia sulla terra. Di queste cose mi compiaccio. Parola di Dio. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Sei tu, Signore, unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena della tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Sei tu, Signore, unico mio bene.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma, sia pace e misericordia, come su tutto Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Difatti io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
3: Amen. Grazie.

In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero.

Sia lodato Gesù Cristo. Ben ritrovati, come ogni 22 settembre. Questa è anche la data in cui normalmente cominciano le attività del gruppo giovani di questa bella basilica. Quindi il mio saluto è a tutti i giovani, ai sacerdoti concelebranti naturalmente, Don Martino e Don Giuseppe, dei servi della sofferenza, figli spirituali di Padre Pio, come il sottoscritto, Don Martino addirittura è responsabile centrale e Don Giuseppe è responsabile della comunità romana. E un saluto anche a quelli che ci stanno seguendo attraverso la televisione, Maria Vision. Quest'oggi io vorrei dirvi tre piccole cose per festeggiare Padre Pio e per portarci a casa un pensiero che ci può aiutare. Pregando, mi è venuto in mente l'Apostolo Giovanni. Lo conosciamo tutti, è l'Evangelista, è quello che Gesù amava. Ecco, alla mia mente è venuto Padre Pio proprio come l'Apostolo Giovanni, intimo al cuore di Cristo. Questa è la prima cosa che voglio dirvi stasera. Lo sappiamo, l'amore unisce. Crea questo effetto. L'amore cerca sempre la comunione. E questo è vero innanzitutto per i nostri piccoli amori umani. Si cerca sempre di stare insieme con le persone amate. E marito e moglie addirittura ci fanno anche i bambini. Ma figuriamoci lui, Dio, che è l'amore. Figuriamoci quanto ciascuno di noi è amato. Ciascuno di noi è un po' come Giovanni, il discepolo amato. Ciascuno di noi, perché no, è come Padre Pio. Amato. Fino all'incarnazione, fino alla passione. Amato da morire. Ecco, l'amore unisce. E quando si uniscono delle persone, avviene qualcosa di molto concreto. Ciò che è mio diventa tuo. Ciò che è tuo diventa mio. Gioie e dolori si condividono. Ansie e speranze. Non ci sono limiti, non ci sono barriere, non ci sono confini. Gesù ci ama. Ama la Chiesa, soffre e offre per noi. Per lei, per la Chiesa e con lei. Per noi e con noi. E ciascuno di noi, discepolo amato, diventa intimo di Gesù quando condivide tutto con Lui. Vi leggo queste semplici parole di Padre Pio, che scrive in una lettera del 1912. Questo Gesù quasi sempre mi chiede amore, ed il mio cuore più che la mia bocca gli risponde: Gesù mio, vorrei, e non posso più continuare. Poi alla fine esclamo: sì Gesù, ti amo. In questo momento mi sembra di amarti e sento anche il bisogno di amarti di più. Ma Gesù, amore nel cuore io non ne ho più. Tu sai che l'ho donato tutto a te. Se vuoi più amore, prendi questo mio cuore e riempilo del tuo amore e poi comandami pure di amarti, che non mi rifiuterò. Anzi, ti prego di farlo, io lo desidero. Sembra citare senza dirlo Sant'Agostino, dice una cosa simile. Allora, vedete, cosa sono le stimmate di Padre Pio? Sono il sigillo di questo amore che unisce. L'intimità con Cristo, che lo rende una cosa sola con Lui. Attenzione, beato Lui diresti, no? No, no, è per il bene di tutti. Siamo tutti dentro a quell'amore. E in fondo anche Giovanni è stato il discepolo amato proprio perché si è lasciato amare. Non ha opposto mai resistenza alla grazia di Dio. Anche quando non capiva, lo ha seguito sempre Gesù. Per questo, lo sapete, nel Vangelo Giovanni è quello che si china sul cuore di Gesù. Per questo ha accesso alla sua intimità, alle sue confidenze più accorate, più sofferte. E siccome accede al cuore, poi può accedere anche alla croce. Sapete che Giovanni è l'unico che arriva sotto la croce con Maria. Se entri nel suo cuore puoi arrivare fino alla croce, certo, la puoi portare.
Perché se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice Gesù. Quando c'è quest'unione, questo rapporto tra cuori, allora sì, la cuore ce la posso portare. Da figlio, come Giovanni. Ed è lui, che è stato intimo al suo cuore, che ha raggiunto la croce, riconosce subito la risurrezione. Entra, vide e credette nel sepolcro, vuoto. Lo vede da lontano, è il Signore. Giovanni arriva sempre prima, perché l'amore arriva sempre prima. Arriva sempre prima della ragione. Il povero Pietro non gli sta dietro. Ecco, fa pure rima. Mi è venuta mo', Perché? Perché lui è ancora impastato del suo tradimento, ancora a rimpiangere il suo rinnegamento. Ragiona. Giovanni arriva. E Giovanni lo segue, anche quando Pietro poi sarà riabilitato. Mi ami tu, Simone, figlio di Giona. Quando eri giovane ti vestivi, andavi dove volevi, quando sarai grande un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per profetizzare con quale morte avrebbe dato gloria a Dio. Non c'era arrivato sotto la croce Pietro, ma ci arriverà con il suo martirio. E cosa fa Giovanni? Li segue, segue Pietro e Gesù ancora una volta. E Pietro: maestro, signore, è lui che fa, che vuole, che... Un po' invidioso Pietro, di Giovanni, di questa intimità che c'è fra Gesù e Giovanni. E però, il pastore universale è lui. Ecco, l'amore unisce e ti fa partecipare alle gioie e dolori, anche alle confidenze più intime e sofferte. È a Giovanni che Gesù confida il nome del traditore, indica il traditore. Noi sappiamo come avverrà questo tradimento di Giuda, avverrà con un bacio. E cosa c'è di più espressivo dell'intimità di un bacio? Ecco, Giuda sceglie l'intimità per tradirlo, proprio perché lui aveva accesso al cuore di Cristo, era uno degli apostoli. Questo è il motivo del fatto che ci sta così antipatico Giuda, no? Poi a qualcuno sta pure simpatico, per carità, non lo so, de gustibus, però, insomma, il Signore abbia misericordia di tutti, ci mancherebbe. Ma, insomma, con un bacio tradisce Gesù. Non ci piace. Ma perché non ci piace? Io credo che non ci piace Giuda perché dice quella parte di noi che sa tradire. Rivela un pezzettino di noi, del nostro cuore. E sapete questo cosa significa? Significa che l'intimità con Cristo non ci tiene al sicuro. Può essere l'intimità di Giovanni, ma può essere anche l'intimità di Giuda. Quest'uomo aveva frequentato il Signore per 3 anni, notte e giorni. Era intimo, era un praticante, era un consacrato. Non basta praticare il cristianesimo per dirci dalla parte giusta. E quando il tradimento viene dai più intimi, fa più male, come nella nostra vita. Quando siamo traditi da persone che ci stanno più vicine, che ci sono più care, fa più male. Perché c'è il contorno dell'ipocrisia. Si indossa un'intimità. Io indosso anche un abito sacerdotale, una camicia, insomma, niente di che, ma col cuore posso tradirlo. Ecco, Giuda tradisce perché frequenta Gesù in intimità, ma ragiona alla maniera del mondo. È ladro, pensa male della purezza del Signore, quando la donna gli lava i piedi, coi capelli, eccetera. Ma in realtà forse il problema ce l'aveva lui, ed è assetato di potere politico. Ce l'ha tutte.

l'ha baciato. Noi in Gesù non lo baciamo, noi lo mangiamo nell'Eucaristia. Entra dentro di noi. E non siamo al sicuro neanche noi. Sapete cosa avviene? Ve lo ricordate, no? Quando Giuda prende il boccone che Gesù gli passa in quel momento. Gesù sta facendo un gesto di intimità profondissimo, ma che anziché dire salvezza diventa un abisso di tenebra. Ecco, anche accostarsi ai sacramenti non ci mette al sicuro. Senza desiderare veramente la conversione può significare, come dice San Paolo, mangiare e bere la propria condanna, perché Satana entra in lui in quel momento. Insomma, la fede nasce dall'ascolto obbediente, non dai baci. Poi genera pure i baci, per carità, però nasce dall'ascolto obbediente, dall'ubbidienza della fede che si traduce nell'operosità della carità. Possiamo baciare all'infinito Gesù senza fede e senza amore. E fare questo senza rendercene conto, di modo che la coscienza si abitua poi anche a comportarsi male. Come Giuda, eh? Giuda è arrivato al tradimento senza rendersene conto. La coscienza ormai non gli segnalava più nulla. Perché vi sto dicendo questa cosa? Perché mi sono imbattuto in una lettera di Padre Pio del 1913. Sentite qua, questa è terribile. Io non so se l'avete mai sentita, sta lettera. Mi apparve Gesù. Era tutto malconcio e sfigurato. Mi mostrò una grande moltitudine di sacerdoti, regolari e secolari, fra i quali diversi dignitari ecclesiastici. Di questi, chi stava celebrando, chi si stava parando e chi si stava svestendo delle sacre vesti. La vista di Gesù in angustia mi dava molta pena, perciò volli domandargli perché soffrisse tanto. Non ebbi nessuna risposta. Però il suo sguardo si riportò verso quei sacerdoti, ma poco dopo, quasi inorridito e come se fosse stanco di guardare, ritirò lo sguardo e allorché lo rialzò verso di me, con grande mio orrore osservai due lacrime che gli solcavano le gote. Allora si allontanò da quella turba di sacerdoti con una grande espressione di disgusto sul volto, gridando: «Macellai!» Macellai, avete sentito bene, macellai. Li ha chiamati macellai. Ci ha chiamato macellai. Signore, pietà. E rivolto a me disse: Signore mio, figlio mio, non credere che la mia agonia sia stata di 3 ore. No, io sarò, a motivo delle anime da me più beneficate, in agonia fino alla fine del mondo. Durante il tempo della mia agonia, figlio mio, non bisogna dormire. Perché si può essere macellai semplicemente dormendo, eh? L'anima mia va in cerca di qualche goccia di pietà umana. Gesù. Ma se sono io che ho bisogno della pietà sua, che c'ha bisogno della pietà mia? Gesù. Sì. Ma oimè, mi lasciano solo sotto il peso di questa indifferenza. L'ingratitudine e il sonno dei miei ministri mi rendono più gravosa l'agonia. Oimè, come corrispondono male al mio amore. Ciò che più mi affligge è che costoro al loro indifferentismo aggiungono il loro disprezzo con l'incredulità. Poi ovviamente Padre Pio commenta, dice: il cuore mi si stava frantumando, e dice al padre spirituale a cui scrive questa lettera: Gesù ha ragione a lamentarsi della nostra ingratitudine. Quanti disgraziati nostri fratelli corrispondono all'amore di Gesù col buttarsi a braccia aperte? Qui parla dell'infame setta della massoneria. Preghiamo, preghiamo per costoro, eccetera, eccetera. Allora, vedete, l'amore unisce e l'amore compatisce. Giovanni compatisce sul cuore di Gesù come Padre Pio in questo momento di grande sofferenza del Signore. E come si traduce tutto questo? Si traduce in una maniera costante
attraverso la riparazione, che è l'amore senza fine. L'amore non finisce. Vedete, fratelli e sorelle, questa è l'ultima cosa che vi dico, e poi ciascuno di noi può unirsi a Gesù e può compatire con Lui, facendo anche semplicemente un atto di riparazione. Io mi unisco così al mistero pasquale di Cristo, con la mia decisione, con la mia offerta, affinché i peccati che rompono la comunione con Dio, col prossimo e col mondo, vengano riparati, i peccati miei e dell'umanità. Dopo le famose apparizioni di Fatima del 1917, la Madonna apparve a Suor Lucia anche nel 1925. Sapete cosa gli disse in quell'apparizione? Cioè, apparve la Madonna con Gesù bambino. Gesù bambino disse a Lucia: abbi compassione di tua madre. E in quel momento istituiva i famosi 5 primi sabati del mese. Cioè ci invitava una volta al mese a cercare la Madonna, non per chiedere qualcosa, ma per offrire, per consolare. Allora figlioli, vedete, questa è la scuola dell'amore, è quella a cui ci ha arruolati Padre Pio. Ci ha iscritto lui, La scuola dell'amore, che non sta sempre soltanto lì a chiedere, a chiedere, a chiedere. Quante volte Padre Pio diceva: tutti vengono qui a dirmi, a chiedermi di togliergli dalle spalle la croce, ma nessuno mi chiede di insegnargli a portare la croce. Nessuno me lo chiede. L'amore finisce quando cerco sempre solo me stesso, cerco sempre solo qualcosa, qualche guadagno, qualche vantaggio, qualche grazia, qualche profitto. Per carità, siamo autorizzati a chiedere tutto, ci mancherebbe, Gesù ce lo dice nel Vangelo, ma non può essere solo questo. Padre Pio ci ha insegnato alla scuola dell'amore: ti cerco, Signore, non solo per tutto quello che mi puoi dare, ma per consolarti, per avere compassione del cuore della tua e nostra madre. Sapete, questo ci sta nelle corde, noi ce l'abbiamo dentro, l'abbiamo ricevuto nel battesimo, si chiama sacerdozio comune. Lo sapete che voi siete sacerdoti? Lo sapete? Non lo sapete? Voi siete sacerdoti per il sacerdozio comune ricevuto nel battesimo, non come il mio, che è il sacerdozio ordinato. Ma proprio il sacerdozio comune che voi avete vi permette di offrire tutto, anche un momento di difficoltà, di sofferenza, anche questo caldo, anche questo orario, anche questo sonno. Offrire: Gesù mio, per amore tuo, per la conversione dei poveri peccatori, in riparazione all'offesa del cuore immacolato di Maria, per la salvezza di questo mondo smarrito in frantumi, dei nostri giovani in difficoltà, Gesù mio, per amore tuo. Tutto, si può offrire tutto, amici miei, tutta la vita può trasformarsi in un'offerta, in una liturgia, tutto, tutto, tutto, anche le cose che vengono dai nostri errori, le sofferenze che ci siamo procurati con le nostre mani, si può offrire anche quello, perché Gesù si piglia tutto. Non mi aspetto niente, Signore, offro questo per te, non voglio niente in cambio, per amore tuo, per la conversione dei peccatori, per la conversione di quella persona, Signore. Quante volte lo facciamo per i nostri figli? Ma è giusto, fatelo, fatelo. L'amore è così grande che per amare e consolare l'amato sei disposto a soffrire con lui, per lui. Sapete perché il giorno della Madonna è il sabato? E poi capiamo perché la Madonna è così, vicino alla Madonna si trovano questi santi, San Giovanni, che sta, donna ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre, e Padre Pio, la Madonna e la mamma nostra che l'amava alla follia. Perché quel sabato era proprio il giorno tra la passione del venerdì e la risurrezione della domenica. Cristo era già morto, ma non era ancora risorto. Io credo che sia stato il giorno più terribile di tutti, il sabato santo. Più terribile del venerdì, perché sta sangrando.

Mirando, è stato martoriato, ma ce l'hai davanti, Gesù. Sabato neanche più quello, sta nel sepolcro. Ormai non c'è più. Maria fu l'unica che tenne viva la fede e la speranza in quella lunga oscurità del Sabato Santo. Ed è quella che ci può aiutare a tenere viva la speranza in questa notte del mondo che stiamo attraversando. Perché è come una notte del Sabato Santo, prima della Pasqua che tutti aspettiamo. Pasqua, Pentecoste, qualsiasi cosa va bene, Signore, ma mandala. Ecco, fratelli e sorelle, amici miei, ricordatevelo anche quando andate a casa, anche quando state a fianco a vostra moglie, a vostro marito, ai vostri figli, ai vostri cari. L'amore di consolazione è il più puro di tutti, perché non ti torna niente in tasca, è tutto in perdita, è tutto in dare. A te sembra pure superfluo, ma all'altro fa un sacco bene. E Gesù è anche per un uomo. Anche perché il suo corpo è il corpo mistico della Chiesa. Se noi consoliamo Lui, soccorriamo anche il prossimo. È sempre così. Ciò che facciamo per Lui lo facciamo per tutti. Questo è l'amore più puro. Era l'amore del piccolo Francesco Marto, dei tre veggenti di Fatima. Il piccolo Francesco voleva consolare Gesù. Solo quello. Gesù è solo e io gli faccio compagnia. Con la mia libertà gli offro il mio tempo per stare con Lui. Gesù, voglio stare con te. Basta. Poi se mi vuoi dare tutto, dammi tutto, perché non ho niente, non so fare niente, non posso niente. Però voglio stare con te. Figurati, non ti farà mai andare via a mani vuote. Sapete, questo è anche ciò che ci ha insegnato la Chiesa, Nel Concilio Vaticano II. Ci ha detto proprio così. Questa ve la risparmio. Però no, non vi risparmio questo invito. L'amore unisce. L'amore compatisce e l'amore non finisce, perché questo è l'amore che non ha limiti. Gesù non finirà mai di amarci, perché il suo amore è gratuito, non è interessato, non ha un tornaconto, non è un amore commerciale. Questo è l'amore che ha vissuto Padre Pio sulla croce insieme a Lui ed è quello a cui siamo invitati tutti noi. Sia lodato Gesù Cristo.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.

Signore, i doni che ti presentiamo nel ricordo di San Pio e fa che partecipando a questi santi misteri meritiamo di ottenere i frutti salvifici della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, di onnipotente ed eterno. Tu hai posto nel cuore di San Pio il fuoco di una così grande carità per Cristo. Egli, associato alla sua passione, lo ha seguito con amore, perseverando fino alla croce. E ai fratelli, afflitti da pene nell'anima e nel corpo, ha rivelato incessantemente la divina misericordia. E noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa.

0: diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo e Papa Leone e tutti i nostri Vescovi, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Pio da Pietrelcina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
2: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
2: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di me. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di me. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donami la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti al sacro convito, fa che, seguendo sempre le orme di San Pio da Pietrelcina, ti serviamo con perseverante dedizione e ci prodighiamo con carità instancabile verso tutti. Per Cristo nostro Signore. Allora, per i giovani presenti, sono aperte ufficialmente le attività di quest'anno e quindi lunedì prossimo alle 19.30 qui nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma cominceranno gli incontri settimanali appunto per i ragazzi dalle 19.30 alle 21. Buon anno a tutti, ma ancora prima buona festa di San Pio da Pietrelcina, che sia ricca di tutte le grazie che il vostro cuore attende.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione di San Pio da Pietrelcina vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Io sono Giovanna, vengo dalla provincia di Venezia, vengo qui in questa terra benedetta a incontrare sempre la Vergine Maria, la regina della pace, da ben 23 anni. Qui è nata anche una vocazione, io ho 3 figli, mio terzo figlio è frate, con l'incontro anche di Padre Ioso, poi successivamente ho incontrato anche Radia Maria e così, ecco, la Madonna mi ha preso per mano, ha toccato il mio cuore. E vengo sempre in questa terra benedetta, ecco, a ringraziarla per tutti i doni che comunque la Vergine Maria ha fatto. Ecco, il suo cuore immacolato trionferà in questo pellegrinaggio. Presento tutti i giovani, le famiglie, tutti i sacerdoti, la Santa Chiesa, perché possa veramente la Vergine Maria compiere tante grazie. Grazie, oh mamma cara, e grazie di cuore.

Madre Teresa, un inno alla vita. Madre Teresa, emblema di pace. Vorrei presentare questa santa sotto cinque punti di vista diversi. La pace si fa in ginocchio, la pace sarà il risultato della riconciliazione, la pace nasce dalla carità, la pace è il risultato di un servizio alla vita e la pace è Cristo stesso. Preferisco parlare con immagini anziché fare della teoria. Primo punto, allora, la pace si fa in ginocchio. Era il 1985, insegnavo nel seminario maggiore di Caraci e le suore Paoline mi invitarono a tenere esercizi spirituali a Lahore, al confine tra Pakistan e India. Accettai volentieri, sia perché sono contento di parlare di Dio, esercizi spirituali, sia perché sapevo che in quel tempo Madre Teresa sarebbe stata anche lei nello stesso posto e desideravo tanto incontrarla. Era il Giovedì Santo. Ero già vestito con gli abiti sacerdotali per la messa, vado all'altare, bacio l'altare e appena baciato l'altare il chierichetto mi dice: Padre Valentino, sulla piazza c'è Madre Teresa di Calcutta. Mi accostai alla gente e dice: scusatemi un momentino, dite tre rosari, vengo subito, sia in Africa che in Asia, quando le comunità cattoliche sono abbastanza limitate, si può benissimo dire così, e la gente è comprensiva, e la gente accetta che il prete dica: dite tre rosari, vengo subito. Andai sulla piazza, c'era Madre Teresa su una macchina, una vettura, aveva la testa proiettata sulla spalla sinistra, concentrata, aveva il rosario in mano, pregava. Misi la mia mano sulla sua spalla, la chiamai per nome, mi sorride. Sorridendo diventa bella. Poi lei mi prende la mano, me la bacia e dice: Padre, oggi Giovedì Santo è la tua festa, l'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio. Ho detto: mamma, madre, guarda, ho tante cose da dirti e il tempo è poco. Vorrei quasi anche confessarmi da te, tu sei una santa. No, no, ascoltami. Sostanzialmente io lavoro in Africa e lavorando in Africa è completamente differente rispetto all'Asia. Qui siete veramente in via di sviluppo. In Africa invece dal punto di vista economico si va di male in peggio. Tanti bambini muoiono di fame. E ogni volta che sono messo a confronto con la situazione di bambini che muoiono di fame, il mio cuore va a pezzi, rimango triste per dei giorni. Forse se avessi più fede, madre. Se avessi più fede, non mi ridurrei così. Però dimmi, qual è il segreto che ti permette di essere così convincente da una parte e serena dall'altra, mentre lavori con gli ultimi, con i poveri, con i sofferenti, con chi muore di fame? Qual è il tuo segreto? Cosa mi suggerisci? E lei: prega, prega, prega. Mamma, madre, ho i piedi per terra, tutti sbagliamo, però ho questo di bello: mi sembra di essere capace di pregare. Io prego, minimo 3 ore al giorno, proprio nel silenzio, nella meditazione, li faccio. Sapete cosa mi ha detto? Then pray again. Allora prega ancora. E rivelò se stessa in questo modo: guarda, io sono vecchia. Noi anziani dormiamo poco, io mi alzo presto al mattino, sto 3 ore davanti al Santissimo e quel Dio che cerco nella preghiera lo trovo sul volto degli ultimi, dei poveri, dei sofferenti. Ecco, a quel tempo io non sapevo che Madre Teresa aveva dei grandissimi dubbi di fede, l'ho scoperto dopo leggendo le sue lettere. Dubitava dell'esistenza di Dio, poveretta, era tentata. Ciononostante, faceva 3 ore di silenzio davanti al Santissimo ogni mattina, quel Dio che cercava magari senza trovarlo davanti al Santissimo, poi lo
lo trovava sul volto dei poveri. Quindi la prima grande idea è questa: bisogna pregare tanto perché ci sia pace dentro di te. Se non c'è pace dentro di te, come puoi essere un operatore di pace? Con questa intuizione bellissima che la pace si fa in ginocchio, cioè la pace si fa pregando. La pace da una parte dipende tutto da Dio, io la domando, d'altra parte dipende tutto da me, dal mio impegno. Domanda e risposta dalla preghiera, fonte di pace. Questa quindi è la prima immagine, la pace si fa pregando. La seconda immagine: la pace sarà il risultato della riconciliazione. Ecco, in quel discorso, in quel dialogo che feci con Madre Teresa lì a Lahore, lei mi suggerì di andare nel Kosovo. Madre Teresa è albanese del Kosovo, albanese kosovara, nata a Pristina, e le ho obbedito, sono stato 9 volte, e domani parto per il Kosovo, sto là una settimana. E mi disse: va a vedere il presidente Rugova, e poi mi disse un altro sacerdote, il suo cugino, Lush Gergi, e cerca di capire che cosa stanno facendo per la pace nel loro paese, un'opera di riconciliazione, perché senza la riconciliazione non ci può essere pace. Ed ecco, allora andai nel Kosovo, penso di poter riassumere con questa immagine l'esperienza che ho fatto di riconciliazione. Immaginiamoci 2 colline dolcemente degradanti verso una valle. Da una parte ci stanno gli albanesi che hanno avuto una vittima da parte dei serbi, dall'altra i serbi che hanno avuto degli omicidi. In mezzo uomini di Dio di qualsiasi religione. Veniva pronunciato un nome, una persona che era stata ammazzata. La mamma di colui che è stato ammazzato veniva in mezzo alla valle, in mezzo a questi sacerdoti, eccetera, con un pezzo di pane in mano. Veniva chiamato il nome dell'assassino, faceva una piccola puntura in un dito, metteva 2 o 3 gocce di sangue sul pane, la mamma mangiava quel pane intriso di quel sangue dell'assassino del figlio, e diceva: non soltanto io ti perdono, ma se tu vuoi ti adotto come mio figlio. Quindi la madre che ha avuto il figlio assassinato non soltanto perdona, ma mettendo la mano sulla testa dell'assassino: se vuoi io ti adotto come mio figlio. Ecco, va detto che, come il caso che ho detto adesso, più di 3.000 casi sono stati celebrati, tanto è vero che la chiamavano la festa della riconciliazione. La pace si ha quando si perdona, la pace si ha quando ci si riconcilia. E qui non abbiamo bisogno di spendere tante parole, perché tutto il pontificato di Papa Francesco in questo anno poi della riconciliazione, in questo anno giubilare, è tutto centrato sulla misericordia, sulla riconciliazione. Riconciliazione con se stessi per trovare la pace, ma io trovo la pace quando io, avendo sbagliato, sono capace di perdonare me stesso. Pace con me stesso. Pace con il creato, e qui basterebbe ancora leggere la enciclica stupenda, Laudato Si, di Papa Francesco: io, un tutt'uno col creato, lodo Dio, San Francesco d'Assisi, no? Pace con il creato, pace con tutti gli uomini, considerati come fratelli, ogni uomo è mio fratello, ci ha insegnato Paolo VI. Ecco, io guardando una persona non devo dire un essere umano, un fratello, allora non lo giudico, non lo accuso, non lo condanno, ma lo guardo con amore, è parte di me stesso, è mio fratello. E poi pace con Dio, pace con Dio. Cosa vuol dire? Sperimentare che la pace non è qualche cosa, ma è qualcuno. Cristo, nostra pace. Cristo che
ha dato a noi sacerdoti un potere immenso di perdonare i peccati, quindi la riconciliazione che passa attraverso la confessione, il sacramento della misericordia, il sacramento della riconciliazione. Allora, riconciliato con me stesso, col creato, con i miei fratelli, con Dio, con la Chiesa che mi dà la soluzione dei miei peccati, io divento un operatore di pace. Terzo punto. La pace nasce dalle opere di carità. Le opere di carità sono opere di pace, andava ripetendo continuamente Madre Teresa. Le opere di carità sono opere di pace. Le opere di misericordia. Misericordia spirituale, misericordia corporale. Anche qui non c'è bisogno di fare tanti elenchi, perché ho visto che tutte le riviste qua in Italia, le riviste cattoliche, non fanno altro che ribadire questi concetti, da mangiare gli affamati, da bere gli assetati, che sono concetti fondamentali, perché noi sappiamo benissimo che quando moriremo il Signore non ci dirà a quante messe hai partecipato. Beh, importantissimo per la messa, non vorrei essere frainteso, non ci dirà neanche quanti rosari hai detto, è importante recitare il rosario e recitarlo il più possibile, questo è scontato, ma ci dirà avevo fame e tu, ci interpellerà sull'amore, saremo giudicati sull'amore, saremo giudicati sulle opere di misericordia corporale e spirituale, avevo fame e tu, avevo sete e tu, ero in carcere e tu, ero nudo e tu, questo e tu deve essere un grido che risuona nella mia coscienza. Farlo risuonare adesso, finché sono in tempo, prima di presentarmi davanti al mio Signore, che sarà sì mio fratello, sarà padre misericordioso, ma sarà anche mio giudice e tu. Quarto punto, la pace è il risultato di metterci al servizio della vita. Ecco, qui non c'è bisogno di spendere molte parole, perché tutti sanno che Madre Teresa è stata la madre della carità. E per me è più che sufficiente leggere quello che lei ha scritto sulla vita. È una poesia bellissima. La vita è una opportunità. Coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è mistero, scoprilo. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. La vita è un'avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila. Ecco, l'inno alla vita, l'inno alla vita. Mettersi al servizio della vita con questa certezza che quello che tu dai agli altri torna a te moltiplicato per 100. Essere al servizio della vita, adorare Dio in questa esistenza, ma soprattutto però, per tornare a Madre Teresa, nell'ultimo, nel povero, nel sofferente. Ecco un'altra immagine. Una volta Paolo VI stava celebrando il convegno eucaristico a Bombay, e disse a Madre Teresa, stammi sempre accanto, io sono il Papa, se qui la gente vede che tu sei accanto a me, dirà, il Papa è per gli ultimi, i poveri. Lei disse di sì, ma non venne al convegno. Alla sera andò a giustificarsi davanti a Paolo VI, dice, Santità, io ero partita questa mattina per arrivare qua per la messa finale, ma poi lungo la strada ho visto un moribondo. E Paolo VI l'ha fermata, basta, ho capito. Io ho parlato di Cristo, tu hai adorato Cristo in quell'uomo che stava morendo. Ecco, al servizio della vita, sempre, ma in particolare per gli ultimi, i poveri, per i sofferenti. Ecco, quello che andrò a dire
nel Kosovo, in questo convegno internazionale su Madre Teresa per le celebrazioni della sua santificazione, io penso che il segreto della sua grandezza, il messaggio che lei lascia alla Chiesa può essere così riassunto. Presentati al mondo con un messaggio attraente, presentati al mondo con una testimonianza gioiosa, presentati al mondo con una comunità che fa festa. Una parola e poi smetto. Il messaggio deve essere attraente e il messaggio di Madre Teresa è il messaggio di Cristo, le beatitudini più attraenti di così. Se noi cristiani cattolici non siamo attraenti, se le nostre omelie sono buttate là in qualche modo, se le liturgie non sono più che belle, la gente non sarà affascinata. Il messaggio deve essere attraente, il messaggio di Cristo presentato con quella bellezza che salva il mondo. Secondo punto era, la testimonianza deve essere gioiosa. Ecco la mia confessione a Madre Teresa, io sono triste e mi confesso tante volte perché in tutti i paesi africani che ho visto, i 36 paesi africani dove continuamente mi viene sbattuto in faccia la morte dei bambini, ecco io sono triste, forse se avessi più fede non sarei così triste. Ed ecco lei che mi ha detto prega per avere quella gioia che è condizione indispensabile per renderti testimone. Perché se non sei nella gioia non puoi essere credibile. E l'ultimo punto, creare una comunità che fa festa. C'è differenza fra riposo e festa. I datori di lavoro molte volte vogliono il riposo in modo tale che a lunedì l'operaio lavora di più con le forze rinnovate. No, il cristiano parla di festa, giorno del riposo, giorno del Signore. Ecco, questo mi ha insegnato sia l'Africa che l'Asia. Gli africani, gli asiatici, cattolici asiatici, quando vanno in chiesa non guardano l'orologio, stanno lì. Signore, ti chiedo solo di pregare. Molte volte spendono proprio tutta la giornata camminando verso la chiesa, cercando di stare a quella messa che dura 2 o 3 ore, poi fanno delle riunioni, magari cercano di mangiare assieme. È la giornata della festa. Dalla capacità di far festa si capisce che noi siamo cristiani. Quindi vorrei concludere così, con queste intuizioni che ho presentato, posso dire che Madre Teresa, emblema di pace, Madre Teresa, colei che canta un inno alla vita, viene a me dicendomi: la vita è un inno, cantalo.

Care amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme perché sarà una nuova pagina di Quaderni d'Arte Sacra, che appunto si dedica, è da un paio di puntate, si dedica appunto alla vita dei santi. E oggi parleremo della vita e degli avvenimenti, diciamo, di San Tommaso. Ecco, San Tommaso lo conosciamo un po' tutti perché è stato quell'apostolo che non ha creduto nella resurrezione di Gesù Cristo. Però prima di passare, diciamo, a questo fatto, ecco, che ha interessato in una maniera incredibile gli artisti, volevo farvi vedere alcune immagini che riguardano l'iconografia di San Tommaso, però non come colto nell'incredulità, ma bensì come santo. Ecco. E gli artisti lo hanno, diciamo, iconografato in una maniera un po' particolare, ecco, diciamo. E la prima immagine, che è un olio su tavola che si trova in un convento di Cerro al Volturno, questo paese ha un convento di frati ed è in provincia di Isernia. Ecco, quello che vediamo è un piccolo olio su tavola del XV-XVI secolo. E come vedete, ci fa vedere San Tommaso in una iconografia inedita, ecco, perché, come ripeto, vi ho detto prima, lo abbiamo sempre visto appunto dipinto nel momento in cui diciamo non crede, ecco, alla risurrezione di Gesù. Qui invece è rappresentato, vedete, con questo squadro in mano, ecco, è una cosa un po' particolare. Ovviamente questo squadro diciamo è legato alla sua attività, ma San Tommaso era un apostolo, però dobbiamo dire questo, che dopo diciamo la risurrezione di Cristo, San Tommaso andò verso Oriente, arrivò addirittura in India e lì, a quanto pare, fece l'architetto per un re locale. Ecco, è per questo che viene rappresentato con lo strumento dell'architetto. Ecco, questo è importante perché, diciamo, ci fa capire che l'attività di San Tommaso è stata, sì, di divulgare il Vangelo, ma si è occupato anche di cose pratiche. Ecco, questo secondo la tradizione. Attenzione, non abbiamo prove di edifici che sono stati realmente realizzati da lui. Però questa iconografia, diciamo, ci porta a vederlo anche come architetto. E questa è un'iconografia che ha una tradizione orale, ecco, sostanzialmente. Ecco, la prossima immagine ce lo fa sempre vedere come appunto architetto, e questa è un affresco invece che si trova sempre in provincia di Isernia, a Venafro, ecco, e nella cattedrale appunto di questa piccola città abbiamo appunto San Tommaso architetto, vedete, San Tommaso apostolo e architetto, sempre con lo squadro in mano. Ecco, questo è un affresco del XVI secolo. È chiaramente un'iconografia che per certi versi è poco conosciuta, ecco, attenzione. Comunque, in ogni caso, questo affresco ce lo rappresenta sia con lo squadro che con un libro, e che probabilmente questo è il libro dei Vangeli, insomma, sostanzialmente. Ecco. Comunque dobbiamo dire che San Tommaso è anche, diciamo, quindi non solo il protettore degli architetti, ma anche il protettore dei giuristi, degli avvocati. Perché? Perché lui ha voluto una prova tangibile, ecco, della resurrezione di Cristo, come appunto gli avvocati, i giudici vogliono prove tangibili per ovviamente portare avanti i loro processi, ecco, le loro situazioni appunto giuridiche. Ecco, allora abbiamo visto le prime due immagini con appunto l'iconografia di San Tommaso con lo squadro. Ecco, la prossima opera invece è un'opera di un grande artista francese del 600, Georges de la Tour. Ecco, Georges de la Tour è nato nel 1593 ed è morto nel 1652, e qui
questo San Tommaso è dipinto con il libro del Vangelo in mano e la lancia, vedete che stringe una lancia. È stato realizzato nel 1632 circa, è un olio su tela ed è conservato a Parigi al Museo del Louvre. Dobbiamo dire questo di questo artista francese, importante perché? Perché era specializzato nei chiaroscuri. In effetti qui abbiamo effettivamente una sua prova, non diciamo un notturno nel vero senso della parola, però il discorso della luce e del chiaroscuro è evidente. Abbiamo un San Tommaso, vedete, con la calvizie e con la barba, che stringe la lancia. Ecco, la lancia è il simbolo del martirio. Infatti, secondo la tradizione, San Tommaso è stato poi ucciso, martirizzato a colpi di lancia, di spada, ecco, sempre in Oriente, sempre in India, a quanto pare. L'ultima immagine di questa prima parte, di questa l'ultima opera, è di Pietro Paolo Rubens. Abbiamo già visto opere di Pietro Paolo Rubens che riguardano i santi, e questo è appunto San Tommaso. Ecco, San Tommaso, vedete, intento nella lettura, ecco, del Vangelo, con la lancia in mano. Ecco, vedete che tiene la lancia tra le braccia, ecco, che appunto simboleggia il suo martirio. Ecco, bellissimo questo diciamo sfumato della barba di appunto di San Tommaso, attentissimo alla lettura del Vangelo. Ecco, questo diciamo che è un ritratto sacro che è stato realizzato verso gli anni 20 da Pietro Paolo Rubens, dopo che aveva, diciamo, appreso il colorismo nord italico, soprattutto quello veneziano, durante il suo viaggio qui in Italia. Vi ricordo che appunto Pietro Paolo Rubens è rimasto diversi anni, circa 8 anni, alla corte dei Gonzaga. Ha avuto modo quindi di approfondire la grande pittura del Rinascimento italiano, e quello proprio, diciamo, all'inizio, ecco, di una nuova fase, che è quella appunto del naturalismo, soprattutto quello centro italico, e del colorismo dei grandi artisti della Laguna Veneta. Quindi pensiamo un po' a Tiziano, a Tintoretto, a Paolo Veronese. Ecco, bene, con questa immagine terminiamo questa prima parte. 2 minuti di pausa per la seconda parte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci qui per questa terza parte. Vedremo alcune immagini che riguardano appunto il martirio di San Tommaso. Non sono molte, Comunque ho scelto quelle che secondo me erano più, diciamo, esaustive, ecco, dal punto di vista proprio iconografico. E la prima immagine che vediamo è un'incisione. È un'incisione che è stata realizzata, diciamo, verso il 1600. Ecco, questo è un grande incisore nordico, Hendrik Goltius, che era nato nel 1558 in Olanda ed è morto nel 1616. Questo è il martirio appunto di San Tommaso, che secondo la tradizione è stato ucciso così, con colpi di lancia e di spade. Ecco, l'importanza dell'incisione nel 1500, nel 1600 è importante perché grazie alla diffusione appunto di un'immagine che circolava si poteva conoscere meglio, ecco, la vita dei santi, come in questo caso quella di San Tommaso. È ovvio che un affresco è relegato in una chiesa, in un ambiente chiuso, quindi chi voleva vedere doveva spostarsi, mentre questa no, ecco, qui aveva una veicolazione importante per la diffusione non solo di uno stile, diciamo, ecco, ma anche e soprattutto, come in questo caso, della vita dei santi. Ecco, questa è stata realizzata a Bolino e misura 191x26 mm, piccolina, non è molto grande. E la prossima invece che vediamo, la prossima opera, è un affresco. Attenzione, questo è un affresco, purtroppo è un po' rovinato, che si trova nella chiesa dei Santi Apostoli a Napoli ed è stato realizzato da Giovanni Lanfranco, un grande frescrista che è nato a Parma nel 1582 ed è morto a Roma nel 1647. Ecco, diciamo che, ecco, vedete, se lo vediamo un po' più da vicino, vedete che al centro proprio ha delle cesure dovute effettivamente non soltanto a una caduta di colore, ma appunto a delle fessurizzazioni dovute appunto alla volta stessa, che sono state appunto così chiuse, ma il colore non è stato ripristinato. Ecco, qui vediamo che Giovanni Lanfranco, che guarda molto all'arte dei fratelli Carracci, della famiglia Carracci, quindi ha questa predisposizione ariosa al colore, imposta il martirio in un ambiente classico. Vedete, in un ambiente balaustrato, proprio cinquecentesco. Ecco, anche qui vedete, c'è proprio, come abbiamo visto prima col Goltius, c'è proprio, come possiamo dire, l'assedio, ecco, da parte dei carnefici che si accaniscono, che si stanno per accanire sul corpo di San Tommaso, con il giudice che indica con la mano, ecco, uccidetelo perché merita di essere ucciso, e poi oltretutto a colpi di lancia, poi, ecco, che ricorda appunto la ferita di Gesù che ha ricevuto appunto quando era in croce. E la prossima opera, che riguarda sempre il martirio, il martirio di San Tommaso, è di Pietro Paolo Rubens. È immancabile Pietro Paolo Rubens, perché soprattutto quando ci sono queste situazioni dinamiche, ecco, Pietro Paolo Rubens riesce a rendere al massimo, non soltanto nei ritratti in primo piano, come abbiamo visto prima quello appunto di San Tommaso, ma anche e soprattutto nelle azioni, così, nelle azioni concitate, come appunto avviene in questa grande tela. Attenzione, adesso ora la vediamo. Eccola qui, vedete, bellissima, è stata realizzata nel 1639-40 circa e si trova al Museo Nazionale di Praga. È un olio su tela. Ecco, vedete anche qui, forse in una maniera ancora più accentuata rispetto all'opera che abbiamo visto prima di Giovanni Lanfranco, qua i carnefici si accaniscono nei confronti di questo povero Tommaso. Vedete che non si difende assolutamente, con il braccio, vedete, sta accogliendo dai puttini che sono in cielo, vedete,
la palma del martirio, è il simbolo del martirio, con questi carnefici. Addirittura ce n'è uno che sta scagliando pure una pietra, ecco, quindi non soltanto le lance e le spade, ma anche le pietre. E l'ultima opera, ecco, guardate, bellissimo il colorismo di Pietro Paolo Rubens, che ha preso la grande lezione del colorismo veneziano. L'ultima opera che riguarda appunto il martirio di San Tommaso è un'opera tutta fatta in primo piano. Ripeto, gli artisti non hanno, diciamo, iconografato molto il martirio di San Tommaso, sostanzialmente si sono soffermati maggiormente sul discorso dell'incredulità. Ecco, questo è stato realizzato da Giovan Battista Pittoni, un pittore virtuoso veneziano del Settecento, infatti è nato a Venezia nel 1687 ed è morto nel 1667. Questo è il martirio di San Tommaso, realizzato verso il 1620-25 circa, e si trova nella chiesa di San Stae a Venezia, Ecco, diciamo che Giovan Battista Pittoni in questa tela è ancora, diciamo, barocco, ecco, ha ancora quei chiaroscuri accentuati tipici del barocco. Dopo questa data passerà verso uno schiarimento della tavolozza, guardando soprattutto ovviamente a quella di Gian Battista Tiepolo. Ecco, qui vediamo appunto il martire che sta aspettando il colpo di lancia da parte del carnefice. Ecco, bellissima la scena, sostanzialmente, come è stata strutturata. Non è drammatica, ecco, ma è così, è quasi accondiscendente. Lui accetta il martirio con serenità, ecco, senza appunto questi sconvolgimenti, come abbiamo visto prima, così un po' cruenti sostanzialmente, tipici appunto di una pittura di movimento e sontuosa, qual era quella appunto che abbiamo visto prima di Pietro Paolo Rubens. Ecco, bene, con questa ultima immagine, questa ultima opera di Gian Battista Pittoni, terminiamo questa pagina dedicata alla vita, ecco, di San Tommaso. Grazie e a risentirci alla prossima.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, vi invitiamo cordialmente a pregare insieme per la pace nel mondo. Di fronte ai tanti conflitti e sofferenze che affliggono così tante persone, vogliamo unire i nostri cuori e le nostre anime in preghiera per la fine della violenza e dell'ingiustizia. Per favore, unitevi a noi nella preghiera per l'amore, la comprensione e l'armonia tra le nazioni. Chiediamo a Dio di donarci la saggezza e la forza per costruire un mondo migliore e più pacifico. Crediamo che la preghiera comune abbia il potere di cambiare i cuori e ispirare l'azione per la pace. Insieme chiediamo a Dio saggezza e forza affinché possiamo costruire un mondo basato sulla pace e sulla compassione. Portando una torcia accesa, vogliamo che la sua luce sia un simbolo del nostro desiderio di pace. Uniamo ora i nostri cuori e le nostre intenzioni nella preghiera per l'armonia, la comprensione e la riconciliazione. Signore, Tu sei la luce del mondo. Ti chiediamo di illuminare l'oscurità del conflitto e dell'incomprensione che regna nei nostri cuori e nel nostro mondo. Possa questa fiaccola ricordarci che in Te c'è sempre speranza e un nuovo inizio. Dio misericordioso, Ti chiediamo il dono della pace nel mondo. Aiutaci a lottare per l'armonia e la concordia tra le nazioni. Abbi pietà di coloro che soffrono a causa della guerra, della violenza e dell'ingiustizia. Infondi saggezza e coraggio nei cuori dei leader affinché prendano decisioni che portino a una pace duratura. Concedi a tutti noi la grazia del rispetto reciproco, della comprensione e della compassione. Signore, rendici strumenti della Tua pace. Dove c'è odio, portiamo amore. Dove c'è danno, portiamo il perdono. Dove c'è discordia, portiamo l'unità.

0: Cari fratelli e sorelle, questa Santa Eucaristia offriamola per tutti i defunti, la famiglia Copotelli, offriamola per l'anima della nostra sorella Patrizia, preghiamo per tutti i defunti della famiglia Orlandi e per tutte le intenzioni di questa famiglia, per l'anima del nostro fratello Carlo Sanna e le intenzioni della famiglia Sanna. E vorrei offrire questa Santa Eucaristia anche, che non è comune, per tutti gli uomini. Noi a volte pensiamo che soltanto le donne soffrono, però anche noi uomini soffriamo, solo che noi nascondiamo il nostro dolore per questa cultura maschilista. Quindi non è facile per un uomo piangere, ma almeno a me, quando io vedo un uomo piangere, mi spezza il cuore, perché non è facile vedere un uomo piangere. Quindi per tutti gli uomini che soffrono in silenzio, per tutti questi uomini che nascondono il dolore, la tristezza, la sofferenza, offrirò per loro questa Santa Eucaristia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è futilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male. Ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo spavaldo viene punito, l'inesperto diventa saggio. Egli acquista scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Parola di Dio.
2: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
3: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
2: Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie.
3: Guidami, Signore, sul sentiero del tuo cuore.
2: Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno per sempre. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
4: Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
2: Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano.
4: Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi, Gesù ci insegna che essere suoi familiari non dipende di avere un legame di sangue con Lui. Essere familiare di Gesù, dice Lui stesso, no? È saper ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Lo sta dicendo Lui. Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Coloro che ascoltano e mettono in pratica la parola di Dio. La domanda è: noi siamo familiari di Gesù? Perché per essere un suo familiare, Lui dice una cosa: coloro che ascoltano e mettono in pratica la parola di Dio. Noi siamo parenti di Gesù, perché magari noi siamo qui, ma stiamo ascoltandolo. E noi siamo qui ogni giorno, lo ascoltiamo. Lo ascoltiamo, sì. Mettiamo in pratica la parola. Io non sono qui per giudicare a nessuno, perché già io il mio posto all'inferno è sicuro. Però pensate, per seguirlo, per far parte di questa grande famiglia, la famiglia di Gesù, c'è una sola cosa che dobbiamo fare: ascoltarlo e mettere in pratica la sua parola. Quindi quello che desidero io in questo momento è che ognuno di voi pensi: mi considero io un familiare di Gesù, ma veramente io lo ascolto quando Lui sta parlando tramite la sua parola, e io lo ascolto. E se lo ascolto, quando lo ascolto, metto in pratica quello che Lui mi consiglia? Perché non è facile rispondere a questa domanda. Sarà che veramente io sono un familiare di Gesù? Ogni giorno, cari fratelli e sorelle, noi abbiamo la possibilità di dimostrare questo grande amore che diciamo avere per il nostro Signore Gesù Cristo. Perché un conto è dirlo, un conto è dimostrarlo. E noi con la boca siamo bravi. Quanto amo Dio! Io sono brava, io sono bravo. Ogni giorno un rosario, tre volte al giorno, io sto con il rosario in mano pregando. davanti al Santissimo ogni giorno, però il cuore lontano, lontano da Dio. Come possiamo noi dimostrare che amiamo al nostro Signore Gesù Cristo? Attraverso dei piccoli gesti nella nostra vita quotidiana. Amando. Noi amiamo? Domanda per meditare. Noi sappiamo accogliere le persone, a qualsiasi persona. Noi sappiamo perdonare. Noi sappiamo avere pazienza con le persone. Tramite questi piccoli gesti noi possiamo dimostrare quanto veramente amiamo al nostro Signore Gesù Cristo. Perché ascoltare la parola di Dio significa che ognuno di noi è chiamato, invitato a lasciare che quella parola trasfigure, trasformi la loro vita. Questo deve essere il compito della parola. Quando lo ascolto, la parola deve cambiare, deve trasfigurare. Io devo dire, io mi sento una persona nuova. Sento che sono una persona nuova. Dio sta cambiando la mia vita. Mi guardo al specchio e dico, ma io non ero così un anno fa. 5 anni fa non ero così. Si vede che sto crescendo spiritualmente. Quando la parola entra nel mio cuore, perché ripeto, noi siamo qui, ma non vuol dire che noi stiamo ascoltandolo. Non vuol dire che siamo in sintonia con il nostro Signore in questo momento. Quindi quello che il Signore chiede a noi è, veramente lo stiamo ascoltando quando Lui mi parla, quando Lui mi dà questo consiglio, quando Lui mi sta mostrando la via che devo percorrere? Lo ascoltiamo, mettiamo in pratica questa parola. Pregare, cari fratelli e sorelle, non significa soltanto parlare con Dio. Pregare significa imparare a vivere secondo il cuore del nostro Signore Gesù. Quindi oggi dobbiamo meditare, prima di andare a dormire, dobbiamo meditare, ma sono io un parente di Gesù? Io lo ascolto, veramente lo ascolto. Veramente io metto in pratica la sua parola. Veramente io dimostro nella mia quotidianità quanto lo amo con questi piccoli gesti. Io ho nominato 2 o 3, ma ci sono altri gesti con cui noi possiamo dimostrare quanto amiamo al Signore. Quindi chiediamo al Signore che ci aiuti a meditare questo Vangelo di oggi. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, con un cuore solo e un'anima sola, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, che ci ha chiamati a essere santi e immacolati nell'amore. Diciamo insieme, guida Signore le tue vie, guidaci Signore nelle tue vie.
5: Guidaci Signore nelle tue vie. Per la Chiesa, associata a Cristo, servo obbediente del Padre, annunci in tutto il mondo il suo regno di giustizia, di verità e di pace. Preghiamo. Per quanti svolgono un ministero nella Chiesa, vivano il loro servizio con umiltà e con gioia, seguendo l'esempio di Gesù, che si è fatto umile servo, ultimo e servo di tutti. Preghiamo. Per i popoli martoriati dalla violenza e dalla guerra, si affermino uomini di governo capaci di intraprendere risolutamente le vie della riconciliazione nel rispetto del diritto alla vita e alla libertà. Preghiamo. Per le famiglie, in particolare per quelle tribolate, attingendo forza dalla grazia del sacramento del matrimonio, crescano nell'unità e nella pace, aperte al servizio e al dono della vita. Preghiamo. Per noi qui riuniti, la parola del Vangelo converte i nostri cuori, ci renda capaci di accogliere Cristo e di seguirlo con prontezza e animo riconoscente, preghiamo.
0: Nel silenzio, cari fratelli e sorelle, offriamo al Signore le nostre intenzioni personali. Offriamo una preghiera per la salute fisica della nostra sorella Rosalia. Offriamo una preghiera per la salute fisica della nostra sorella Margherita. Offriamo una preghiera per tutti i ricercatori, per i bambini malati, per gli anziani, per le persone che cercano un lavoro, per le intenzioni della famiglia Orlandi, per le intenzioni della famiglia Sanna, per tutti i difunti della famiglia Orlandi, i difunti della famiglia Sanna, per tutti i difunti della famiglia Copotelli. Preghiamo per noi che siamo qui presenti, noi che abbiamo i nostri dolori, le nostre sofferenze, noi che abbiamo le nostre ferite. Ringraziamo al Signore perché ci sono e ci saranno sempre pastori che si prendono cura delle sue pecore. O Padre, che abiti nei cieli, eppure sei più intimo a noi di noi stessi, accoglie le preghiere elevate a te con la voce e le suppliche inespresse che solo tu conosci. Per Cristo nostro Signore.
5: Amen.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.
4: Santo, santo, santo.
0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E lì, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, il profeta Elia, Sant'Alberto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro,
6: che sei in cielo,
0: liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella testa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace. Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Preghiamo. Guida e sostieni, oh Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Benediamo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve, sono padre César Pluchinotta, sono un sacerdote diocesano, psicologo. La mia specialità in teologia è teologia della vita spirituale. E sono qui con voi proprio per accompagnarvi in un processo di crescita spirituale, un processo che noi chiamiamo di guarigione del cuore, un processo di guarigione interiore. Questo processo lo abbiamo iniziato 2 incontri fa, questo è il terzo di 7 incontri con il nostro Padre del Cielo, 7 incontri con il nostro Dio che è Padre. Poi faremo altri 7 incontri o programmi, qui in Maria Vision, con il suo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, il nostro Salvatore, che è il nostro Medico del cuore, dell'anima. E poi faremo anche 7 incontri con lo Spirito Santo. In questo terzo incontro vogliamo incontrarci con il nostro Padre Dio come un Padre diverso. Il Signore è un Padre diverso, un Padre diverso. Gesù presenta a Dio come un Dio che è Padre. Gesù dirà, quando pregate, quando voi fate la vostra preghiera, dovete rivolgervi a Dio chiamandolo Abba, che significa papà, papino. In una maniera tenera. Così ci insegna il Signore Gesù a rapportarsi con il nostro Dio, con il suo Padre del Cielo. Quando pregate dite Padre, che bellezza. E pensate voi tutto quello che significa per Gesù dire Padre, perché lui sa di essere figlio del Padre del Cielo, ma ha anche un'esperienza di paternità bellissima. Gesù ha avuto come papà in questa terra Giuseppe, un uomo tenero, un uomo buono, un uomo giusto, dice la scrittura. Un uomo che, sapendo che la sua fidanzata era incinta e non era suo il bambino, decide di lasciarla in segreto per non esporla ad essere magari additata e persino lapidata per un peccato di adulterio, no? Perché era la sua promessa sposa. Ha questi riguardi nei confronti di Maria, quando ancora non sa che Maria è incinta del Figlio dell'Altissimo. Guardate voi che uomo delicato, delicato nel suo procedere, nella sua coscienza. Quando Gesù si perde ed è ritrovato nel Tempio, lascia parlare per prima Maria, in un tempo dove la donna non parlava per primo. E lui è un uomo che sa dare alla donna il suo luogo, un uomo che si prende cura di questo figlio, che non era il suo figlio, ma che diventerà il suo figlio, e lo fa con amore, con dedicazione, custodisce questa famiglia, la protegge. Un uomo buono, buono, San Giuseppe, un santo, un santo. E quando Gesù dice, quando pregate, dite Padre, in Gesù la parola papà li trae anche alla mente la paternità di questo uomo buono, buono, buonissimo che è Giuseppe. Perché quando noi preghiamo la divinità, naturalmente noi proiettiamo sulla divinità la nostra idea di paternità. Soprattutto se noi lo chiamiamo Padre, noi proiettiamo in Dio Padre tutto quello che noi intendiamo che è la paternità. Ognuno di noi intende la paternità in maniera diversa, perché ognuno di noi ha avuto un papà diverso. Ma Dio è diverso da ogni nostro papà. Quindi quando noi pensiamo a Dio Padre, dobbiamo per prima capire una cosa, che Lui è diverso da tutte le immagini che noi possiamo avere di paternità o di padre, perché Lui è un Padre diverso, è un Padre sempre più grande, è un Padre più misericordioso, pieno d'amore, no? Tante volte si fanno proiezioni della propria immagine paterna in Dio. Dio non è una proiezione, Dio esiste realmente. Ed è un padre. Un padre perché? Un padre perché si prende cura di noi, come Giuseppe si prese cura di Gesù. Dio si prende cura infinitamente più di noi, ci darà la vita eterna attraverso il suo figlio. Dio si prende cura di noi, ci dà la vita. È padre in quanto generatore di vita. È padre in quanto provvidente, in quanto ci custodisce. Se tu in questo momento stai sentendo questo messaggio di questo padre diverso, è perché Dio nella sua paternità provvede a te, a che tu sappia che tu hai un padre, che non sei sola, che non sei solo al mondo.
che hai qualcuno che sta pensando a te, che ti custodisce, che ha pensato alla tua esistenza prima dell'esistenza delle galassie, delle stelle, e ti sta mantenendo oggi in vita, nell'esistenza, perché lui è un padre d'amore. Tante volte si sentono rivelazioni dicendo Dio è stanco dell'umanità e la vuole punire, è stanco dei peccatori e li vuole punire. Guardate, Gesù quando parla del Padre presenta un Padre misericordioso, che al suo figlio peccatore lo abbraccia. E così ti vuole abbracciare oggi, che ai suoi figli lontani li attira con amore. Un padre che è perfetto e nella sua perfezione fa uscire il sole su buoni e su cattivi, dice il Vangelo di Matteo alla fine del sermone delle Beatitudini. In Luca dice, è misericordioso e fa uscire il sole su buoni e su cattivi. È un padre diverso. Tante volte noi abbiamo avuto delle esperienze di papà che ci aiutano a conoscere qualche aspetto di Dio. Chi ha avuto un papà tenero è più proclive a pensare alla tenerezza del nostro Padre del Cielo. Chi ha avuto un padre premuroso è più adatto e proclive a pensare a tutte le premure del Padre del Cielo. Chi ha avuto un padre con manifestazioni d'amore più abilitato, più facilitato, possiamo dire, a capire l'amore di Dio Padre. Ci sono persone che però dicono, io preferisco parlare con Gesù, preferisco no, non parlare con il Padre del Cielo o con lo Spirito Santo, perché hanno una immagine della paternità non tanto buona di base. Quando si dice Padre, questa parola già non mi piace tanto. Persone, pensiamo a tutti i fratelli e le sorelle che sono stati abbandonati da un papà e sentono che Dio sta per altre cose, che li abbandona. O quelli papà che erano molto impegnati e quando tornavano a casa gli si diceva a questi figli, non disturbate papà che è molto impegnato in cose più importanti, ha cose più importanti da fare. Sono le persone che oggi ti dicono, figurati se Dio pensa a me con tutte le cose importanti a cui deve badare a pensare, senza rendersi conto che Dio può pensare a quelle cose e anche a te. E anche a te perché Lui non ha limiti e non ha i nostri limiti. C'è chi aveva un padre irascibile. No, pensate voi in tutte queste profezie che oggi si trovano di qua e di là, di questo Dio che vuole punire. Sono la proiezione umana, dell'esperienza di un papà. Punitore, un papà che perdeva le staffe, un padre che non aveva autocontrollo. Quante volte nelle famiglie, no? C'è questa violenza e si tende a pensare che Dio in qualsiasi momento può scagliare i fulmini come un Giobbe, no? I romani pensano ai dèi, perché anche in loro c'era un bisogno di comunicare con la sfera divina, perché questo è intriso in tutti gli esseri umani, tutti noi, ma loro immaginavano i dèi realmente con concetti molto umani, con gelosie, passioni umane, che scagliavano fulmini, che punivano. E tante persone dicono, vabbè, Dio è stufo, vuole fare così, vuole fare... Non è così, il Padre è Gesù. Per conoscere come il Padre del Cielo, noi dobbiamo domandare a Gesù, com'è il tuo Padre? Dobbiamo rileggere il Vangelo e questa immagine del Padre è talmente bella che ci riempie di pace e guarisce il nostro cuore. E ci fa superare le immagini sbagliate che noi abbiamo, perché magari abbiamo avuto a che fare con le debolezze dei nostri papà, che sono esseri umani come te, come me, come ognuno di noi. Chi aveva un padre debole avrà l'immagine di un Dio debole. Ci sono le persone che hanno avuto un padre anaffettivo e quindi fanno fatica a sperimentare l'amore di Dio. Ci sono le persone che hanno avuto un padre che li dava con tutti i vizi e tutto quello che chiedevano il padre era subito lì a concederlo, quello che era buono e quello che non era buono, quello che era adatto e quello che non era adatto. Basta che mio figlio lo chiede, vieni. Ci sono genitori che pensano così, a mio figlio non le deve mancare niente. E così fanno non solo figli viziati, ma anche figli che pensano che Dio gli debba concedere ogni cosa che loro chiedono.
E quando Dio non gli dà qualcosa che chiedono, dicono, allora Dio non esiste, allora Dio non mi vuole bene in realtà, perché non mi dà quello che io pretendo che Lui mi dia. No, sono quelle persone che più che avere un Dio padre, pensano di avere un Dio nonno, no? Il nonno è quello che ti vizia, no? Il papà è quello che mette un po' i limiti, il nonno di solito è quello che vizia di più i nipoti, e queste persone hanno anche loro un'immagine di un Dio sbagliato. E Dio è un padre buono, è un buon padre per ognuno di noi. È una meraviglia, è l'amore e la provvidenza del Signore su ognuno di noi. Per questo incontro, in questo incontro di approccio a un padre diverso, chiederemo al Signore la grazia di purificare la nostra immagine della paternità. Come lo faremo? Per primo dobbiamo fare i conti con il passato e gli chiederemo al Signore che ci guarisca dalle ferite causate e originate da quell'abbandono, da quel padre assente, da quel padre che magari aveva altre preferenze e preferiva mio fratello, mia sorella anziché me. E ci guarisca di quelle ferite e daremo il perdono a quel papà, che era un essere umano come te, come me, e magari ha sbagliato. Ci sono dei genitori che volendo fare del bene anche sbagliano. Ci sono dei genitori che a volte hanno fatto un grande male anche ai suoi figli. Pensiamo ai genitori che hanno provocato delle ferite gravissime per abusi, per violenza. Non si può guarire il cuore se uno non accede a perdonare le persone che ci hanno ferito. Quindi perdoneremo ogni mancanza, ogni fragilità dei nostri papà e chiederemo al Signore che, guarendo queste ferite vecchie, antiche in noi, ci riveli il suo volto, ci insegni che cosa significa avere un Dio come padre, come lo intende Gesù, come lo ha vissuto Gesù. Quindi, nella nostra preghiera, chiederemo questa grazia al Signore e lo faremo insieme. Inizieremo con il canto e poi ci lasceremo andare in una preghiera di guarigione, di perdono e di guarigione della nostra immagine paterna e della nostra immagine del nostro Padre Dio, che è un Padre meraviglioso.

Signore Padre della vita, Padre buono, Padre generatore della vita, tu sei il Dio della vita, tu sei Padre perché generi la mia vita. Ti ringrazio, Signore, che mi hai pensato dall'eternità. Tu crei ogni forma di vita, tu crei per amore e mi hai creato per la vita e per la vitalità. Tu vuoi che ognuno di noi, ogni persona che sta seguendo questa preghiera, si è rinnovato in una vitalità.

abbondante, una vita abbondante. Tu sei il Dio della vita, per questo sei Padre, perché sei generatore di vita. Grazie Padre. Grazie Signore che sei qui presente. Grazie Signore che stai presente in casa di ogni persona che sta seguendo con il proprio cuore ogni parola di questa preghiera. Grazie Padre, che tu sei il Padre dell'amore. Noi ti chiamiamo come ti chiamava Gesù, Abba, e vogliamo nutrire gli stessi sentimenti di Gesù. Gesù che si passava le notti con te, pregando al suo Padre del Cielo. Vogliamo avere questo fascino che aveva Gesù, di conoscerti come lui ti conosceva, e di vedere e di contemplare il tuo volto, e di desiderare di stare nella tua presenza. Padre del Cielo, quanto è bella l'immagine che Gesù ci trasmette di te, un Padre d'amore, un Padre che accoglie, un Padre che abbraccia, un Padre che perdona, un Padre che è forte, un Padre che protegge, un Padre che custodisce, un Padre, oh un Padre. Grazie Signore perché non ci lasci camminare per questo mondo, per questa esistenza orfani, ma tu ci accompagni in ogni momento della nostra vita e in questo momento ci stai abbracciando, ci stai accogliendo, ci stai benedicendo. Grazie Padre del Cielo per la tua presenza e la tua benedizione oggi su di noi. Ti chiediamo Signore di benedire la nostra vita, di benedire Signore il nostro cuore e anche i nostri ricordi. Signore, oggi vogliamo benedire quell'uomo, ognuno di noi benedice quell'uomo e ti chiediamo che tu benedica quell'uomo che è stato il nostro papà sulla terra. Chi ha avuto un padre soltanto biologico non lo ha mai conosciuto. Ti ringraziamo Signore soltanto per quello, perché lui è stato chi ha dato quella cellula da cui è nata la vita. Grazie Signore del contributo di quell'uomo. Grazie Signore del suo contributo biologico. Benedicilo Signore. Quel padre che abbandonò. Signore, ti vogliamo chiedere di benedire tutti questi papà che hanno abbandonato i suoi figli. E di guarire le nostre ferite, le ferite del nostro cuore. Il nostro cuore ferito per tanto abbandono. Perché questo abbandono ha generato l'idea di un Dio distante. Noi vogliamo contemplarti vicino a noi, Signore. Guariscici, Signore, di tutto l'abbandono, di tutta la tristezza e le ferite che quell'abbandono ha provocato in noi. Signore, ti vogliamo chiedere che tu ci aiuti a perdonare quelli papà che ci hanno abbandonato. E oggi, con la tua grazia davanti a te, noi vogliamo dire: io ti perdono, papà. Con la grazia di Cristo, io ti perdono da quell'abbandono. Vogliamo perdonare, Signore, anche quel papà assente, quel papà che si assentava dalla nostra vita, chissà per lavoro, noi lo abbiamo vissuto anche quello come un abbandono. Signore, oggi con la tua grazia, voglio perdonare quel papà assente che ha generato in me l'idea che Dio è assente, che non si occupa di me, che me la devo cavare da solo, perché mio padre è assente. Signore, oggi con la tua grazia io perdono tanta assenza, tante mancanze di una presenza concreta nella mia vita, che mi hanno portato a pensare che Dio non c'è, persino che Dio non esiste, o che Dio si occupa di altre cose più importanti di me. Signore, oggi vogliamo perdonare anche tutti quei papà che avevano altre priorità, altre cose che ritenevano più importanti, che siano beni materiali, lavoro, o altre persone, o un'altra famiglia, o altri fratelli, o altre sorelle. Signore, io voglio perdonare mio papà per essere stato nel secondo luogo nel suo cuore, per non avermi sentito importante per lui, per tanto sentimento di postergazione, di venire in secondo luogo. Oggi con la tua grazia voglio perdonare quelle ferite che mi fanno pensare che Dio ha qualcosa di più importante di me, qualcun altro o qualcos'altro da pensare più importante di me, e non mi ascolta. Signore Gesù, guarisci il mio cuore, che io possa vedere il Padre come

tu lo vedi. Guariscimi da quelle immagini sbagliate. Oggi con la tua grazia voglio perdonare quell'essere piccolo, quell'essere fragile che è stato mio papà.

famiglia. Io con la tua grazia, Gesù, voglio perdonare mio papà. Lo benedico in questo momento, ti chiedo di benedirlo e benedire il mio cuore. Guarisci le mie ferite, Gesù. Guarisci il mio cuore da queste ferite antiche che mi porto da una vita, di sentirmi inadeguato, non amato, non compreso, non accettato. Voglio perdonare quel papà che non mi ha mai accettato per quello che sono, che non ha mai accettato le mie scelte, la mia vitalità. Oggi con la tua grazia lo perdono, perché voglio che la mia immagine del Padre sia guarita, perché voglio liberarmi da questi vecchi dolori che ancora oggi mi fanno soffrire, che ancora oggi mi condizionano. Con la tua grazia, Signore, io voglio benedire quel papà che tu mi hai dato, quel papà che tu hai messo nella mia vita. E ti chiedo, Signore, di guarirmi da ogni vecchia ferita con il tuo amore, secondo il tuo amore, nella tua misericordia. Padre del cielo, abbraccia in questo momento ognuno di noi. Che ogni donna, che ogni uomo che sta sentendo questa preghiera in questo momento si senta abbracciare da te. Grazie Padre del Cielo perché ci stai dicendo figlio mio, figlia mia, io sono il tuo padre e ti amo e ti tratto con cura e ti rispetto. E voglio la tua vita e ti accetto e voglio il tuo bene e gioisco nella tua felicità. Non ti rattristare da quello che è stato, rallegrati in me. Così dice il Padre del Cielo in questo momento, non ti rattristare di quello che è stato, ma rallegrati in me, perché tu hai me come Padre. Perché io sono il tuo papà e puoi contare su di me. Grazie Padre di queste parole d'amore e di tenerezza che stai rivolgendo a ognuno di noi e ti chiediamo che possano calare sino al profondo del nostro spirito, del nostro cuore, possano essere la nostra consolazione e in ogni momento bello e in ogni momento di difficoltà noi possiamo correre da te e sentire sempre questo abbraccio di un padre diverso, diverso di quello che io penso, diverso di quello che io mi porto dentro, perché grande, grande nell'amore, grande nella vitalità, grande nella potenza, perché grande è mio Padre Dio. Amen.

Abbiamo concluso il nostro terzo incontro, un padre diverso. Realmente il Signore è un padre diverso, diverso da quello che noi possiamo pensare. Tutto quello che possiamo pensare di Dio è sempre sbagliato, perché Lui è più grande nell'amore, più grande nella potenza, più grande nella sua vitalità, nella vitalità che vuole dare a te e a me, più grande, più misericordioso, più meraviglioso della migliore idea che tu ti possa fare, è sempre migliore, sempre più grande. Per questo è un padre diverso della tua immagine, della mia immagine, della nostra esperienza di paternità. Per questo, se tu credi che devi ancora progredire in questo cammino di guarigione interiore, io ti voglio chiedere di fare questa preghiera tutti i giorni. Signore, dammi la grazia di scoprire il tuo volto. Padre, dammi la grazia di scoprire il tuo volto. Il Signore ti darà questa grazia. Padre, dammi la grazia di scoprire il tuo amore per me. Padre, dammi la grazia di conoscerti sempre meglio. È sempre una grazia. Guardate, nella vita spirituale si procede per grazia di Dio. Quindi chiediamo ogni giorno la grazia. Padre del cielo, dammi la grazia di conoscerti di più. Dammi la grazia di perdonare di cuore mio papà, perché ancora non ho questo slancio verso di te. Quindi dammi la grazia di perdonarlo del cuore, guarisci le mie ferite in maniera tale che io possa vederti come tu veramente sei e possa adorarti come tu ti meriti e godermi della tua presenza. Ci vediamo settimana prossima, sempre in questo orario, per continuare il nostro cammino di crescita e di guarigione interiore. E ricordati, la guarigione interiore non si fa solo una ora alla settimana. È necessario che nella tua preghiera di ogni giorno tu chieda la grazia di guarigione sul tuo cuore e il Signore lo farà secondo il suo amore e la sua misericordia. Ti benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. A settimana prossima.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

tra morte e anima. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi.
Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai,
dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Parola del Signore. Carissimi, ognuno di noi vive nell'ambito familiare, almeno l'età tenera, una volta almeno era così, oggi quell'età tenera è cresciuta fino a 50 anni, pure di più. E vivere nel contesto familiare cosa significa? Significa che abbiamo delle relazioni, ci sono delle persone con delle quali riusciamo ad avere il dialogo, con le quali quel dialogo viene meno. Specialmente i figli quando si sposano, come se si allontanassero. Non so se questa è solo la mia impressione guardando la mia famiglia, i miei fratelli, oppure è così. Voi cosa dite? Si allontanano? Allora, quindi ogni mondo il paese, E succede che allontanandosi cosa si perde? Si perde il contatto, no? I genitori desiderano, fanno delle chiamate, ma da parte dei figli niente. Dei nipoti vengono a trovarvi quando prendete lo stipendio, la pensione, vero? Ah, vengono anche prima, beh, meno male, se vengono sempre meno male. Però, guardate il mondo di oggi, la famiglia viene messa un po' in ridicolo. Allora, ciò che mi conviene, sì, mantengo, ciò che non mi conviene, rifiuto, non valgo. Come avere una macchina, no? Si buca la ruota, la faccio buttare. Chi di noi fa così? Nessuno, perché la macchina ha un valore e quel valore non è che va buttato così, la riparo e continuo il mio viaggio. Ed ecco, la famiglia, cosa succede? Quando succedono dei diverbi, cosa succede con la famiglia? Si unisce o si spacca? Certo che si spacca. E se guardiamo il mondo di oggi, quante famiglie che sono spaccate, che sono divise, i figli contro i figli contro i genitori e così via, no? Nella famiglia ci sono anche i parenti, voi conoscete tutti i vostri parenti, tutti, tutti? Quasi, ma ci sono i parenti che non conoscete? Certo che ci sono. Certo, la famiglia è quella più lontana, cosiddetta, no? Ed ecco, Gesù parla della famiglia. Cos'è che ci rende i suoi familiari? Non è che ci rende il fatto che io sono stato battezzato, che io ogni tanto faccio qualche preghierina affrettata, che io accendo una candela. No, questo non ci rende i suoi familiari ancora. Ci rende i suoi familiari la relazione che abbiamo con lui. Ora, questa relazione può essere superficiale. Sì, si limita a qualche preghierina, ogni tanto vado alla messa, ogni tanto faccio qualche cosina. Ma può essere una relazione profonda, che io mi confronto con Gesù, che io lo faccio entrare nella mia famiglia. Guardate cosa dice Gesù. Mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio, non solo odono la parola di Dio, ma ascoltano e la mettono in pratica. Ecco ciò che ci rende familiari di Gesù. La nostra risposta alla sua domanda. Come voi avete la nostalgia di vedere i vostri figli, i vostri nipoti, così Dio ha nostalgia dei vostri cuori, non della vostra bocca. Dei vostri cuori, dei cuori caldi, accesi, ma non dei cuori spenti. Vedete, noi oggi come oggi siamo dei cristiani che sembra che abbiamo paura. Chi di noi fa un segno della croce davanti alla Chiesa? Sono pochissimi. Ci vergogniamo. Quando ci sono dei discorsi della fede nel treno, nel pullman, si scappa. Non sappiamo cosa rispondere. Ed ecco tutto questo perché manca un rapporto sincero con Gesù. E San Michele Arcangelo, con il suo chi come Dio, cosa ci insegna? Ci insegna a mettere Dio al primo posto. Diceva San Agostino, se Dio è al primo posto, tutto è al posto giusto. Sia la famiglia, sia i figli, sia il marito, moglie, sia i familiari, gli amici e così via. E chiediamo il Signore di avere questo coraggio, di essere innanzitutto coloro che vivono una relazione viva, una relazione sincera con Gesù e la mettono in pratica nella propria vita.

Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!